Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese.
0: RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con RAI Radio Tutta Italiana.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

E sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suona il piano.

Le giornate passate a giocare in un mondo inventato, le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

finta di non capire bene tutto quello che succede. E si comincia a camminare verso mete sconosciute dove il sole tende spesso a tramontare. Ed è quel punto che rifletto sulle cose.

volte sembra che son forte e che non c'è niente che mi batte. Altri invece preferisco non guardare avanti,

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

niente scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese.
0: RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5,

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Spirito libero, penna ispirata e voce inconfondibile con l'autorevolezza che solo un professore d'altri tempi sa avere. Tutto questo è Roberto Vecchioni. Prima di cominciare a metterci faccia e voce, Vecchioni scriveva canzoni per altri, anzi per altre, per gente come Mina, Vanoni, Cinquetti. Ma il palcoscenico lo aspettava e finalmente le luci si accesero e consegnarono alla storia della canzone d'autore italiana uno dei suoi maggiori interpreti. Il suo primo album è del 1971 e già lì ritroviamo il primo capolavoro, proprio quel Luce a San Siro che è stato in 45 anni di carriera uno dei suoi più limpidi, chiari e sintetici biglietti da visita. Nel 1973 partecipa al suo primo Festival di Sanremo, ma con poca fortuna. Vecchioni deve molto invece all'altra faccia di Sanremo, a quella rassegna della canzone d'autore, meglio conosciuta come Premio Tenco, a cui l'artista lombardo ha partecipato con continuità per quasi tutte le edizioni, portando all'attenzione degli appassionati della musica di qualità e alla critica soprattutto la sua poetica e la sua musica. Vecchioni incontrerà ancora il Festival, che vincerà senza storia in certezze nel 2011 con Chiamami ancora amore. In mezzo tanti successi e affermazioni, tanti affondi nella fragilità umana e nei grandi temi della vita di ognuno. Impegno politico e impegno interiore che Vecchioni ha coltivato in tutte le forme d'arte che prevedono la scrittura. Per dirla come lui, le parole non sono fiato, evanescenza, convenzione. Le parole sono cose, niente esiste se non ha nome, perché siamo noi a far esistere il mondo.

Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo la Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese.
3: RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

Le 10:02 minuti, buongiorno a tutti, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Claudio Campobasso in regia. Siamo pronti come sempre a partire con le nostre prime pagine, che sono naturalmente dedicate alle notizie che ci arrivano dall'estero e anche da quelle che ci arrivano però dall'Italia. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera, che titola così: USA, Iran, la firma a distanza. Il tycoon domani sarà al G7, gli alleati ci aiuteranno a sminare Hormuz, il 4 luglio ci saranno i funerali di Khamenei. Comunque questa firma a distanza è appunto annotata così perché l'intesa sarà siglata senza un incontro. Trump pronti, Teheran invece dice serve altro tempo. Ancora andiamo dal prima del Corriere della Sera invece a segnalare una serie di articoli che ritroveremo sulle prime di un po' tutti i quotidiani. Noi orgogliosi di essere Feccia, Vannacci lancia il suo partito in lite col centrodestra, le ginocchiere del generale, il commento appunto a Futuro Nazionale, la forza presentata ieri da Vannacci. Interessi comuni in trincea invece è l'editoriale di Angelo Panebianco. Andiamo su Repubblica, anche qui il titolo principale, un accordo a distanza, è legato a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Tra USA e Iran resta l'intesa, ma non sui tempi. Trump firma subito, Teheran non in queste ore. Salta la cerimonia a Ginevra, Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron. L'editoriale di Repubblica di Ezio Mauro si intitola Le tre destre italiane e il golem. L'altra grande notizia riguarda appunto la nascita del partito di Vannacci, l'orgoglio di essere Feccia, tra l'altro raccontato da tante firme di Repubblica, ma insomma quello che troviamo in prima è un articolo di Francesco Bei. Grande fotografia centrale, l'impegno e l'alternativa nella piazza di Repubblica, la festa che c'è stata a Bologna, e poi ancora una fotografia che ritrae Crosetto, spese militari, il veto della Lega, Crosetto minaccia le dimissioni. Ancora la stampa, Pompeo, Iran, sbagliato fidarsi, parla l'ex segretario di Stato USA, il regime va annientato, nuovo annuncio di Trump, oggi la pace. Il presidente punta a un accordo prima dell'incontro di mercoledì con Macron, il regime invece iraniano dice serve più tempo. E andremo poi perlomeno a leggere appunto questa intervista che troviamo a pagina 3 della stampa, di intervista a Mike Pompeo, l'ex segretario di Stato. Ancora dalla prima della stampa, anche qui la notizia che riguarda il ministro Crosetto, spese militari e safe, rabbia Crosetto, il retroscena firmato da Ilario Lombardo. Ancora dalla prima della stampa, orgoglio Vannacci, siamo la Feccia, e poi il commento di Massimiliano Panarari, la destra ferita dall'onda nera. Grande fotografia centrale per Loredana Bertè, che si racconta a Marinella Venegoni, firma della stampa, la mia super vita, non sono pacificata, moglie eretici, Vasco Rossi, uno come me. Il messaggero, Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz, Donald sogna l'intesa nel giorno dei suoi 80 anni, Teheran però frena, serve tempo, la firma sarà da remoto. Ancora le altre notizie che campeggiano in prima pagina del Messaggero sono tutte buona parte di queste di cronaca. Paura per le sorelline, le cercano nel lago le due ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. Ancora notizie anche dal caso Stasi, che lascia il carcere ma non tornerà a Garlasco. E poi anche in prima del
Messaggero. Vannacci difende i 5 Stelle sulle ginocchiere di Meloni, sia le preferenze Manfredi sprona Schlein. Lollobrigida dice si è messo fuori da solo dal centrodestra. Il commento di Mario Aiello, il generale usa il sessismo di sinistra. Il Manifesto, come sempre, grande foto centrale, molto bella, che ritrae il corteo antifascista di ieri. Su questo puntualizzano diversi quotidiani il fatto che Roma ieri sia stata attraversata da 4 cortei. Però, insomma, su questa fotografia, devo dire, molto bella. Il titolo è Servizio civile, tantissimi in piazza a Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza al governo, e tenta un rilancio razzista nostalgico del fascismo. E Andrea Colombo, a proposito di questo, firma un'analisi: quel competitor che costringe Meloni a cambiare. Ancora dalla prima del Manifesto, anche qui bella fotografia, Luisa Muraro, una luce si spegne, femminista, madre e maestra del pensiero della differenza sessuale. Sì, appunto, spenta, la voce di Luisa Muraro ricorda Ida Domignani. E sempre dalla prima del Manifesto, una battaglia da fare: la legge elettorale e la sostanza della democrazia, un approfondimento sulla legge elettorale che troviamo nelle pagine interne. Il giornale diciamo poco riporta sulla prima, a proposito della situazione medio orientale, se non personalizzata. C'è una grande foto di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti, che oggi compie 80 anni, e ci dice il giornale: si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Il grande titolo in prima del giornale: ecco il campo islamico, indagato per terrorismo all'evento con AWS 5 Stelle. Il filo Hamas Abu Ammar, star dell'incontro insieme ai parlamentari dell'opposizione. E l'editoriale è affidato a Vittorio Feltri: remigrazione, inganno generale. Insomma, cerchiamo di approfondire questo lungo scritto di Vittorio Feltri. E tra le altre notizie in prima del giornale, anche quella legata a Vannacci. Vannacci difende gli insulti alla Meloni, Tajani ormai sta con la sinistra, la deriva di Futuro Nazionale. Libero, la strana alleanza di Vannacci a Grillini e Landini, la Meloni definita premier cortigiana o con le ginocchiere, ma per lui non c'è offesa. Poi benedice i giornalisti di sinistra, qui grazie a loro. Quel filo rosso che lega la sinistra alle sue ossessioni è l'editoriale di Alessandro Sallusti. Il domani, Iran, torniamo alle aperture appunto sulle vicende internazionali. Iran USA, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà riaperto subito dopo, si firma oggi, anzi domani, confusione totale sulla chiusura dell'intesa e sul futuro dello stretto. Ancora raid israeliani sul Libano, si teme il collasso del sistema idrico, il paese rischia di morire di sete. Il tycoon si arricchisce con la guerra, 10 miliardi tramite i suoi veicoli finanziari. Se fosse così, in effetti il regalo di compleanno si può dire che se lo è fatto. L'editoriale: verso una pace asimmetrica, il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre, di Guido Rampoldi. E poi invece taglio basso, la seconda notizia, quella legata appunto alla nascita di Futuro Nazionale: noi la feccia, lo show fascista di Vannacci. E Marco da Milano firma: gli eterni vannaccismi d'Italia, quelle pulsioni autoritarie in democrazia. Il Sole 24 Ore, imprese europee verso Wall Street, quindi l'apertura è su borse e mercati, collocamenti e dual listing, si è arrivati anche a metà delle IPO partite dall'estero. Le tensioni geopolitiche, ci dice la prima pagina del Sole 24 Ore, non frenano la capacità attrattiva della piazza USA. E poi altra notizia importante, quella del pressing del governo USA: Anthropic sospende i nuovi
nuovi modelli di AI. Il Fatto Quotidiano, apertura invece differente per questo quotidiano, i fiaschi di Nordio, lo dice lui stesso, report del suo ministero. 4 anni di flop, tutto peggiorato, obiettivi PNRR falliti sul penale e il civile, le carceri strapiene, l'app digitale in tilt, intercettazioni più care, meno sicurezza. Naturalmente questa poi prosegue questa notizia, pagina 2, pagina 3, quindi è proprio l'apertura del Fatto Quotidiano, disfatta Nordio, tutti i flop del ministro. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, gli scatti della strage nell'indagine di Tescaroli, le foto inedite di Capaci, auto, cratere, cicche e skate dei boss. Concludiamo con Avvenire, appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Parla il nunzio in Libano. Pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili. Mediatori pakistani ottimisti, in salita la formalizzazione oggi nel compleanno del presidente USA. Ancora poi, altra grande, grande evidenza, un altro articolo a firma di Vincenzo Spagnolo, il patto UE sui migranti è solo l'inizio, ora più fondi, il commissario Brunner, saremo efficaci e umani, ma arrivano critiche dalla ONG, quindi il lancio di questa intervista nelle pagine interne di Avvenire. Adesso ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica e torniamo subito dopo.

Ormai l'abbiamo capito anche dalla lettura dei vari titoli. Iran USA, la pace di Trump, il tycoon pronto a dichiarare l'accordo nel giorno del suo compleanno, oggi la firma dell'intesa, ma Teheran frena e sospetta, c'è un'insistenza insolita. Questo è l'articolo di Alberto Simoni a pagina 2 della stampa, a pagina 3 dicevamo l'intervista a Mike Pompeo, questo regime deve sparire, Teheran non rispetterà l'accordo. L'ex segretario di Stato nel mirino degli Ayatollah, l'inazione devasterà le nostre economie. Lunga questa intervista, nella quale sostanzialmente Mike Pompeo dice che il pericolo esistenziale per noi, cioè per gli Stati Uniti, è Pechino, ma la miccia in grado di far deflagrare l'ordine mondiale brucia oggi in Medio Oriente. Dobbiamo finire ciò che è stato iniziato, la struttura del regime deve essere alterata in profondità. E poi ancora a proposito del popolo iraniano, dice Pompeo che si deve liberare da una leadership oppressiva e il mondo deve blindare la propria sicurezza. Trovate l'intera intervista a pagina 3 della stampa. Continuiamo a scorrere questo quotidiano e a pagina 4 invece articolo di Danilo Ceccarelli da Parigi a proposito, scritto a proposito del G7, si intitola così: Donald a cena con Macron, il piano per sminare Hormuz, non sono previsti bilaterali tra Meloni e il tycoon, appunto, diciamo ufficialmente non si incontreranno la premier italiana e il presidente americano, però potrebbero vedersi a margine dell'evento. Il presidente francese Macron intanto invita le big tech, vuole regole più rigide per proteggere i minori sul web. E da pagina 4, in cui appunto si parla di questo, andiamo invece a pagina 5 a proposito delle spese militari. Proprio c'è questo retroscena firmato da Ilario Lombardo, che anche questo era lanciato in prima pagina della stampa. Crosetto evoca le dimissioni sul safe, il pressing di Leonardo e Fincantieri. Spese militari, l'amarezza del ministro che oggi vola negli Stati Uniti, rischi per le aziende. Giorgetti resiste. Leggiamo, è un articolo lungo e a tutta pagina. L'umore resta lo stesso di giovedì, una profonda amarezza, quella che trapela dalla risposta di Guido Crosetto alla lettera di dimissioni pubblicata 3 giorni fa su X dal ministro della difesa britannico John Healey. Crosetto si specchia nel collega che lascia il governo laburista di Keir Starmer per gli ennesimi tagli imposti dal tesoro di sua maestà al comparto militare. Crosetto, atteso domani a Washington, sembra evocare un addio simile. Sicuramente lo ha meditato e non lo esclude del tutto, secondo chi nelle ultimissime ore ha avuto modo di parlare con lui. Tutto quello che pensa è già in quelle poche righe di solidarietà, appunto, a Hele, al collega. E i riferimenti impliciti sono chiari: i compagni di governo che lo hanno lasciato solo, il muro che ha alzato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'attivazione del SAFE, il meccanismo europeo di prestiti agevolati per la difesa. E la lettera destinata a Bruxelles, attesa con ansia da Crosetto e da tutto lo Stato Maggiore per la difesa, non è ancora partita. A Palazzo Chigi fonti molto vicine a Meloni parlano di una discussione in corso dentro l'esecutivo, che è un modo per evitare di ammettere che ci sono distanze difficilmente colmabili. Finché l'Italia resta in procedura di deficit, Giorgetti non vorrebbe prendere un euro dei 14,9 miliardi a disposizione dell'Italia. Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, ha accennato a una richiesta di 5 miliardi come ipotesi di compromesso, ma alla difesa temono, anzi si dicono certi, che il trucco sarà di prendere quelle risorse per poi tagliarne altrettante dal budget del ministero. Crosetto, giurano le fonti, non lo accetterebbe e presenterebbe le sue dimissioni un minuto dopo. Il SAFE, che è l'acronimo per Security Action for Europe,
ha come principale obiettivo gli acquisti congiunti di materiale militare prodotto in Europa. Le condizioni sono 10 anni di garanzie, tassi bassi e rimborso in 45 anni. È un incentivo

alle produzioni, anche in joint venture, dei paesi UE, nell'ottica di una maggiore autonomia strategica dalla dipendenza americana. Chiedendo i 5 miliardi di prestito a Bruxelles, verrebbero sbloccati cantieri e progetti lasciati in sospeso anche con partner europei, rimasti in attesa della decisione della controparte italiana. A costo zero, però. Perché poi, se i timori saranno confermati, il Tesoro, d'accordo con Giorgia Meloni, andrà a riprendersi gli stessi soldi dal Ministero della Difesa, quindi entrano, diciamo, come contributo, europeo, ma escono, come portafoglio ministeriale. I contraccolpi sull'industria del settore si fanno già sentire e Crosetto è bersagliato dalle lamentele non solo dei generali preoccupati di rimanere sguarniti di mezzi militari dopo le generose offerte all'Ucraina, ma anche dei manager delle principali aziende del settore che temono di scivolare in una crisi finanziaria e di immagine. La stampa ha già raccontato quanto ai vertici di Leonardo siano spazientiti e ci dice ancora quest'articolo, anche Fincantieri si trova in una situazione simile appunto a Leonardo. E allora l'articolo ovviamente continua andando a segnalarvelo, siamo a pagina 5 della stampa. Crosetto evoca le dimissioni sul safe, il pressing di Leonardo e Fincantieri. Tra l'altro di questo argomento si occupa anche Repubblica con una delle sue firme di punta, se non vado errato, perché le firma proprio Ciriaco. E andiamo anche qui a pagina 5, medesima pagina, e appunto sì, infatti è di Tommaso Ciriaco questo retroscena, difesa, un taglio per altri 5 miliardi e Crosetto minaccia le dimissioni. Riunione ad alta tensione tra la Premier, i due vice, il ministro responsabile Giorgetti. La Lega vuole cancellare Safe, promessa finale del titolare del Tesoro di alzare il budget. Anche qui l'inizio dell'articolo parte proprio così dallo stato d'animo del ministro Crosetto, a un passo dall'addio viene definito. Negli ultimi giorni si apprende da fonti concordanti di massimo livello, Guido Crosetto si è trovato di fronte a un doloroso bivio: restare alla guida del ministero rischiando di dover accettare un ridimensionamento delle spese militari su cui l'esecutivo e lui personalmente si è impegnato con gli alleati, oppure emulare il collega del Regno Unito, John Healey, che proprio a causa di una riduzione delle risorse ha lasciato il suo posto nel gabinetto di Keir Starmer. Quindi anche Repubblica si occupa di questo, spiegando anche poi il meccanismo contabile per il quale di fatto il titolare del Tesoro rispetto a questa evidentemente questo confronto che c'è stato la settimana appena trascorsa, ci dice Ciriaco, in cui alle riunioni con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani, che ci sono già state questa settimana, in seguito ad alcune assicurazioni, il ministro della difesa Crosetto ha deciso di restare, e però ci dice ancora Ciriaco, comunque Salvini e Giorgetti frenano su tutto, non solo sul ricorso al programma PURL, ma anche su Safe. Non si accontentano più di un taglio al prestito opzionato con l'Europa, vogliono addirittura cancellarlo. Crosetto non ci sta, la Premier, che non può permettersi uno strappo del genere con diverse crisi in corso, media alla fine, il titolare del Tesoro, quindi Giorgetti, a trovare un temporaneo compromesso promettendo di innalzare dello 0,35% del PIL il budget della difesa, attualmente fermo all'1,6%. Una percentuale che si compone di uno 0,15% in teoria già programmato per il 2026 e di un altro 0,15% per il 2027, più un piccolo segnale utile ad avvicinare la soglia del 2%. In tutto, ci dice Ciriaco, parliamo di circa 7,5 miliardi in più
È un impegno non semplice da rispettare e tutto da verificare, tanto che proprio il titolare della difesa avrebbe indicato l'orizzonte entro cui valutare l'attendibilità della promessa, la legge di bilancio di fine 2026, appunto. E insomma, anche Ciriaco continua a raccontare di questa situazione complicata evidentemente per il ministro Crosetto, e andiamo verso la fine dell'articolo. Alcune settimane fa la mossa del governo di ridurre la dimensione del prestito europeo garantito da SAFE per investimenti militari, dai 14,9 miliardi inizialmente opzionati a soli 5 miliardi. Nell'ultima settimana però nuove scelte ancora più drastiche. Roma, questa è la novità, potrebbe addirittura rinunciare anche ai residui 5 miliardi. Questo è lo scenario con cui si deve confrontare Crosetto, con un problema in più. Proprio oggi il ministro volerà alla volta di Washington, dove lo attende un bilaterale decisivo con il ministro della guerra Pete Hegseth. A lui dovrebbe ribadire impegni di spesa militare che l'esecutivo intende però ridimensionare. Così Ciriaco su Repubblica. Andiamo a questo punto all'altra notizia, anzi facciamo così, andiamo ad ascoltare un altro po' di musica e poi torniamo e affrontiamo l'argomento futuro nazionale. Vannacci.

Allora, con i Coldplay torniamo a leggere le paginate, perché si tratta proprio davvero di tantissimi articoli che troviamo nelle pagine interne dei quotidiani. Se ne occupa tantissimo Repubblica con diversi articoli. Siamo a pagina 6. Gabriella Cerami firma: nasce il partito nero di Vannacci, orgogliosi di essere la feccia, noi la vera destra contro Ursula, lo show di esordio del fondatore di Futuro Nazionale e le accuse al governo. È in linea con Draghi e von der Leyen e io sarei la stampella della sinistra. Ancora, sempre a pagina 6, Romina Marceca al corteo pro remigrazione, braccia tese e cori per il Duce, a poca distanza dalla kermesse, da questa raccolta appunto di simpatizzanti di Futuro Nazionale, la costituente nazionale. C'è anche stata una manifestazione promossa da Casa Pound e poi folla di antifascisti lungo le vie del centro. Diciamo che nelle pagine locali, comunque dedicate alla cronaca locale, le pagine di Roma, poi molti hanno parlato di questi diversi cortei che fortunatamente non hanno dato esito però ad alcun tipo di scontro violento. E prosegue poi pagina 6, pagina 7, dicevamo, questo grande approfondimento su Futuro Nazionale. Prosegue dalla prima pagina il racconto di quanto accaduto di Francesco Bei. E allora lo andiamo a leggere, peraltro l'avevamo già segnalato. Allora, una cosa va detta: non ci sono naziskin né pugili con la celtica tatuata sul braccio. La gran parte di questi nazionalfuturisti è in giacca e cravatta, ceto politico maschile di mezza età, ex leghisti ed ex Fratelli d'Italia. Antropologicamente più congresso UDC che una curva di scalmanati. Certo, qualche mattacchione non manca, come quel Vincenzo che in nome dei padri separati si scaglia dal palco contro la discriminazione e la demonizzazione degli uomini perché la violenza non ha sesso. Troppi capitani ci hanno tradito sostenendo leggi contro il femminicidio, il codice rosso o il libero consenso. Quindi addirittura la legge, il codice rosso, visto come un tradimento. Insomma, nella folla, nella platea variopinta, Francesco Bei intravede anche una giornalista che difende il cosiddetto mondo Novax, ma insomma, ci dice Bei, al di là del colore, la platea di delegati vannacciani è formata da ex quadri dei partiti di governo ed assolutamente convinta di una cosa: il futuro della destra, di tutta la destra, è nelle mani del generale. E così Bei ha raccolto una serie di impressioni. Da quando c'è Vannacci, ragiona Massimo Rogora, ex Fratelli d'Italia di Busto Arsizio, sia la Lega che Fratelli d'Ucraina, come li chiamo io, hanno ripreso a dire quello che dicevano prima delle elezioni. Bene come inizio. Cosa vogliamo ora? Per me la prima cosa, la più importante, è uscire dall'Europa il prima possibile. Naturalmente un virgolettato. Altre impressioni raccolte da Bei e virgolettate che di fatto poi delineano in qualche modo diciamo il massimo accanimento nei confronti, ci dice Bei, del leader della Lega, di Salvini. Anzi, ci dice: in verità, appunto, mentre Matteo Salvini raccoglie un coro di commenti pieni di disprezzo, per la premier è diverso. Magari la criticano, ma senza l'asprezza riservata al leader della Lega. È una camerata che sbaglia, ancora recuperabile. Francesco Maresca, un consigliere comunale genovese ed ex assessore della giunta Bucci, le dà un suggerimento: Meloni deve tornare in mezzo alle persone, la destra sociale siamo noi. E insomma,
Questo è l'articolo che dicevo trovate, firmato da Francesco Bei in prima pagina e poi prosegue a pagina 7. A pagina 6 il racconto di questa giornata di ieri, siamo sempre ovviamente su Repubblica, e qui ci racconta Gabriella Cerami che chiama a raccolta gli estremisti, quelli che lui definisce la feccia e chi non si riconosce più nei partiti che oggi governano. Vedete insomma che stridono i due racconti della medesima giornata sul medesimo giornale. Comunque il virgolettato ovviamente è quello di Vannacci: vorranno dimostrare che noi tutti siamo i figli di nessuno, lo scarto. Voglio tranquillizzarli, noi oggi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Roberto Vannacci dal palco dell'Auditorium della Conciliazione dipinge i 1700 delegati di Futuro Nazionale e tutti gli iscritti come reietti della società, i perseguitati dalla stampa e dagli ex alleati di governo. In Parlamento abbiamo la sporca dozzina, fuori ci siamo noi, dice l'ex generale. I figli di nessuno, ma siamo contenti e fieri, fierissimi di esserlo. Poi invita la platea ad alzarsi in piedi e raccogliersi in preghiera. Legge ai presenti l'invocazione dei paracadutisti francesi: con la forza e la fede andremo avanti, il resto lo conquisteremo da soli, scandisce. Il comandante, anche così viene chiamato dai suoi fedelissimi, si professa poi guardiano del sovranismo e della cittadinanza, l'Italia agli italiani. Ancora scorriamo questo lungo articolo. Tiene il palco per un'ora in camicia bianca e con l'ascia bipenne appesa al collo. Ci hanno definito gli utili idioti, ma perché dovrei allearmi con questa destra che continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito comune? Gli attacchi più duri sono per Forza Italia e ancora per Meloni, anche sul fronte europeo. Questo governo supporta la rinsecchita von der Leyen in Europa, dove c'è un accordo tra popolari e socialisti. La questione immigrazione, Vannacci la sbatte in faccia alla Lega. Il termine remigrazione è in uso grazie a me. In Italia ci sono 530.000 clandestini entrati illegalmente. Sono io, Stato sovrano, che decido di queste persone quante ne entrano legalmente. Al momento attuale non ne deve entrare nessuno. Fine del virgolettato di Roberto Vannacci ieri a Roma. Romina Marceca, sempre su questo quotidiano La Repubblica, ci racconta poi di questa manifestazione al grido organizzata da Casa Pound con marce e grida duce, saluti fascisti. E la donata comunque è promossa anche dal comitato Remigrazione e Riconquista, organizzato per richiedere l'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare contro l'immigrazione. Remigrazione come deportazione, il PD rilancia in serata un'affermazione che ha contraddistinto le proteste per l'iniziativa di Casa Pound. Ma insomma, ampio è diciamo il racconto e non solo il racconto di quanto accaduto ieri a Roma. Ci sono naturalmente tante interpretazioni di quello che sta facendo Vannacci. E intanto, sempre a proposito di questi discorsi, andiamo anche sulla Stampa, pagina 12. Vannacci sfida Meloni: partiamo dal 5% prima di nascere. Il leader di Futuro Nazionale lancia la costituente del partito: siamo la sporca dozzina in Parlamento, la feccia ai figli di nessuno. Tra l'altro, in questo articolo di Antonio Bravetti si parla anche di Gianni Alemanno, tutti ricorderete, politico, ex sindaco di Roma, che anche lui è confluito in Futuro Nazionale. Gianni esce il carcere il 24 giugno, andremo a prenderlo col generale, dice Massimo Arlecchino, presidente del Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno, appunto. E ancora da questo articolo si
evince anche qualche così, confusione organizzativa, ci dice Antonio Bravetti. I giornalisti vengono confinati in una stanzetta minuscola, sorvegliati da un servizio d'ordine privato che si chiama A-Team, come il telefilm americano con la squadra d'assalto guidata dal nerissimo Mr. T. Non si può entrare nell'auditorium dove si svolge l'assemblea. Seguire i lavori diventa un'impresa. A far da filtro con la stampa ci sono i deputati Rossano Sasso e Domenico Furgiuele, mentre Edoardo Ziello si è già ritagliato un posto più vicino al capo, quindi mediazione, diciamo, da questa parte di questi due parlamentari con la stampa. Questo articolo poi riporta anche tutte le così, dichiarazioni che i leader di centrodestra hanno fatto a proposito dei discorsi del generale Vannacci. Il centrodestra, per ora, ci dice l'articolo, fa muro. Futuro Nazionale, dice Antonio Tajani, ha scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Queste le parole del ministro vice premier Tajani. Per il ministro Francesco Lollobrigida, Fratelli d'Italia, Vannacci si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Edoardo Rixi, viceministro leghista ai trasporti, si dice preoccupato perché se il centrodestra dovesse prendere Vannacci rischia nel 2028 di avere un problema politico interno. Chi tradisce una volta tendenzialmente tradisce sempre. Ancora Maurizio Lupi, di Noi Moderati, Vannacci oggi agli antipodi rispetto alla nostra visione. Il resto del meeting, ci dice ancora Antonio Bravetti sulle pagine della Stampa, è un festival della nostalgia senza filtri. Il coordinatore Massimiliano Simoni elogia il valore delle truppe fasciste e degli Ascari in Libia, mentre il generale invoca la remigrazione di 500.000 di immigrati. Fuori a poca distanza i comitati raccolti da Casa Pound intonano Everybody viva il Duce. Bene. Dentro Vannacci non si scompone e dice mica chiedo il pedigree a chi fa le mie stesse battaglie. E insomma, l'articolo si conclude raccontandoci che comunque questa assemblea di ieri è costata 70.000 euro interamente pagati da sponsor privati. Il partito non ha sborsato un euro. A proposito di queste considerazioni fatte dai vari leader, c'è poi subito accanto a pagina 13, accanto a questo articolo, un'intervista a Roberto Occhiuto, che è il vice segretario di Forza Italia, oltre che naturalmente essere presidente della Regione Calabria. E insomma, in questa intervista rilasciata a Federico Capurso, il generale dice stravolgerebbe la coalizione, parla alla pancia ma non dà soluzioni. Dice ancora Occhiuto, lui fa il suo gioco ed è comprensibile, personalmente però lo terrei fuori dalla nostra coalizione, la coalizione di centrodestra appunto. Occhiuto vuole parlare di riforme liberali, dell'elettorato moderato da conquistare, del centro-sinistra da battere. Vannacci invece è un mondo alieno di fronte al quale alza un muro, occupa uno spazio politico opposto al nostro, dice Occhiuto. Allearci con lui sarebbe pericoloso perché muterebbe il DNA del centrodestra. Dice ancora che Forza Italia, il partito a cui appartiene, è insostituibile nel centrodestra. Senza ci ritroveremmo con un baricentro spostato verso l'estrema destra. A proposito di questo, abbiamo ancora intanto a proposito delle parole di Vannacci, della remigrazione, questo editoriale di Vittorio Feltri che vi avevo segnalato è in prima pagina del giornale, poi prosegue nelle pagine interne. Si titola così: remigrazione, inganno generale, e inizia raccontando i fatti che sono accaduti, i fatti di Belfast, che infatti anche lui dice sono noti, chi non li conosce se li vada a guardare perché la realtà va guardata. Insomma, di questi scontri che ci sono stati dopo che un sudanese che però era un profugo, era una persona a cui era stata accordata appunto l'ospitalità, la fuga, quindi non era precisamente
un clandestino, era un profugo, come ribadisce anche Vittorio Feltri. Ebbene, questa persona ha aggredito un irlandese in mezzo alla strada con un coltello da cucina e questo poi ha dato il via a una serie di manifestazioni anti-immigrati nel paese, nell'Irlanda. Comunque, partendo da questo fatto, alla fine l'articolo, l'editoriale di prosegue di Vittorio Feltri dalla prima pagina ci dice che, detto questo, essendo di fatto lui favorevole a una remigrazione, dice parola che Vannacci pronuncia e dice le cose chiare e le dico chiare pure io, soltanto che nessuno spiega come diavolo si fa. Sono 1 milione, forse di più. Che facciamo? Dichiariamo guerra a 1 milione di islamici e ai loro sostenitori? Li carichiamo sui transatlantici senza gasolio, vecchi e bambini per mano, e li rispediamo dove? Chi la esegue materialmente questa deportazione di popoli? Non c'è riuscito neppure Trump con tutte le ruspe e le sue milizie. E poi prosegue, è assai lungo questo editoriale di Feltri: 500.000 di quei disgraziati merita davvero di tornarsene a casa perché delinque, perché odia la mano che lo ha sfamato, ma l'altro 500.000 no, e io sulla stessa nave non ce lo carico. Evitiamo gli slogan gridati in branco, evitiamo la disumanità che è la tagliola in cui loro vorrebbero vederci cadere per dimostrare al mondo che i barbari siamo noi. Questo l'editoriale a firma di Vittorio Feltri, prima pagina del Giornale. Però andrei a questo punto, a proposito dell'ascesa di Vannacci, sul Corriere della Sera. E qui c'è un articolo di Verderami che è assai divertente. Siamo a pagina 11. Quel diavolo di Matteo, così nel PD raccontano le mosse di Renzi, influencer del generale, influencer tra virgolette, il martellamento per togliere voti al centrodestra. Francesco Verderami ci racconta un po' questo dietro le quinte. Che Vannacci incontrasse Renzi, l'ha raccontato Renzi. Da mesi questa storia è il segreto di Pulcinella tra le file del centrosinistra, perché da mesi il leader di Italia Viva se ne vanta soprattutto con i compagni del PD, ai quali aveva anticipato la sua strategia. Ancora oggi Del Rio ricorda divertito quel diavolo di Matteo, che sosteneva di voler puntare sul generale per sconfiggere la Premier. L'idea, a suo modo geniale, partiva da una constatazione numerica: il centro-sinistra, precedenti alla mano, può ambire a raggiungere il 45% alle elezioni. E dunque, per battere il centrodestra, deve far scendere le percentuali della coalizione avversaria sotto quella quota. L'uovo di Colombo, insomma, e Vannacci sarebbe stato funzionale a tenere dritto l'uovo. Perciò Renzi aveva iniziato a premere sull'allora vice segretario della Lega perché mollasse Salvini e si mettesse in proprio. Vannacci sarà un problema per Meloni, virgolettato, diceva Renzi in quel frangente in pubblico, mentre in privato andava nei dettagli con i dirigenti Dem. Praticamente ci informava passo dopo passo dei suoi rapporti con Vannacci, prosegue Del Rio, finché ci disse che l'avrebbe visto per convincerlo a rompere una volta per tutti gli indugi. Era tale il flusso di informazioni messe in circolo che alcuni dettagli arrivarono alla stampa quando la storia degli incontri si trasformò in pubblica notizia. Alla fine di gennaio Vannacci e Renzi reagirono violentemente. Il primo preannunciò querele per diffamazione, il secondo accusò di complicità politica con la Premier che aveva scritto il falso. Virgolette di nuovo di Franceschini stavolta. Ma Matteo si diverte anche quando fa mostra di arrabbiarsi, sorride Franceschini. Conosco il ragazzo, fidatevi, poi bisogna vedere fino a che punto si era davvero spinto questo rapporto. Perché l'ex premier, a sentire i democratici che erano a conoscenza della faccenda, sosteneva di aver preparato il piano politico di battaglia al generale fin nei dettagli. Dal timing all'organizzazione del nuovo soggetto, in pratica tutto. Sta di fatto che 3 giorni dopo le rivelazioni sui media, Vannacci lasciò il Carroccio e fondò Futuro Nazionale e Renzi si presentò davanti ai giornalisti raggiante, come avesse fatto 13 al Totocalcio. Avevo previsto che Vannacci sarebbe stato un problema per Meloni, la sua uscita dalla Lega è un assist al campo largo. Assist di cui rivendicava di fatto la paternità.
E andiamo verso la fine di questo racconto. E ci dice ancora che appunto Renzi si era di fatto trasformato in una specie di influencer di Vannacci. Del Rio commenta: Matteo una ne fa e cento ne pensa. Andiamo verso la fine dell'articolo. L'idea dell'ex premier, cioè insomma di Renzi, è quella di mettere in difficoltà Giorgia, che è lo scalpo a cui mira il leader di Italia Viva e con il quale vorrebbe accreditarsi nel centro-sinistra, anche se in realtà nel campo largo temono i suoi doni e lo tengono costantemente sotto osservazione. Lo si intuisce dalle parole del capogruppo PD al Senato. Sappiamo delle sue manovre nel centrodestra, ma non solo, dice Sibillino Boccia. Dove colpirà in futuro Renzi non si sa, ma intanto con l'operazione Vannacci di cui si vanta si è guadagnato un'altra mostrina. Quindi Vannacci, insomma, evidentemente incoraggiato secondo Verderami, ma insomma, immaginiamo che sia un retroscena più che plausibile quello che abbiamo appena letto. Direi di concludere l'argomento Vannacci e di passare velocemente negli ultimi minuti che ci rimangono a segnalare degli articoli, che uno che riguarda la patrimoniale, in particolare sulla stampa, ecco, cioè, la riprendiamo e non è facile ritrovare i quotidiani, sono ormai tutti confusi, perché qui, a proposito della patrimoniale che invece anima il dibattito nel centro-sinistra, all'interno delle stesse forze, chi d'accordo, chi contrario, a proposito dei 5 Stelle, a pagina 15 della Stampa, una intervista realizzata da Francesca Schianchi a Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, sulla patrimoniale. E a questa Patuanelli si dichiara assolutamente contrario. Patrimoniale, idea sbagliata, un errore parlarne adesso, è surreale discuterne mentre la destra ha il record di tasse. E questo, diciamo, nell'intervista viene comunque messo Patuanelli così un po' a confronto con invece Chiara Appendino, sempre del Movimento 5 Stelle, che è completamente a favore della patrimoniale. Allora leggiamo solo un paio di risposte di Patuanelli. Abbiamo un vantaggio, l'occasione di dire al paese che il governo Meloni mette le mani nelle tasche degli italiani e stiamo noi ogni giorno a parlare di una nuova tassa. Alla domanda più precisa, ma lei è contrario al principio o la preoccupa la sua impopolarità? Risponde Patuanelli: la progressività delle imposte è prevista in Costituzione e io penso che vada ampliata, mentre il centrodestra la sta comprimendo. Un governo progressista dovrebbe fare lo sforzo di aumentare la curva di progressività delle imposte, perché chi ha di più aiuti a sostenere chi ha di meno. Ma la patrimoniale rischia di avere effetti non positivi. Quali? Dice Patuanelli, significherebbe far tornare l'ICI sulla prima casa. E come si calcola? Con la reddita catastale, che non corrisponde al valore di mercato. Se poi parliamo di tassare i capitali, allora diventa facilmente eludibile spostandoli all'estero. Le proposte invece di Patuanelli sono soprattutto quelle di una seria lotta alla evasione fiscale, e poi dice spostiamo il carico di tasse dal lavoro alle rendite. Trovate questa intervista a Stefano Patuanelli a pagina 15 della Stampa. E ancora di questo argomento poi se ne occupa anche il Corriere della Sera. Qui siamo a pagina 13, a proposito nelle pagine politiche, quindi naturalmente in qualche modo appunto sono due pagine dedicate al centro-sinistra. E qui ci sono tutte le piccole fotografie, la tassa che divide solo a nominarla, tra distinguo e nuove aperture, l'articolo è di Tommaso Labate. Per sintetizzare al massimo, partendo dalla sinistra e andando lentamente verso il centro, tra le due sponde del campo largo, che sembrano sempre più lontane di quanto magari non siano davvero, forse ci sono i favorevolissimi AVS tendenza Angelo Bonelli e i favorevoli AVS tendenza Nicola Fratoianni, quelli che non può più essere un tabù
PD tendenza Elly Schlein, e quelli che però ci fa perdere le elezioni, PD tendenza Romano Prodi, quelli che ora no, 5 Stelle tendenza Giuseppe Conte, e quelli che invece sì, 5 Stelle tendenza Chiara Appendino, quelli che giammai, Matteo Renzi Italia Viva, quelli del Dipende, Ernesto Maria Ruffini, e arrivati in extremis pure quelli del Non parliamone più, Alessandro Onorato, al battesimo di Impegno Civico ieri l'altro ieri. Ecco, diciamo, l'incipit di questo articolo, gli orientamenti nel campo largo, tutti diversi su questa tassa che divide solo a nominarla. Restiamo su questo quotidiano, vi segnalo anche le tensioni nella Lega raccontate a pagina 12 del Corriere della Sera in un articolo di Cesare Zapperi che ci parla di questa cena a 4 con Giorgetti, i timori per lo stallo sulla svolta, vertice improvvisato con Fontana, Romeo e Molinari verso lo stop al federale. Insomma, la Lega sta attraversando chiaramente un momento di incertezza, ma questi sono come sempre dei retroscena. Gli ultimi due minuti li dedichiamo invece alla legge elettorale, della quale si parla su Repubblica e anche sul Manifesto. Su Repubblica siamo a pagina 9, il retroscena firmato da Giovanna Vitale e Tommaso Ciriaco. Voto anticipato l'11 aprile, la strategia della Premier per evitare il logoramento, la data scongiurerebbe l'effetto amministrative a favore del centrosinistra, ma salverebbe le pensioni dei parlamentari. Quindi questa data 11 e 12 aprile che comincia a circolare sempre più insistentemente, quindi per elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del governo, e ci dice questo articolo su Repubblica che queste date sono anche strategicamente utili perché in grado di rispettare una serie di requisiti per provare a vincere le politiche e innanzitutto nello stesso tempo rispettare la pensione, il diritto alla pensione dei parlamentari, che matura solo se si è svolto un mandato intero, che scappa dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno, poiché il calcolo inizia dalla proclamazione del governo avvenuta l'8 ottobre 2022, ecco che se si votasse prima del 9 aprile, quasi metà degli eletti dovrebbe rinunciare all'agognato trattamento. Come minimo si rischierebbe una rivolta anche tra le fila di Fratelli d'Italia. E l'altro elemento che porta all'11 aprile è quello appunto di disgiungere le politiche dalle amministrative che si devono svolgere nelle 5 grandi città più importanti del paese: Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Sono tutte guidate dal centrosinistra con ottime chance di riconferma, perciò Meloni ai suoi l'ha già detto: no election day. Trovate questo articolo a pagina 9 di Repubblica. È davvero tutto, sono quasi le 11, quindi mancano pochi secondi. La nostra rassegna stampa finisce qui. Grazie a Claudio Campobasso in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto il convegno Medicina narrativa e musica, dare voce all'Alzheimer, con il saluto dei segretari di presidenza della Camera Roberto Traversi e Annarita Patriarca. Campagna informativa Alzheimer tramite medicina narrativa e musica, il progetto pilota della rete demenze della ASL di Viterbo.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa bellissima sala. Io ritengo che questa sia forse la più bella sala che può ospitare gli eventi qui alla Camera. L'avete sotto gli occhi tutti quanti. Devo dire che non è una sala che facilita molto la comunicazione, questo è vero, però si paga un po' questa bellezza. Sarebbe forse più bello, soprattutto in un contesto come questo, essere tutti più vicini, perché è un contesto particolare, si sta parlando di una malattia importante e si sta parlando anche di strategie di intervento rispetto a questa patologia. Mi presento rapidamente, sono Andrea Quartini, sono prima ancora che deputato, sono un medico e in quanto medico ho delle peculiarità. Nel senso che io ho lavorato molto sul tema delle dipendenze, quindi ho lavorato molto soprattutto sul tema delle patologie legate al consumo di bevande alcoliche. Quindi quello che nel linguaggio comune è l'alcoldipendenza o alcolismo, che non riguarda solo la persona affetta da questo problema, ma che riguarda anche soprattutto le famiglie. E nel contesto di un'attività sviluppata nel corso di più decenni, la strategia terapeutica più importante, più significativa, soprattutto in assenza di farmaci efficaci rispetto a questo tipo di problema, era l'autoaiuto. Sono i gruppi di autoaiuto, i gruppi degli alcolisti anonimi, i gruppi degli Al-Anon, che sono i familiari degli alcolisti anonimi, i gruppi dei club alcolologici territoriali, che sono comunità multifamiliari di famiglie, che si ritrovano insieme e si raccontano e condividono un'esperienza importante, significativa. In questo percorso, quello che l'alcolologia ha compreso, non tanto quello che ho compreso io, ma quello che ha compreso l'alcolologia, è che questo modello di, chiamiamolo pure di empowerment familiare, di empowerment collettivo, si può trasferire a tutto quel complesso di patologie croniche che vanno a riguardare le persone, che vanno a riguardare le famiglie, che vanno a riguardare, io direi, gran parte della comunità dove le persone vivono e lavorano. Questo è un tema ancora importante da sviluppare, perché non si parla più e solo di empowerment dell'individuo o di empowerment familiare, ma anche di empowerment collettivo, sociale. Come se le patologie croniche rappresentassero una sorta di psicosomatosi sociale. Quindi in questo senso tutto ciò che riesce a dare un contributo importante diventa assolutamente significativo. Ecco, credo che in questo contesto l'Alzheimer, come le malattie degenerative in senso lato, come certe patologie oncologiche, come altre malattie croniche, possano davvero rappresentare un punto di arrivo importante rispetto a queste strategie di implementazione dell'empowerment collettivo. Questa è una questione importantissima. Il fatto di raccontarsi, di condividere delle esperienze è una cosa assolutamente importante. Chiaramente questa è la mia esperienza di medico. Ora vi dico la mia esperienza di politico. Perché l'esperienza di politico ci dice che siamo parecchio indietro. Perché se noi sappiamo che, per esempio, le demenze hanno un impatto economico importante, si parla di 23 miliardi di euro che ogni anno lo Stato spende per questo tipo di problema, sappiamo che in realtà oltre il 60% è a carico delle famiglie. Quando parlo di Stato non parlo solo di Stato politico, parlo proprio di complesso collettivo delle persone che collaborano a questo tema. E qui siamo di fronte a dei LEA occulti, dei livelli essenziali di assistenza, dei veri e propri livelli essenziali di assistenza occulti, ai quali bisogna trovare delle risposte. Perché chi ha un problema di questo tipo nella propria casa è assolutamente importante trovare delle risposte. In questo momento le risposte sono più o meno a zero. Più o meno sono a zero in questo momento. Ci sono delle proposte che stanno andando avanti, ma al momento si prevede veramente degli spiccioli. 1 milione, ci sono ipotesi riconoscimento di alcuni aspetti, ma siamo veramente nell'insufficienza. Siamo a fine legislatura, è difficile che si riesca a fare di più. Noi ci proviamo dal nostro punto di vista, non sto a dirvi di che partito sono, non è questo il punto. Però il punto è che c'è una fascia importante della nostra società di persone che sono impegnate ogni giorno in questo calvario e sicuramente meritano delle risposte importanti, perché non è assolutamente accettabile che il carico, l'ho detto prima, oltre il 60% del carico e di questo fardello del problema sia a carico dei familiari, che spesso sono donne, tra l'altro, e quindi determinano ancora di più queste distanze e queste disuguaglianze anche di genere. Quindi in questo senso io credo che questo momento è un momento importante da un punto di vista di conoscenza e di capacità del sistema di trovare anche delle alternative. La medicina narrativa è una di queste, la terapia, la musicoterapia, la terapia musicale è altrettanto significativa e importante, non sono meri palliativi, ma le valutazioni scientifiche dimostrano il loro valore assolutamente, quindi vogliamo farle conoscere, vogliamo farle apprezzare. Io vorrei ringraziare il dottor Bomboi per questo libro, Vita senza anima, che ci racconta anche delle esperienze dirette, però assolutamente c'è una sinergia importante nel contesto delle attività dei familiari, dei volontari, degli altri medici, dei colleghi, della Croce Rossa, che c'è anche questa esperienza importante a Viterbo da conoscere. E quindi io vi lascerei in questa bellissima sala, io mi metterò a sedere dall'altra parte perché voglio vedere quello che verrà proiettato e vi ringrazio di essere qui.
3: Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Iniziamo in maniera un po' atipica con la lettura di un brano tratto da Vita senza anima, a cui farò ora una breve introduzione. È il tramonto di un pomeriggio di inizio ottobre dell'anno 2014 e siamo a casa di Raffaele, e che è una persona che svilupperà un quadro di disturbi cognitivi, e lui vive da solo e sua figlia Clara è venuta a trovarlo dopo molto tempo. Lui sta preparando la cena. A un tratto Raffaele si ferma davanti al quadro della defunta moglie.
4: Guardo la foto. Sembra incredibile che di tanti momenti proprio questa sia rimasta sul comodino. L'ha messa là Clara tempo fa. Ti ho scattato io questa foto, Iris. Avevamo litigato e tenevi il broncio da almeno un'ora. Avevi 50 anni, 50 anni esatti. A 50 anni non ci pensi che nei 50 anni successivi a un certo punto magari non ci sarai. O forse ci pensi, ma poi scacci l'idea perché tanto si può morire ogni giorno, a qualsiasi età, e poi pensi che nulla abbia senso e che... Ecco, ho perso il filo del pensiero. Sono arrabbiato con te perché sei morta prima di me. Dicevi sempre che le donne sono tutte destinate a essere vedove e invece mi hai lasciato solo a neanche 70 anni. Mi dicevi sempre: tranquillo Raffaele, non mi sposerò di nuovo, non farò di nuovo questo errore. Ecco, invece te ne sei andata. Penso a quante volte mi hai gridato: me ne voglio andare da questa casa, non ti sopporto più. Ora te ne sei andata e sono rimasto io a non sopportarmi più. Io ritenevo...
5: Papà, il brodo!
4: Ho dimenticato di nuovo la pentola sul fornello. Corro in cucina.
5: Per fortuna ho salvato il brodo. L'acqua era quasi evaporata del tutto. Ma dove eri finito?
4: Scusa, ero ancora in camera. Penso io al brodo.
5: Allora telefono di nuovo ai bambini, così sento come stanno.
4: Clara si allontana in direzione della sala. Mentre verso il brodo nei piatti sento un gran rumore e poi le urla di Clara provenienti dal corridoio.
5: Papà, questa casa è piena di cianfrusaglie in disordine. Per poco non cado e per fortuna questa bottiglia non si è rotta.
4: Esco dalla cucina e trovo Clara che sta sollevando da terra una bottiglia rovesciata, ma fortunatamente tappata. Clara, ieri, anzi questa mattina, no, era ieri. Sì, era ieri. È venuto il vicino, Carlo, e mi ha portato quella bottiglia di olio novello e mi ha detto che...
5: Carlo è morto.
4: Ah, giusto. Era suo figlio, Paolo. Si somigliano molto.
5: Beh, ha ragione.
4: Prendo il vino o il chinotto?
5: Il chinotto? Nella tua casa non può mancare. Ma non mi racconti più di quello che ti ha detto?
4: La guardo con aria esterrefatta e le chiedo: chi?
5: Paolo, mi stavi raccontando di Paolo?
4: Ah, sì, giusto, Paolo. È il figlio del vicino, assomiglia molto a suo padre.
5: Papà, me l'hai già detto. Puoi versarmi un po' d'acqua?
4: Che sbadato. Non ho messo la bottiglia in tavola. Aspetta che prendo una bottiglia d'acqua. Apro un grande sportello. Un pacco di caffè cade a terra. Il pacco del caffè lo prendevi sempre tu da quel vecchio scaffale. Il caffè è là dentro da sempre. Mi manchi terribilmente, Iris. Prendo una bottiglia e verso dell'acqua nel bicchiere di Clara. Finalmente ceniamo. Clara non si fermava a cena con me da mesi. Sto troppo tempo da solo.
5: Papà, allora se non pioverà andremo in barca domani mattina?

Grazie a Katia Manganelli, regista e in questo caso lettrice, e Luigi De Pascalis, noto lettore e noto scrittore e in questo caso lettore. Grazie per la vostra interpretazione. E buon pomeriggio a tutti. E in primis vorrei ringraziare l'onorevole Traversi e l'ingegner Naraci per aver organizzato questo evento. E poi ringraziare l'onorevole Quartini per la sua bellissima introduzione e anche l'onorevole Patriarca per il suo prezioso contributo. Quindi vorrei ringraziare tutti voi presenti nonostante i problemi oggi con i mezzi. E oggi vi parlerò del nostro lavoro di informazione e di supporto terapeutico che dal marzo del 2023 svolgiamo presso i comuni della Tuscia e dei dintorni. Prima di parlare del nostro progetto darò alcune informazioni sulle demenze, in particolare sulla malattia d'Alzheimer. Con il termine demenza intendiamo un disturbo acquisito di più funzioni cognitive e che può essere nella maggior parte dei casi progressivo, a volte può essere subitaneo dopo un ictus, e comunque tale da causare una limitazione nelle attività della vita quotidiana. La causa delle demenze è sempre un danno cerebrale, che può essere o diretto o indiretto. Esistono varie forme di demenza, la malattia d'Alzheimer è una di queste, e la gravità dei disturbi cognitivi e comportamentali varia a seconda del tipo di demenza, anche se poi andando avanti tendono tutte a omologarsi. E la malattia descritta da Lewis Alzheimer nel 1906 è la causa più comune di demenza, e i disturbi cognitivi e comportamentali che la accompagnano sono piuttosto drammatici. Prima abbiamo l'onorevole Quartini ha detto che il peso di questo tipo di problemi grava molto sulle famiglie. Bene, le demenze costano all'Italia 23 miliardi di euro l'anno e oltre il 60%, come diceva l'onorevole Quartini, di questa spesa è sulle spalle delle famiglie e dei pazienti. Nella malattia di Alzheimer alcuni processi neuropatologici porterebbero all'accumulo di sostanze che alla fine hanno un effetto tossico o comunque in grado di scatenare una neurodegenerazione. Ad oggi le ipotesi più accreditate sono l'ipotesi colinergica e l'ipotesi della cascata amiloide. Fondamentalmente diciamo che nonostante tante ricerche si sta lavorando su quello che Alzheimer aveva individuato agli inizi del 1900, quindi sulle sue osservazioni anatomopatologiche al microscopio e sulle sue osservazioni macroscopiche sul cadavere. In particolare Alzheimer aveva studiato il caso di una donna morta precocemente e dal punto di vista clinico e dal punto di vista anatomopatologico. Ciò, insomma, per i non esperti ai lavori aveva prima interrogato una persona che aveva disturbi cognitivi e dopo la sua morte ne aveva analizzato il cervello, trovando delle alterazioni piuttosto tipiche che troviamo ancora oggi e che portano all'alterazione del cervello e alla sua riduzione di volume, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti degli spazi dalle circonvoluzioni, quei solchi che vedete che diventano più grandi nel cervello della persona affetta. Ad oggi nessun farmaco è in grado di arrestare l'ineluttabile percorso della malattia. E nonostante tante ricerche, anche recentemente non sono stati approvati dei farmaci che sembrano

Fondamentalmente di essere efficaci un po' come il paracetamolo quando il paziente ha la polmonite, per cui alleviamo i sintomi ma non siamo in grado di ostacolare il processo perché non abbiamo l'antibiotico. Nella provincia di Viterbo, che è l'area del nostro lavoro, noi stimiamo che ci siano circa 5.800 persone con demenza e di queste e altrettante con disturbi cognitivi, quelli che chiamiamo mild cognitive impairment, cioè persone che svilupperanno a un certo punto della loro vita, probabilmente con una certa probabilità, ecco, un quadro di demenza. E soltanto la metà di questi però giungono all'osservazione di uno specialista, nella maggior parte dei casi per disinformazione. Ricordiamo che ovviamente essendo loro affetti da problemi ci sono proprio anche problemi pratici nel trovare il medico che possa rispondere ai loro problemi. E di qui diciamo l'idea di utilizzare la medicina narrativa. La medicina narrativa nasce tra gli anni 90 e gli inizi dei 2000 e in risposta all'eccessiva tecnologizzazione della cura, per portare al centro i disturbi, soprattutto il vissuto del paziente, ecco. E figure come Rita Charon negli Stati Uniti hanno fatto un ampio lavoro proprio sulla medicina narrativa. C'è un libro molto importante che si chiama The Grounded Theory di Glaser e Strauss, è un libro degli anni 60, che analizza a un certo punto il ruolo delle università nella formazione di medici e infermieri. Recito testualmente la traduzione. Il training che medici e infermieri ricevono a scuola di medicina li prepara principalmente agli aspetti tecnici per trattare con il paziente. Gli studenti di medicina imparano a non uccidere commettendo errori e a salvare la vita ai pazienti attraverso la diagnosi e il trattamento, ma i loro insegnanti enfatizzano davvero poco o per niente come parlare con i pazienti terminali. Ecco, la narrative based medicine è quindi un'integrazione a quella che adesso si utilizza nei percorsi di medicina che chiamiamo evidence based medicine, in quanto la narrazione del vissuto del paziente diventa fondamentalmente, acquisisce un ruolo centrale al pari dei sintomi fisici della malattia. E diciamo che ad Harvard, nell'Harvard Medical School, a un certo punto trova spazio proprio questo tipo di impostazione entro il paradigma fenomenologico ermeneutico, i cui punti di riferimento diventano Arthur Kleiman e Baron J. Good, che sono docenti di antropologia medica. E diciamo si distingue pertanto la malattia come in tre costrutti diversi, vale a dire disease, illness e sickness, laddove per disease si intende il danno subito dal soggetto, quindi la malattia vera e propria come avanzamento e come affezione. Per illness si intende il vissuto patologico del soggetto, quindi la malattia come percepita dal soggetto, e come sickness si intende invece la percezione che la società ha del malato, pertanto il morbo, quello che fondamentalmente è spesso anche uno stigma addosso. E pertanto la medicina narrativa mira a umanizzare le cure e eccola qua. E a costruire un percorso di cura condiviso. Si avvale di ascolto empatico, scrittura riflessiva, diari, narrazioni, interviste è particolarmente utilizzata in oncologia. Il dato più importante è che la medicina narrativa non va in contrapposizione alla medicina tradizionale, quindi alla evidence-based medicine, ma va ad integrarla. E l'Istituto Superiore di Sanità stesso in Italia nel 2015 ha pubblicato delle linee guida per l'applicazione della medicina narrativa. La biblioterapia possiamo definirla una sorta di metodica di medicina narrativa. Fondamentalmente la scritta che vedete in basso a sinistra era una scritta in greco, psiches iatreion, io lo leggo in greco moderno, insomma psiches iatreion se volete leggerlo all'antica. Era una scritta che era apposta sulla biblioteca di Alessandria d'Egitto e significa proprio che la biblioteca è il tempio dell'anima fondamentalmente, per cui diciamo che la biblioterapia vuole essere proprio una metodica di supporto al soggetto affetto da un qualsiasi problema, in questo caso noi l'abbiamo applicato al mondo delle demenze.
si possono utilizzare

0: vari libri, nella maggior parte dei casi i pazienti possono fare nei casi di medicina narrativa pura degli autoracconti, non so, un pionerissimo Coscienza di Zeno, oppure si può invece leggere libri già scritti che acquisiscono così una valenza diciamo formativa e allo stesso tempo educativa verso il paziente. È inutile che vi dica della musica, cioè è ormai comprovato e la musica ha tutte le evidenze scientifiche. Questa è una recente meta-analisi, questa di Psychiatry, che è uscita nel 2023. Diciamo che il dato fondamentale è che la musicoterapia ha dimostrato sia sicurezza che efficacia nel supportare pazienti con disturbi cognitivi e demenza. Quello che noi abbiamo fatto è stato applicare appunto la musica alla biblioterapia, anche perché nel tempo, vi dicevo, la biblioterapia è diventata una metodica di medicina narrativa che dà un valore importante all'identità umana. Adesso vi cito testualmente le parole di Oliver Sacks, lo conoscerete tutti, quello che ha scritto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello o Il risvegli. Sacks scrive: il medico, a differenza del biologo, non ha a che fare con una vasta gamma di organismi diversi, teoricamente adattati in modo medio a un ambiente medio, bensì con un singolo organismo, il soggetto umano, in lotta per conservare la propria identità in circostanze avverse. E veniamo al nostro lavoro. La campagna informativa nasce da un'idea di Paolo Salotti, qui presente. E l'obiettivo primario era quello di fare attività di informazione e prevenzione tramite incontri con la popolazione, basandosi sull'esperienza multiprofessionale degli operatori dei nostri centri per i disturbi cognitivi e le demenze, quelli che oggi vengono chiamati CDCD, cioè centri per i disturbi cognitivi e le demenze. Abbiamo realizzato quindi, diciamo, degli opuscoli informativi e durante degli incontri che abbiamo effettuato con la popolazione li abbiamo distribuiti. L'obiettivo era ovviamente quello di fare prevenzione, quindi mediante l'adozione, non so, di sani stili di vita, descrizione di necessità di diagnosi precoce, presa in carico tempestiva, e volevamo appunto che questi fossero i nostri messaggi. Ovviamente fare questo tipo di messaggi all'utenza era estremamente complesso, e di qui l'idea di Paolo e di Monica, che hanno letto il mio libro, di utilizzare il mio romanzo per cercare di coinvolgere maggiormente l'utenza durante gli incontri, accompagnati dalle composizioni del maestro Massimo Gangarossa, che è un infermiere della nostra ASL e che ha queste doti eccelse. Oltre questo, siamo sempre stati accompagnati in tutto il nostro, diciamo, lavoro itinerante dalle letture di Massimo Dianne, qui presente, che dopo leggerà un brano, e che anche egli è un infermiere e nonché doppiatore, e che abbiamo ovviamente sfruttato per le sue doti di grande lettore. E Vita senza anima è un romanzo a più voci che si alternano per capitoli. Nei capitoli pari la voce narrante è quella di Raffaele Liberti, prima interpretato da Luigi De Pascalis. Raffaele è un anziano professore di greco e latino che nel corso del romanzo svilupperà un quadro di malattia d'Alzheimer e quindi la cui capacità narrativa andrà deteriorando con l'avanzare dei capitoli. Di qui l'espediente di utilizzare nei capitoli dispari la voce narrante, un'altra voce narrante diversa da quella del protagonista, che continuasse la narrazione e offrisse anche il suo punto di vista. E perché a questo punto non dare all'altra voce narrante il ruolo delle persone che ruotano intorno alla malattia d'Alzheimer? E così i personaggi che si alternano nei capitoli dispari sono la figlia del paziente che sviluppa la malattia, il medico, quindi la neurologa che sta dietro il paziente, la badante, le badanti hanno un ruolo determinante e supportano diciamo socialmente diciamo i paesi molto molto invecchiati in maniera corposa, gli infermieri, e quindi avremo il punto di vista di tutte queste varie persone che si alterneranno lungo il romanzo. La malattia di Alzheimer, infatti, come già ho detto prima, non compare all'improvviso ma procede gradualmente. Quando nel brano che ha letto prima Luigi, il paziente ha soltanto un deficit isolato di memoria. Mano a mano che andrà avanti la narrazione, vedrete come arriverà a un certo punto a sviluppare disturbi via via sempre peggiori, sia dal punto di vista cognitivo prima che comportamentale poi. Il romanzo però è soprattutto la storia di Raffaele, un uomo colto, vedovo, solo, depresso, quindi con tutti i fattori di rischio, iperteso, quindi vuole essere proprio un emblema, insomma, del paziente che sviluppa disturbi cognitivi e che ha un passato enigmatico, quindi c'è anche un risvolto, se vogliamo, un po' misterioso per trascinare un po' la lettura, ecco. Poi ci sono discussioni filosofiche sulla vita, sul significato dell'anima, tutto questo va a colorare i pensieri di Raffaele e degli altri personaggi, quindi e soprattutto in questo romanzo ho dato molto spazio alla musica, come vedrete tra un po' anche Massimo ha cercato di mettere poi un po' di sale su questo tipo di letture. Ci tengo a sottolineare che la vicenda di Raffaele è totalmente frutto della mia invenzione, però è piuttosto autobiografica ed è la storia di molte persone visitate in oltre 20 anni di lavoro. È la storia di milioni di persone, è proprio la storia della malattia di Alzheimer. Il nostro obiettivo quindi è stato quello, e continua ad essere quello, di fare informazioni nei comuni della provincia di Viterbo, e abbiamo utilizzato l'espediente delle letture per rendere più toccante e viva la nostra campagna informativa, così da aumentare il livello attentivo ed emotivo degli ascoltatori. E ci terrei proprio a ringraziare i comuni della Tuscia, Soriano nel Cimino, Montefiascone, Vitorchiano, Vallerano, Monte Romano, Montalto di Castro, il comune limitrofo di Santa Marinella, in cui abbiamo effettuato la nostra campagna itinerante, come ho detto già prima, a partire dal marzo del 2023. E vorrei anche ringraziare i comuni che già ci hanno invitato, la prossima tappa sarà Nepi. Stiamo lavorando per presentare questo progetto poi anche all'Osservatorio Nazionale Demenze. Un cenno a parte merita il progetto Memoria in Bilico, musica ed emozioni parlando di Alzheimer, ideato da Francesco Micocci qui presente, e in collaborazione con la Croce Rossa e il Comune di Tarquinia, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il centro diurno Alzheimer di Tarquinia. E di questo progetto parleranno in dettaglio successivamente l'avvocato Micocci e l'infermiera della Croce Rossa Giulia Angelini. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al nostro progetto, a partire da chi non è presente oggi, come la dottoressa Monica Ricci o Laura Ercoli, che hanno preso parte attiva alla nostra campagna. I ringraziamenti si estendono a tutti gli infermieri, psicologi, medici che in questi anni di carenza di risorse e organico hanno riempito con loro entusiasmo dei vuoti strutturali. E grazie agli operatori della Croce Rossa per la loro presenza e il loro supporto. Saranno rappresentati oggi da Giulia Angelini, come ho detto, grazie al produttore musicale avvocato Francesco Micocci, alla regista Katia Manganelli e allo scrittore Luigi De Pascalis, grazie ai miei colleghi della ASL Viterbo, in particolare dottor Salotti, ideatore di questa campagna informativa Demenze, dottoressa Stamin, la nostra psicologa che dopo ci darà qualche, diciamo, illuminazione su ciò che è la neuropsicologia, gli infermieri Massimo Gangarossa alla tastiera e l'infermiere Massimo Dianne per il loro contributo musicale e vocale. Sono grato a Laura Daphne Marziali che purtroppo per problematiche, diciamo soprattutto di mezzi, non è potuta essere qui con noi oggi, ma speriamo riesca a collegarsi da remoto, che è regista e voce di tanti pazienti e non è potuta, come ho detto, essere oggi, ma verrà sostituita degnamente da sua sorella gemella Clara, che è qui presente, e è importante nella vita avere un alter ego. E grazie. E poi grazie ai familiari dei pazienti che verranno rappresentati da Patrizia Piredda, che è docente di filosofia del linguaggio e che dopo ci darà il suo punto di vista. E ecco, quindi l'ultimo ringraziamento va per la mia famiglia, in particolare mia moglie Letizia, che ha organizzato attivamente e reso possibile questo evento, le mie bimbe Aurora, Elisa e in particolare Irene, che suonerà per noi lasciando quando Massimo lascerà il suo sgabello. E infine vorrei ringraziare soprattutto i pazienti e le loro famiglie, dicendovi che non vi lasceremo soli. Grazie. Adesso verrà letto il secondo brano. E, per la prima volta Raffaele viene portato da un neurologo. È una pallida mattina di fine ottobre dell'anno 2014. Siamo in un ambulatorio neurologico e la dottoressa, che si chiama Silvia, visita per la prima volta Raffaele accompagnato dalla figlia Clara.
1: Casa, pane e gatto.
2: Mi ripete le tre parole, ma so già che non le ricorderà. Dopo oltre 10 anni di valutazioni cognitive, purtroppo, l'esperienza, o meglio l'abitudine, anticipa i corretti tempi della scienza. Conclusioni affrettate che chiamo intuizioni, con la consapevolezza che potrei sbagliare. Sbagliare diagnosi? Ma quanto conta, in termini pratici, una diagnosi corretta del tipo di disturbo cognitivo? Ho imparato che alla gente interessa della prognosi, anche se non si può pretendere che io predica esattamente il futuro. Un giorno un paziente mi ha detto: io credo nella scienza. Ma cosa significa realmente questa frase? È come dire io credo in Dio. Affermazioni per me senza senso. E poi? La scienza sarei forse io? Penso a tutto questo, mentre automaticamente pongo al paziente i soliti quesiti numerici. Quanto fa 100 meno 7?
1: 93.
2: Bene, meno 7? 93 meno 7 è un calcolo maledetto. Sì, in molti rispondono subito, ma in tanti no. Per troppi forse è sempre stato impossibile. Io, per esempio, non ho mai amato la matematica e li capisco.
1: 86.
2: Bene, e 86 meno 7?
1: 79, dottoressa.
2: Meno 7?
1: 72, questo è facile.
2: E meno 7? Ci pensa un po'. È quasi sempre così con la maggior parte dei pazienti.
1: Annuisco col capo, sorrido e poi chiedo...
3: No, era 65.
1: 75, 65.
2: Annuisco col capo, sorrido, poi chiedo: ricorda le tre parole che ha ripetuto ad alta voce poco fa? Mi guarda con quegli occhi che ho visto molte volte, poi ruota i globi oculari verso l'alto, quasi cercando sul soffitto quello che non sa nemmeno di aver smarrito.
1: Quali parole?
2: Prima le ho detto di ripetere tre parole.
1: Ah, davvero?
2: La figlia osserva il padre. Vorrebbe parlare al suo posto. Ha già la P di pane pronta sulle labbra e gli occhi spalancati per la preoccupazione che deriva dalla chiara conferma delle sue osservazioni. Procedo a porre altri quesiti del mini mental state examination al paziente. Tutto sommato non ci sono altri problemi. Parlo con la figlia. È preoccupata. Lo ha trovato trasandato. Fa pasticci in cucina. Probabilmente non è più in grado di fare la spesa in maniera completa, o forse è ancora in grado e lei esagera nel raccontare. Compilo i punteggi delle scale ADL e IADL, poi guardo il paziente dritto negli occhi e gli dico: è il momento dell'esame neurologico. Venga, signor Raffaele, si metta seduto su questo lettino, per favore. Si sdraia, come fanno praticamente tutti. Seduto, non sdraiato.
1: Oh, mi scusi.
2: Si mette seduto. Osservo il suo volto. Non il volto del settantenne che avevo davanti fino a poco prima, ma una tavola del Netter, il mio vecchio atlante di anatomia. Osservo i suoi movimenti oculari e le pagine dei libri si modellano addosso al suo terzo, al suo quarto e al suo sesto paio di nervi cranici. Testi di neuroanatomia e neurofisiologia mi tornano in mente in maniera più o meno consapevole. Anni di studi, anni passati sopra i libri per arrivare all'esame più importante, quello sul paziente. Passo ad apprezzare la forza degli arti, la sensibilità della sua pelle e penso alla simmetria umana. L'esame neurologico è una ricerca di simmetria, la meravigliosa simmetria degli esseri viventi, data troppo spesso per scontata. Penso al caso e alla necessità. alle mie letture di giovane studentessa ventenne, al mio agnosticismo, al vecchio professore di anatomia e alle sue improprie citazioni del libro di Monod.
0: Ok, adesso sono passati 3-4 mesi da questo incontro della lettura che avete appena sentito e Raffaele e la figlia tornano nuovamente dalla dottoressa, questa volta portando gli accertamenti che la dottoressa aveva consigliato di fare.
2: Lei ha un quadro di deficit isolato della memoria, signor Raffaele. Questo significa che la sua memoria a breve termine non funziona più bene.
1: La dottoressa è giovane. Mia figlia mi ha detto che è lo stesso medico della volta scorsa, ma mi sembra di non averla mai vista. Credo abbia più o meno l'età di Clara, i suoi capelli ricci sembrano quelli di mia madre, quando tornava dal parrucchiere con l'odore della lacca che restava per ore a profumare la cucina. Che cosa darei per sentire ancora quell'odore? Anzi, gli odori in generale. Mia madre, pure lei, non ricordava molto bene quando... Mia figlia a un tratto chiede al medico...
4: Questo problema peggiorerà?
2: Signora, diciamo che ci sono possibilità che il problema peggiori in tempi brevi, ma anche che resti così a lungo. Speriamo che Raffaele resti così scordarello per anni.
1: Mi sento un po' più tranquillo. La dottoressa scrive su un ricettario bianco, strappa la ricetta e me la porge. È un farmaco a base di colina asfocetato. Lo aiuterà a ricordare, mi dice. Poi si rivolge a Clara.
2: In inglese, il disturbo di memoria da cui è affetto suo padre si chiama Amnestic Mild Cognitive Impairment. Le persone come lui hanno un rischio aumentato di sviluppare la malattia di Alzheimer, per cui lo visiterò periodicamente e lo sottoporrò periodicamente ad alcune indagini. Deve tenere presente che un altro fattore che può far peggiorare la sua memoria è la distimia.
4: Cioè?
2: Cioè il suo umore cupo, la sua depressione reattiva alla perdita della moglie. Se la sua mente è rapita da cupi pensieri, anche in maniera inconscia, il suo livello di attenzione verso quello che accade si riduce, non permettendogli di memorizzare quello che gli succede intorno.
1: Mia figlia dice...
4: Dottoressa, scusi, non capisco.
1: Quest'ultima le risponde...
2: Immagini di essere turbata per un determinato fatto o di essere in ansia per un esame per cui sta studiando in questo momento in una stanza della sua casa. Suo marito entra e le chiede se lei può prendere delle casse di acqua che lui ha lasciato in garage. Lei annuisce col capo e lui va via. Vi incontrate dopo poche ore e lui le chiede dove lei abbia messo le bottiglie d'acqua. Lei risponde che non ne sa niente, anzi che lei non ne ha proprio parlato con lui nell'arco della giornata. Suo marito si arrabbia e le dice che lei ha problemi di memoria.
1: È evidente che l'esempio del marito ha turbato Clara, che dice...
4: Sì, è capitato, in passato.
2: Affinché ci sia memoria, è necessario che ci sia attenzione. L'ansia e la depressione possono alterare il nostro stato di attenzione, per cui spesso pensiamo che una persona abbia problemi di memoria, quando in realtà è solo distratta.
4: Ma mio padre è un distratto cronico, vive nel suo mondo antico da anni.
1: Io sorrido. Clara però cambia espressione e chiede:
4: la malattia di Alzheimer, dottoressa, è un'ipotesi remota, vero? Come viene questa malattia?
2: Non è chiaro. Si tratta di una malattia multifattoriale nella maggior parte dei casi, per cui i fattori di rischio sono molteplici.
4: Ma non capisco.
2: La predisposizione genetica, unita ad alcuni agenti ambientali, può far insorgere il problema.
4: Fattori ambientali, come l'inquinamento? Mio padre vive in un'area molto inquinata per la presenza di una centrale a carbone, per la presenza di grandi navi.
2: L'ipotesi che l'esposizione ad alcuni metalli pesanti possa causare la malattia è una delle tante ipotesi. Più fattori sono incriminati, tra cui lo stile di vita sedentario, la presenza di ipercolesterolemia, l'ipertensione arteriosa.
1: La dottoressa continua a parlare elargendo consigli, ma io non riesco più a seguire il filo del discorso. La malattia di Alzheimer. Anni fa era soltanto una battuta tra amici, ma che c'hai l'Alzheimer? È una domanda ironica che ho sentito e forse detto chissà quante volte. Adesso, invece, sento addosso il peso di quelle frasi della dottoressa. Mentre usciamo dall'ambulatorio, Vedo Clara fissarmi preoccupata.
0: Grazie a Clara Marziali, a Katia Manganelli e Luigi De Pascalis. Adesso ascolteremo il contributo di Paolo Salotti.
5: Buonasera. Allora, io vi parlerò di questo tema, dei fattori di rischio e della prevenzione. Vediamo. Allora, parliamo adesso della demenza, non è che spiego che cosa sia, dico semplicemente una cosa. Intanto sono tante malattie, il dottor Bomboi l'ha già spiegato. Io descrivo un aspetto in particolare, che con perdita progressiva di capacità, e queste capacità sono quelle cognitive, emotive, relazionali e funzionali. Per esempio, uno non riesce più a organizzare il pranzo della domenica, a riconoscere un ambiente familiare, oppure a ricordarsi impegni importanti che normalmente uno fa e esegue. La cosa interessante però è questa, che io voglio specificare, è che alcune di queste malattie, per il discorso che dobbiamo fare adesso, alcune di queste malattie, cioè circa il 10% di tutta la demenza, sono reversibili. E questo è un dato significativo. Cioè, curate, possono essere curate trattando i fattori scatenanti, che possono essere disordini metabolici, depressione, aspetti infettivi. Ovviamente la parte reversibile non riguarda quella che ha i danni cerebrali, insomma, no? Diciamo che quando parliamo della demenza, il fattore di rischio più importante è il fattore dell'età, e l'età è un fattore di rischio che non è modificabile. Questa è una struttura della popolazione italiana e possiamo vedere come, diciamo, dagli anni 90 fino alla previsione del 2050, c'è un cambiamento dell'età nella popolazione, diminuiscono i sotto 15 anni e aumentano in maniera progressiva quelli che hanno più di 65 anni. Oggi, per esempio, abbiamo ad oggi che il 25% della popolazione italiana ha più di 65 anni, e questo è un dato importante per il discorso che ci interessa. Diciamo che questo aspetto è un aspetto importante, perché oltre a definire il fatto che l'età avanza, dobbiamo sapere che a secondo di che tipo di età la demenza ha un'incidenza diversa. Per esempio, intorno ai 65 anni in Italia è intorno al 6%, se arriviamo sopra agli 80 anni la demenza diventa sopra il 30%. Quindi questo è un fattore, diciamo, un altro dato importante che dobbiamo considerare. Per tutti questi motivi, la demenza, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, oggi è una delle più grandi sfide di salute pubblica, proprio perché la popolazione italiana è una popolazione tra le più longeve del mondo, sicuramente la più longeva in Europa, e poi dopo il Giappone è quella anche a livello mondiale. E questo, diciamo, voi pensate che, per curiosità ve lo dico questa cosa, cioè quando è stato fatto l'Italia nel 1861, l'aspettativa media delle persone era, pensate, 29,8 anni, mentre siamo arrivati poi nel 1921 a 50 anni, poi siamo saliti fino agli anni 80 fino a 80 anni, e oggi in Italia la vita media diciamo è 83,7 anni, sta risalendo anche nel periodo post-Covid. Le donne hanno 4 anni di vita media in più degli uomini. Quindi con i dati che vi ho detto della demenza, noi abbiamo una possibilità di allungare la vita, e questo ovviamente a livello biologico, le cellule sono più fragili e si ammalano con più facilità. A livello mondiale, dunque, si sa, prima di parlare di questo di Viterbo, a livello mondiale si sa che c'è una progressione, insomma, no? Adesso che prevede, per esempio, da qui al 2050 il 54% dell'aumento delle demenze, ovviamente con differenza molto netta tra i popoli che hanno una cultura medio-bassa, che svilupperanno più demenza, rispetto ai popoli che hanno una cultura più alta, che invece svilupperanno meno demenza. Ora cercheremo di dare qualche risposta anche a questa frase che ho detto. Parlando invece del nostro lavoro nella provincia di Viterbo, queste sono le stime che vengono fatte dalla Regione, questo è pubblicato sul BUR del Lazio nel 2023, quindi, come ha già detto il dottor Bomboi, quindi abbiamo circa 5.800 persone con demenza e circa 5.000 persone con danno cognitivo lieve. Di queste persone con demenza, la demenza poi può essere diversificata, stadiata meglio, a secondo del livello di gravità, in lieve, moderata e severa, e quindi abbiamo le varie percentuali, 2.800 lieve, 1.500 e così via. Questi sono i dati, gli ultimi dati che noi raccogliamo periodicamente nella nostra ASL. E abbiamo i dati, questi sono al 31 marzo di quest'anno, qui abbiamo i quattro centri territoriali: Acqua Pendente, Tarquinia, Soriano del Cimino e Civita Castellana, e vedete che complessivamente abbiamo in carico 2.093 persone con demenza, di cui in percentuale abbiamo, se mettiamo insieme la parte rossa, demenza lieve, demenza media e demenza grave, abbiamo il 55% di queste persone, di questo 2093, abbiamo il 43% che sono persone predementi, cioè che hanno un danno cognitivo lieve. L'MCI, o il danno cognitivo lieve, è quel disturbo che presenta soltanto danni cognitivi senza incidere sulle capacità funzionali ancora, no? E poi abbiamo anche, diciamo, l'SCD, sarebbe il disturbo soggettivo di memoria, che sono degli aspetti che molto iniziali e molto lievi, che le persone incominciano ad avvertire, anche se non ci sono ancora a livello clinico dei riscontri oggettivi. Ci potrebbero essere a livello biologico, ma a livello clinico ancora non ci sono. Allora, la demenza, abbiamo detto che vale la pena parlarne a livello della popolazione, è per questo che abbiamo attivato questi incontri con i cittadini della nostra provincia, per sensibilizzarli su questo problema, perché è una malattia, un insieme di malattie che incide molto, che sta crescendo in maniera esponenziale. La domanda che ci dobbiamo fare, e qui vedete che ci ho messo anche le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono state pubblicate, diciamo, fine 2023 e gennaio 2024, che ci danno anche delle indicazioni, e sono anche, diciamo, hanno attivato il loro rinnovo e ci hanno detto dell'Istituto Superiore di Sanità che le ripubblicheranno, le aggiorneranno nel 2027. Quindi il problema è: possiamo fare qualcosa per curare questa malattia? Non si può guarire, bene. Allora il problema è giocare di anticipo, cioè fare in modo che noi possiamo ottenere una riduzione del rischio e della comparsa di questa malattia. E questo è un problema che riguarda tutti, non riguarda soltanto le persone malate. Allora, ci sono due strategie che vengono utilizzate per poter ridurre questo rischio. La prima strategia è quella della prevenzione, la seconda strategia è quella della diagnosi precoce e tempestiva. Quindi la prevenzione significa modificare I fattori di rischio ci sono di due tipi, quelli che si possono non modificare, immodificabili, tipo l'età, come ho citato prima, e poi, come adesso vi faccio vedere, in base agli studi che vengono presentati, ci sono dei fattori di rischio che sono importanti, perché se uno agisce in tempi anche anticipatori molto, molto importanti rispetto alla vita della persona, qualcuno anche in età giovanile, come vedremo, si può arrivare a modificare una grossa percentuale di comparsa di questa malattia. Allora, vediamo questo aspetto della prevenzione. La prevenzione oggi è un tema veramente centrale. È stato fatto recentemente ad aprile una conferenza europea anche su questo tema, a cui ha partecipato l'Istituto Superiore di Sanità, apportando anche a livello diciamo un contributo di ricerca, e cercando di queste riunioni che fanno da diversi anni, quest'anno era proprio centrata sul tema del dialogo tra prevenzione e demenza, e quindi cercare di mettere insieme la parte, diciamo, di ricerca, la parte clinica e la parte anche istituzionale e i cosiddetti decisori, la politica, che in qualche modo può arrivare a modificare alcune situazioni. Questa è la conferenza, appunto, dicevo, che la demenza e prevenzione in dialogo. Questo era il tema di questa conferenza, tanto per dire che c'è un'attenzione sicuramente europea da anni su questo tema, e l'Istituto Superiore di Sanità in Italia ha avuto un ruolo importante in questo tema della prevenzione. Come vi dicevo, questi aspetti della prevenzione, sotto ha riportato l'ultimo studio, insomma, no, che periodicamente questo gruppo dell'ANSET svolge, in genere ogni due anni, si arriva a modificare fino al 45% dei casi che o vengono ritardati o addirittura vengono prevenuti, se uno arriva a controllare questi 14 fattori di rischio. Allora, vedete, nella fase della giovinezza un fattore di rischio importante è il livello di istruzione, e lì c'è il peso che incide poi sulla possibilità di prevenire questa malattia. Nella mezza età abbiamo la sordità e l'ipercolesterolemia, quindi il 7% entrambi i fattori, poi abbiamo la depressione, i traumi cranici, l'inattività fisica, il diabete, il fumo, l'ipertensione, e per ultimi abbiamo l'eccessivo consumo di alcol e l'obesità, che pesano per l'1%, e tutti questi fattori andrebbero controllati nella fase, diciamo, di mezza età, che sarebbe quella, diciamo, che va dai 20, 25 fino a 60, 65 anni, insomma, no? Quindi è un grosso lavoro, è una grossa fascia. E poi ci sono tre fattori che vengono individuati da questa ricerca del 2024, che sono nella terza età. Oggi la terza età, insomma, si è tutto evoluto, insomma, i medici possono stare in corsia fino a 72 anni, quindi, insomma, fino a qualche anno fa si pensava che la terza età incominciasse a 65 anni, e chiaramente è un fattore legato all'organizzazione sociale e anche alle capacità, insomma, che, come abbiamo detto, la vita aumenta e anche le capacità. Quindi la terza età oggi potremmo individuarla nella fascia 75-84 anni, quindi appena dopo l'età pensionabile, per in qualche modo. L'isolamento sociale, che è un fattore che pesa per il 5%, l'inquinamento atmosferico, e su questo penso che è una cosa che possiamo fare, chi vive soprattutto in una grande città come Roma, molto meno, l'ipovisione non trattata per il 2%. Allora, se noi andiamo a compattare questi fattori, possiamo arrivare a modificare alcuni fattori, ecco, per esempio, possibili meccanismi cerebrali per migliorare o mantenere la riserva cognitiva e la riduzione dei fattori di rischio modificabili. Allora, per esempio, questo gruppo di fattori, controllare il diabete, il colesterolo, l'ipertensione, il fumo, l'obesità, l'inquinamento e i trani cranici, dà un contributo nella diminuzione del danno vascolare, che è una fonte di danni cerebrali, la diminuzione della neuropatologia specifica della demenza e diminuisce anche lo stress e l'infiammazione. Abbiamo detto che prima dottor Bomboi diceva che la demenza è una malattia multifattoriale, quindi non ci sono delle cause singole e quindi sono tanti fattori che vanno a incidere su questi aspetti. Poi invece se noi controlliamo la depressione, l'attività fisica e l'alcol, vedete le frecce blu, agiscono anch'esse sul danno vascolare, sulla neuropatologia, sullo stress e l'infiammazione e anche sull'aumento della riserva cerebrale a livello strutturale e cognitivo più funzionale del cervello. E infine, se noi abbiamo un alto livello di istruzione, quindi svolgere attività cognitiva continua, curare le perdite dell'udito, della vista e avere una capacità relazionale mantenuta, qui possiamo agire sui fattori di diminuire il danno neuropatologico cerebrale, di diminuire lo stress e l'infiammazione cerebrale e poi anche sul potenziamento della riserva cerebrale e cognitiva. E tutto questo messo insieme fa un'azione di prevenzione e ritardo della demenza, come abbiamo detto prima, fino al 45%. Ci sono degli studi che chiaramente, per fortuna che la ricerca scientifica e la scienza non si ferma, questi sono dei dati che sono stati pubblicati a luglio del 2024, però per esempio adesso ho letto recentemente un articolo dell'Istituto Superiore di Sanità che ci dice che ci sono altri fattori che sono interessati e un fattore molto importante che sta per essere studiato e viene studiato è il sonno, quindi anche il sonno diventa un fattore che va controllato perché il sonno ha la possibilità, specialmente il sonno è un fenomeno complesso, quando abbiamo il sonno quello diciamo con sogni, avviene un'azione da parte diciamo della biologica cerebrale, vengono chiamati gli spazzini del cervello, alcune cellule, le cellule degli ali, credo sì, no? Quindi che hanno questo tipo di informazione. Quindi se noi non riusciamo a dormire continuativamente per almeno 7 ore, ci dicono, poi questo lavoro di ripulitura del cervello non può essere fatto e in più non si consolida neanche la memoria. Quindi il sonno pure è un altro fattore che entrerà presto fra questi fattori di rischio da controllare. Quindi per diciamo, essere un po' pratici, come si fa a aumentare la riserva cognitiva e cerebrale in pratica? Quindi livello di istruzione, formazione continua e stimolo intellettuale, mantenimento udito e vista, aumentare e mantenere le relazioni interpersonali e questo previene solitudine, isolamento e depressione che hanno un risvolto biologico molto, molto preciso, insomma, no? Il cortisolo, le citochine, insomma, tutta una serie di sostanze che sono ossidanti per le cellule cerebrali e poi l'esercizio fisico. Come facciamo a ridurre il danno cerebrale? Quindi prevenire l'obesità, smettere di fumare, trattare diabete, colesterolo e ipertensione, ridurre l'alimentazione sana, quindi la dieta mediterranea è una dieta che viene molto considerata in questo aspetto. Ancora, come facciamo a ridurre l'infiammazione cerebrale? Alimentazione sana, esercizio fisico, monitoraggio metabolico, quindi ipertensione, diabete e ipercolesterolemia, riduzione dello stress cronico, prevenire la depressione e l'alcol e usare dei farmaci antinfiammatori non steroidei. Quindi vedete che ci sono delle indicazioni che già a livello clinico ma anche a livello sociale, sugli stili di vita, noi possiamo apprendere fin da quando siamo giovani per modificare il rischio poi di sviluppare questa malattia. L'altra strategia, quindi la prima abbiamo detto che è la prevenzione, l'altra strategia, come ci dice anche, ci dicono le linee guida, ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, è la diagnosi precoce e tempestiva. Che cosa fa la diagnosi precoce e tempestiva? Migliora la prognosi e l'evoluzione della malattia della demenza. Quindi tanto più noi arriviamo a fare una diagnosi quando la situazione è molto molto lieve, tanto più riusciamo, lo dico in parole semplici, a mettere dei freni che in qualche modo impediscono poi l'evoluzione di questa malattia. E questo, diciamo, ci sono una serie di studi che vengono fatti, a cominciare anche per esempio dai nuovi farmaci, dai biomarcatori, c'è tutta una gamma di diagnosi precoce e tempestiva che viene fatta. I benefici, per esempio, le terapie che si possono dare sono terapie, come ci dicono le linee guida, che devono essere necessariamente integrate tra farmaci e riabilitazione, quelli che una volta vengono chiamati anche i fattori non farmacologici, no, della cura, che oggi le linee guida, insomma, evidenziano con evidenze scientifiche abbastanza forti. Quindi il guadagno che una diagnosi precoce, perché il motivo di questi incontri, sapete quale è, insomma, che noi dovremmo sensibilizzare le persone a venire negli ambulatori dei CDCD quando stanno quasi bene. Questo è l'obiettivo di questi incontri che facciamo con la popolazione, perché questo aiuta a verificare se c'è una diagnosi tempestiva e quindi a mettere in atto strategie farmacologiche, strategie riabilitative, strategie di supporto anche per i familiari in tempo per gestire le cose nel miglior modo possibile. E i guadagni che si possono ottenere sono un rallentamento della progressione della malattia, quindi un problema di prognosi, si modifica la prognosi, e questo avviene nei sintomi cognitivi, ma anche, che sono molto più invadenti nella gestione familiare, anche nei sintomi comportamentali. Cioè l'aggressività, per esempio, no? L'impulsività, forme di violenza, disturbi del pensiero, insomma sono forme che magari spaventano e creano più danno anche nelle famiglie. Poi possono mantenere anni di autonomia senza lo sviluppo, pur essendoci la malattia a livello biologico, possono mantenere anni di autonomia senza sviluppare i sintomi, e questo può garantire anche una migliore qualità della vita della persona che è interessata. Quindi la diagnosi tempestiva e precoce è una diagnosi, è un fattore molto ma molto importante. Questa è una ricerca che ho trovato, che l'ho aggiunta perché è dopo le linee guida, ma dice e conferma le stesse cose che dicono le linee guida. È una ricerca fatta nel 2025, quindi è uno studio longitudinale dove si confronta un gruppo diciamo, di pazienti con un gruppo di controllo, dove vengono fatte delle prestazioni farmacologiche e di stimolazione cognitiva per 3 volte a settimana, per circa 50, sedute di 50 minuti, che vengono fatte per 6 mesi in maniera continuativa, quindi è anche una dose che viene gestita non solo dei farmaci ma anche dei trattamenti riabilitativi. E queste sono, diciamo, i risultati, vedete, rallentamento, preservazione dei neuroni del sistema vascolare e prolungamento dell'autosufficienza e dell'ansia. Una cosa importante per dei benefici, oltre alle cause reversibile che ho detto all'inizio, anche quello di modificare lo stile di vita e di incidere sulla vita dei familiari, perché anche il familiare riesce a capire meglio il lavoro che c'è da fare, a capire meglio la malattia, e poi affronta insieme sul piano emotivo anche con il paziente. Questo aspetto della diagnosi tempestiva, il Ministero e quindi anche le Regioni hanno attivato dal 2021, e anche adesso c'è l'incontro, il progetto nazionale demenze, e quindi anche l'obiettivo centrale è quello della diagnosi tempestiva. Quindi questo è il messaggio da portare a casa: non aspettare che i primi disturbi inizino a limitare le tue autonomie, rivolgiti subito al centro di CDCD, è presente sul tuo territorio. Grazie.
0: Grazie al dottor Salotti per il suo contributo. Adesso l'onorevole Patriarca dell'intergruppo per le neuroscienze e l'Alzheimer e le demenze e presenterà il suo prezioso contributo. Grazie. Grazie per essere venuta oggi qui da noi.
6: Allora, grazie a voi e scusatemi se sono arrivata più tardi, ma abbiamo una serie di impegni a volte concomitanti. Vi porto intanto i saluti miei e di Beatrice Lorenzin, che è co-presidente con me dell'intergruppo sulle neuroscienze, che ha un'attenzione e un focus particolare da sempre sull'Alzheimer. Per una serie di ragioni e di sensibilità personali, ma anche per una valutazione dell'impatto numerico che questa patologia sta avendo e avrà in una proiezione futura contemporanea all'aumento dell'età della popolazione globale. Mi fa piacere essere qui per una serie di ragioni, perché non parliamo soltanto della patologia o delle problematiche relative al sistema sanitario nazionale, che pure è un argomento fondamentale e strategico, ma parliamo dell'Alzheimer sotto un profilo diverso e sulla capacità che si può avere nella gestione, se c'è una diagnosi precoce, del paziente, facendoci aiutare anche da altri mondi che hanno capacità di stimolare e di ritardare il decorso cognitivo del paziente. Quindi grazie per tutti quelli che riescono a creare attorno a una malattia così particolare e delicata. Io penso che sia tra quelle che mette più in discussione la coscienza individuale. Per una ragione prima di tutte, perché io ritengo che la cosa più brutta per un essere umano è quando un genitore non riconosce un figlio che deve affrontare questo tipo di approccio. Penso che sia la cosa più drammatica da un punto di vista personale che può accadere. È una malattia particolare, per certi aspetti violenta e per certi aspetti delicatissima, perché ti porta davanti a una fragilità con cui è difficile confrontarsi. E allora che cosa c'è? Che cosa dobbiamo e che cosa possiamo fare? Tenendo presente che l'approccio assistenziale con il quale si è affrontata questa patologia negli anni non va bene più e non basta più. Non basta più per una serie di ragioni, non basta più perché la scienza è riuscita negli anni a fare degli importanti passi avanti, sia da un punto di vista diagnostico e sia da un punto di vista di probabile cura non ancora approvata dall'EMA e quindi non ancora in distribuzione da noi, ma per esempio in America sì, e ci sono una serie di studi, una serie di farmaci che potrebbero avere un'azione per rallentare il decorso della malattia. Non parliamo di cura definitiva, ma parliamo di un prolungamento del decorso cognitivo, quindi c'è una speranza di mantenere in piedi l'individuo e fare in modo che la patologia non crei immediatamente i danni devastanti che produce. Per fare questo però il problema che ci siamo posti e che dobbiamo porci come parte politica è quella di avere un sistema sanitario nazionale in grado eventualmente di far fronte all'arrivo di questi farmaci, a una risposta terapeutica che richiede una diagnosi tempestiva. E grazie anche a una serie di passi avanti della ricerca ci sono una serie di possibilità ulteriori per verificare la presenza o meno di questa patologia. Il problema vero è che non è uguale dappertutto. Ci sono due punti dolenti con i quali non possiamo non confrontarci. Uno, la lunghezza delle liste d'attesa e la disomogeneità territoriale, l'offerta diversificata delle nostre regioni, per cui una opportunità terapeutica, una opportunità diagnostica diventa un motivo di diseguaglianza, e su questo bisogna intervenire e lavorare in questa fase dove ragioniamo di possibilità di diagnosi precoce, di necessità assoluta di lavorare sulla diagnosi precoce, quindi di utilizzare tutte le nuove scoperte che sono intervenute per poter intercettare questa patologia in una fase antecedente, ancor di più quando e se il farmaco sarà in distribuzione, i farmaci, perché sono più di uno e agiscono diversamente, saranno in distribuzione, il sistema sanitario nazionale, non solo quello di alcune regioni, deve essere in grado di poter garantire al paziente la somministrazione e le condizioni ottimali di somministrazione, visto che qualche farmaco ha anche degli effetti collaterali. Detto questo, il problema dell'organizzazione, il problema dei PDTA, il problema dei CDCD è un problema storico che riguarda la sanità territoriale ed è la sfida più importante che dobbiamo raccogliere, perché se non rendiamo efficaci sui territori le risposte che devono essere date, continueremo a parlare in incontri interessanti, approfonditi, importanti come questo, ma tutto quello che ci diciamo poi viene a scontrarsi su realtà territoriali che non sono in grado neanche di recepire gli stimoli che vengono dati. E vi porto un esempio. Quando abbiamo fatto la battaglia per il rifinanziamento del fondo Alzheimer, perché l'Italia sulle demenze ha anticipato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro piano delle demenze è antecedente rispetto a quello internazionale, quindi c'è sempre stata nel nostro paese una grande sensibilità per questo argomento. Nel 2021 è stato stabilito un fondo per l'Alzheimer, rifinanziato con uno stanziamento con più del triplo rispetto a quello iniziale, ma la prima obiezione che abbiamo riscontrato quando abbiamo fatto la battaglia per il rifinanziamento del fondo è stata: ci sono dei residui non utilizzati dalle regioni, cosa che a noi è sembrata impossibile viste le necessità, le richieste, il confronto quotidiano che avevamo avuto con l'associazione dei pazienti, che sono quelli che hanno il monitoraggio reale ed effettivo della problematica. Ci è sembrata allucinante, eppure c'erano dei fondi non spesi. Perché? Perché c'è un sistema di risposta territoriale che in alcune regioni funziona, non ci nascondiamo dietro alle chiacchiere, in alcune regioni funziona e in altre no. E non è soltanto una questione di sensibilità istituzionale, è una questione di organizzazione territoriale. E allora su questo bisogna avere il coraggio di intervenire, con maggiore efficacia. Nella prossima legge di bilancio dovrà essere rifinanziato il fondo Alzheimer, forse prevedere qualche specifica in più per l'utilizzo o per mancato utilizzo anche in chiave sanzionatoria potrebbe essere più efficace rispetto soltanto ad affidarsi alle organizzazioni territoriali, perché purtroppo abbiamo riscontrato, ma non sempre, nonostante questa volta i fondi ci fossero, la risposta territoriale è stata adeguata allo stanziamento previsto. L'attività di sensibilizzazione da parte nostra, ma da parte di tutti quelli che a vario titolo vengono coinvolti con questa patologia, è necessaria, proprio per evitare questi gap e per cercare di trovare le migliori risposte in termini di efficienza e di efficacia rispetto a quanto è l'organizzazione del sistema sanitario nazionale. Detto questo, la legge quadro sulla medicina territoriale può essere un momento buono anche per noi Parlamento per dare il nostro contributo forte di un'esperienza territoriale. Ci sono due aspetti con delle criticità enormi, ma che determinano non soltanto la sostenibilità, il livello di sostenibilità del sistema sanitario nazionale, ma che determinano la differenza tra la vita e la morte di un paziente, sì, ma anche la tenuta di un sistema sociale che per alcuni tipi di pazienti, come quelli affetti da Alzheimer, condiziona, perché c'è tutto un sistema attorno a un paziente cronico che permette il mantenimento del paziente, dai caregiver alle cure domiciliari a tutto un circuito familiare di supporto che è accanto a alcuni tipi di pazienti che hanno questo tipo di patologie. E nella fase della diagnosi precoce e la fase successiva delle cure domiciliari. Su questi due aspetti bisogna intervenire tempestivamente, tenendo presente che l'obiettivo principale, la vera sfida oggi del sistema sanitario nazionale è l'omogeneità dell'offerta sanitaria. Io vi ringrazio ancora per le sensibilità. Noi abbiamo ospitato alla Camera una mostra fotografica di una fotografa importante che aveva la mamma affetta da Alzheimer, ed è stata una delle cose più belle e delicate che io ho mai visto nella mia vita. Attorno, ripeto, a questa malattia ci sono state opere importanti anche da parte di autori cinematografici, delicate, perché ha questa caratteristica, questa patologia, che ha a che fare con non solo con la memoria singola e collettiva, ma ha a che fare con un lento distaccamento dalla realtà che inevitabilmente mette in crisi ognuno di noi. Quindi forse la musica aiuta sicuramente il paziente, ma aiuta anche chi è accanto al paziente in termini motivazionali o con la convinzione, con la speranza. Quando hanno cominciato a parlare di farmaci ho detto c'è una luce fuori dal tunnel, perché per questi tipi di malattie è come se entri in un tunnel oscuro e non sai a volte come orientarti. Il disorientamento del familiare, del paziente, è la cosa più brutta per le malattie croniche. Questi tipi di terapie hanno la capacità di accendere un filo di speranza ed è forse la cosa più importante per il paziente, ma anche per chi quotidianamente deve stare attorno al paziente. Grazie.
0: Grazie onorevole Patriarca per questo prezioso contributo, per questa esperienza nel campo, ecco, e ci sta con tutte e due i piedi e le mani. E adesso passiamo alla prossima lettura, che farà Massimo Dianne, che è un infermiere e doppiatore. E per continuare col nostro percorso, il nostro Raffaele, che ormai ha sviluppato un franco quadro di demenza, è giunto in una residenza per anziani e poi da lì in una lunga degenza medica a seguito di eventi diciamo un po' sfortunati, cosa che capita spesso per negli anziani, cioè c'è il famoso tour degli ospedali e delle cliniche quando è un anziano, per cui non tocca a tutti, però diciamo che è storia estremamente comune. I pazienti con demenza sono più fragili e possono a un certo punto terminare da una parte all'altra. Io ho detto

0: demenza ricoverati nelle strutture al tempo della pandemia. Adesso il punto di vista è quello di un infermiere che sta nel reparto di lungodegenza in cui Raffaele è ricoverato. Lasciamo la parola a Massimo Dianne.
1: È dura lavorare in un reparto. Ieri è morta la signora Devi, che stava a letto 16. Se n'è andata improvvisamente. Certo, aveva 94 anni, ma mi ero affezionato a lei dopo quasi 2 mesi qui dentro. Abbiamo anche provato a rianimarla, ma ogni tentativo è stato inutile. La comunicazione del decesso ai familiari in questo periodo è un incubo. Non so quanto durerà la pandemia, ma sta totalmente stravolgendo il nostro lavoro. Non tollero più un'atmosfera simile fatta solo di clausura, dentro casa e dentro questa struttura. Ieri mi hanno fatto di nuovo il tampone rapido di controllo. Mi sento triste. I pazienti sono quasi tutti giù di corda. Non possono ricevere visite e molti peggiorano per questo motivo. Soprattutto quelli più vecchi e rimbambiti. Pensavo che rimbambito fosse un'offesa. Invece il dottor Bighi mi ha detto che questo termine implica proprio il fatto di ritornare bambini, che è quello che accade a molti anziani con demenza. La 7, la signora Goletti, che è sempre stata tranquilla, ieri ha avuto un quadro di delirium, cioè un quadro di agitazione psicomotoria grave, perché voleva vedere suo figlio e suo nipote, ed è stata dura da gestire. Adesso è più tranquilla, col monitor ECG attaccato che singhiozza elettronicamente il suo battito cardiaco. Anche il 25 è peggiorato molto, è totalmente allettato, molto rigido. Non deglutisce più e da una settimana è idratato con liquidi contenenti aminoacidi. Il dottor Visciolini ha anche provato a inserire un sondino nasogastrico per la nutrizione enterale, ma il paziente lo ha rimosso dopo neanche 2 ore. Non collabora minimamente, non parla praticamente più ed è molto rigido. Ieri è venuto il neurologo. Forse la rigidità, che anche lui, come il dottor Luci, ha chiamato parkinsonismo, è una conseguenza della terapia antipsicotica o forse è una complicanza della malattia di Alzheimer che ormai è in fase molto avanzata. Ne ho visti molti, troppi, complicarsi in questo modo. Mi dispiace, ma quando fai questo lavoro ci fai il callo. Ecco, forse questo distaccamento emotivo dai pazienti che ti viene con il tempo è l'aspetto più assurdo di questo mestiere. La malattia e la morte diventano un'abitudine. Ci abituiamo al male, non piangiamo più e non ci commuoviamo più come dovremmo dinanzi a eventi che normalmente scuotono gli esseri umani. Ricordo la prima volta che vidi un morto, ricordo forse alcune delle prime volte. Ormai la morte è parte della mia giornata lavorativa, un'eventualità probabile. A volte è soltanto una fatica in più. Soprattutto dal punto di vista burocratico. E questo mi dispiace. Spesso mi chiedo se, alla fine di questo lavoro, quando andrò in pensione, resterò integro psicologicamente o farò la fine dei reduci di guerra.
0: Grazie Massimo. E le domande le facciamo alla fine, se così andiamo avanti col nostro programma. Adesso faremo un intervento da remoto e con Laura Daphne Marziali, speriamo di riuscire. Ti introduci da sola, ti introduco io?
2: No, vai tu, Doc.
0: Ok, Laura è una regista e si occupa soprattutto di teatro, di improvvisazione. Io ho partecipato a un suo spettacolo bellissimo proprio sulle demenze e da lì l'idea, insomma, di coinvolgere in questo progetto, però purtroppo per motivi di salute è a Milano, giusto? E esatto, ha avuto problemi, sì, a raggiungerci. Adesso ci parlerà dell'importanza del teatro, della comunicazione e il ruolo che questo assume anche in questo campo.
2: Esatto, innanzitutto grazie per questo spazio, mi dispiace essere soltanto in modalità digitale, ma lo considero veramente un privilegio e sicuramente tutto quello che sta accadendo oggi, no, lì da voi in presenza, ma anche attraverso questa connessione per me, accorcia le distanze, no, tra quelle che sono le istituzioni e la realtà viva poi della cura. E sicuramente io posso portare uno sguardo, una visione tra quella che è l'arte e quella che è la salute, quindi questo binomio che tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già ampiamente validato anche se poi nella nostra pratica

0: quotidiana necessitiamo ancora di riconoscimento e anche di tutele da questo punto di vista. Quando parliamo di Alzheimer, quando parliamo di demenze, sicuramente parliamo di una complessa perdita di coordinate, no? Si smarrisce la memoria, è stato detto, si frammenta il linguaggio, si rischia di perdere l'identità. Ed è qui che il teatro, che l'improvvisazione teatrale smettono di essere qualcosa di finto, quindi una finzione, ma diventano un luogo di approdo, quindi uno strumento di salute pubblica e uno strumento di dignità sociale. Ed è lì che io mi sono focalizzata. Infatti, l'estate scorsa, parlando con una persona che ho veramente incontrato per caso, mi è venuto in mente di proporre alla classe esperta, quindi ad un gruppo esperto di Vicolo Cecov, che è la Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale di cui parlava il Doc, ci è venuto in mente di creare questo spettacolo che si chiama Ricordami chi sono, per cui mi ha sopportata tra l'altro Davide Colapicchioni, che è lì in sala con voi, anche mia sorella Clara Marziali. E nella sostanza che cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto esplorare proprio questo confine. Quindi, mentre l'Alzheimer toglie le parole logiche, il teatro ci ridava questo senso, no? Delle parole, perché comunque l'Alzheimer non cancella l'emotività, non cancella il corpo, non cancella la dignità, non cancella neanche la necessità di connessione. Quindi il teatro, l'improvvisazione nello specifico, attraverso il proprio linguaggio analogico, ancora per fortuna fatto di sguardi, di intesa, di gesti, di accoglienza del silenzio, si fa sicuramente vicario di ciò che la malattia mette in discussione nel corpo e nell'animo della persona. Quindi attraverso il teatro, attraverso l'atto dell'improvvisazione teatrale, ma anche la scrittura e le arti espressive, che cosa possiamo fare sostanzialmente? Possiamo restituire alle persone malate, ai caregiver, alle caregiver, alle famiglie, uno specchio di una dignità che comunque può restare intatta. E quindi tutto questo lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro incredibile, molto, in alcune lezioni anche difficile, perché abbiamo messo in discussione tutto quello che noi dal nostro punto di vista privilegiato, abile, no? Abbiamo e lo abbiamo appunto messo nel mezzo, abbiamo tolto, desaturato la memoria negli improvvisatori e nelle improvvisatrici, abbiamo usato delle luci che mano a mano venivano desaturate proprio per ricreare, per donare poi alle persone che venivano a vedere lo spettacolo, al pubblico, tutto quello che accade nella mente della persona che poi vive la malattia di Alzheimer. È stato un esperimento, sicuramente un esperimento che ci ha dato molte emozioni e che ci ha dato modo di far capire quanto in realtà tutto questo sia importante come veicolo, come comunicazione esterna, ma anche come con una comunicazione con noi stessi e noi stesse. Quindi posso sicuramente tutto questo definirlo come un'urgenza. Per me è un'urgenza di abitare il dolore anche attraverso un linguaggio che appunto è il linguaggio del palco, è il linguaggio della connessione con la collettività. E tutto questo l'ho anche vissuto attraverso un altro lavoro, un lavoro precedente teatrale sull'oncologia che C'è tempo tour, perché io oggi mi occupo di advocacy, ma sono stata una paziente oncologica e anche lì l'obiettivo è lo stesso, questo ci dà proprio la misura di quanto sia importante lo strumento teatrale, cioè ridurre le distanze tra la collettività e chi abita il percorso di malattia, come paziente, come scienziato o come istituzione. E attraverso tutto questo che cosa possiamo fare sostanzialmente? Cambiare narrazione e scardinare quelli che sono i tabù. Quindi, proprio sul palco o comunque nei luoghi di cultura, nei luoghi in cui si fa arte, noi prendiamo lo stigma, lo portiamo al centro dell'attenzione, lo rendiamo finalmente visibile e facendo tutto questo lo depotenziamo, creando di fatto una nuova narrazione intorno all'ambito della malattia. Trasformiamo quindi la solitudine individuale, soggettiva, in un'esperienza collettiva. Come? Attraverso l'empatia, attraverso la condivisione, attraverso il ritmo, attraverso la verità delle cose e creiamo di fatto dei ponti. Quindi ecco, per tutto questo io spero che progetti di teatro sociale improvvisato e di medicina narrativa non siano più considerati soltanto degli interventi, come dire, extra o sporadici, affidati alla buona volontà degli artisti o delle artiste, ma io penso che tutto questo possa diventare un presidio terapeutico integrato, strutturato nei percorsi di cura e anche, perché no, nei piani sanitari nazionali. Perché comunque La salute non è solo assenza di malattia, ma è la presenza di senso, la presenza di valore delle nostre persone. E finché noi abbiamo dalla nostra parte il teatro, l'improvvisazione teatrale, l'arte in genere, l'arte espressiva in genere, finché noi abbiamo tempo, allora c'è spazio per ricordare chi siamo. Dovremmo ricordarcelo di più.
1: Grazie, io vi consiglio anche di andare a vedere dei suoi spettacoli teatrali perché sono veramente un gruppo eccezionale. Laura ha delle regie molto molto belle, come anche Katia che oggi fa qui da lettrice, ma anche lei è una regista di teatro e fa lavori anche con bambini. E complimenti a entrambe,
0: Grazie, grazie mille.
1: ecco. E passiamo al prossimo contributo che è il contributo di Memoria in Bilico e Musica ed Emozioni. Parlando di Alzheimer, parleranno l'avvocato Francesco Micocci, che è erede della famosa Hit Micocci, per capirci quella di Gianna, Gianna, Gianna sosteneva. E poi abbiamo Giulia Angelini, soccorritrice della Croce Rossa. Che farà proprio da rappresentante della Croce Rossa oggi e ci esporranno il progetto che abbiamo effettuato a Torquemada qualche tempo fa e che adesso riproporremo, giusto?
2: Allora, innanzitutto, siccome è stato detto quasi tutto, io intanto volevo ringraziare il dottor Bomboi sia per essere lo straordinario medico che è, perché più di una volta sono andato a trovarlo all'ospedale di Tarquinia e c'hai un rapporto veramente, come dire, umano, come diceva anche un comico famoso italiano, con i pazienti e c'hai una grande pazienza e praticamente. L'ascolto per te è, prima di tutto è la cosa più importante e quindi complimenti. E poi complimenti soprattutto per avere scritto questo romanzo da cui sono stato letteralmente rapito, che ho letto in una notte, perché è da tanto, che mi ha anche spaventato, però avendo già vissuto dei casi di Alzheimer in persone molto vicine. Naturalmente però mi ha confermato quello che è questa malattia, purtroppo, perché è basata sulla perdita della memoria, che è la cosa su cui costruiamo tutta la nostra vita, cioè nel momento in cui diventiamo più grandi riusciamo ad andare avanti, in qualche modo anche con una speranza, anche per quello che abbiamo fatto. Per cui nel momento che ci viene a mancare, diciamo, il ricordo, è un momento tremendamente difficile, quindi dobbiamo avere vicino a noi delle persone che sanno anche come si devono comportare con chi ha questa malattia. Quindi, tra l'altro, questo romanzo mi ha commosso e mi ha anche emozionato perché è pieno di musica. Il dottor Bomboi fa dei riferimenti a delle canzoni che sono all'interno del libro, che tra l'altro sono state prodotte proprio dalla mia, insomma, dalla nostra di famiglia casa discografica indipendente, che ha fatto un po' di storia della musica d'autore per 40 anni in Italia, da cui sono nati Venditti, De Gregori, Rino Gaetano, come dicevi te, e tantissimi altri. Quindi in tre abbiamo fatto qualche cosa anche di emozionante. E quindi ritrovando queste canzoni mi è venuto in mente che si poteva impostare uno spettacolo. Anche grazie, devo dire, questa cosa l'abbiamo fatta insieme al comitato di Tarquinia della Croce Rossa, che tra l'altro è presente qui in sala, e io ringrazio di essere venuti. Vari esponenti, c'è la Presidente, ma tutti quanti loro, poi parlerà adesso Giulia, perché veramente sono a servizio della comunità e si prodigano tantissimo, non solo quella di Tarquinia, ma insomma sono sempre disponibili. E quindi ci è venuto in mente di fare questo evento, questo spettacolo, che in qualche modo è un'iniziativa, basandosi proprio anche sul libro del dottor Bomboi, Vita senza anima. E quindi l'abbiamo impostato con le letture, ma anche con le canzoni. C'è stata una ricerca proprio delle canzoni che potevano essere giuste da presentare, alcune appunto che stavano dentro, tipo Belli capelli, per esempio, di De Gregori, che è una canzone in cui a un certo punto praticamente parla della persona amata in tutti i periodi della propria vita. E quindi abbiamo fatto varie canzoni che in qualche modo potessero far pensare a una memoria che in qualche modo si poteva anche ammalare, o comunque anche ricordi che potessero emozionare. E quindi e poi dopo con degli interventi, innanzitutto abbiamo pensato al titolo e mi è venuto in mente questo Memoria in bilico, che poteva essere forse la sintesi esattamente di che cos'è questa malattia. E quando l'ho proposta sia ai compagni collaboratori a Croce Rossa che al dottor Bomboi, ci hanno pensato un po', perché lì per lì era un po' spiazzante, ma poi hanno detto che effettivamente poteva essere un titolo giusto. E allora poi chiaramente ho voluto continuare un sottotitolo, Musica ed emozioni, parlando di Alzheimer. Perché? Perché la malattia è tremenda. Quando una famiglia si trova con un caso di Alzheimer è veramente la fine di tutto, perché è complicatissimo. Io giusto l'ultimo anno mio padre ha avuto una forma prima di morire, eccetera, molto lieve, ma mi sono reso conto di che cosa sia questa malattia. E allora bisogna, secondo la mia piccola impressione, che non bisogna a tutti i costi voler fare ricordare al malato, ma bisogna accompagnarlo in un nuovo percorso da questo momento in poi, un'altra vita sul futuro, su quello che sarà, non costringendo a ricordare cosa è stato lui o cosa è. C'ha degli amici, perché non si ricordano, molte volte si scambiano i figli per altre persone. E a questo proposito voglio dire due esempi in cui c'entra, in uno c'entra la musica, che era per esempio la conduttrice Mara Venier, quando disse che sua madre non la riconosceva e quando lo andava a trovare in clinica l'unico modo di comunicare che avevano era quello di cantare delle canzoni in napoletano che tutte e due conoscevano da sempre. Lei iniziava e la mamma continuava, ed erano praticamente, la mamma diventava veramente contenta, felice di questa cosa qui. Quindi è un momento importantissimo. Poi appunto ho chiesto al dottor Bomboi e lui mi ha detto chiaramente che la musicoterapia è una delle possibilità, insomma, che ci sono e che viene attuata in qualche modo, perché effettivamente questa è una malattia del secolo. Perché più del cancro, perché il cancro in qualche modo la ricerca ha fatto passi da gigante, l'Alzheimer no, purtroppo. Anche le famose pillole in America, eccetera, alla fine si sono dimostrate, ancora non, no? Ne parlavamo l'altro giorno, ancora non efficaci. E quindi, ecco, il problema è appunto di convivere con questa malattia. E un altro esempio che volevo dire, per dire che cos'è l'Alzheimer, che nei primi del Novecento praticamente non si sapeva bene cosa fosse, non credo nemmeno che esistesse, no? La parola Alzheimer è venuta nel 1916, mi pare, con il dottor Alzheimer, eccetera. E quindi, per esempio, Charlie Chaplin aveva questa mamma che aveva l'Alzheimer e era ricoverata in un ospedale psichiatrico che si chiamavano, credo, manicomi, ma come si sono chiamati in Italia anche manicomi fino alla legge Basaglia, mi pare, insomma, dove sono diventati un'altra cosa. E quindi venivano trattati, messi lì e non curati, cioè assistiti ma non curati, non tentativo anche di avere un rapporto importante, comunque costante, col malato. E quindi lui praticamente appena ebbe un po' di soldi e diventò Charlot, lui la prese, la tirò fuori a Londra da questo ospedale psichiatrico e la portò in California a casa in una villa, perché se lo poteva permettere finalmente dopo una vita di povertà in cui questa madre aveva mantenuto 3 figli, credo, nella più completa povertà, ma alla fine crescendoli comunque, non facendogli mancare niente. Pensate che lui racconta che dei momenti lei metteva delle fette di pane in una carta e se le metteva nelle scarpe, perché ricordava il periodo, anche diciamo i periodi difficili, in cui quando riusciva in qualche modo a prendere del cibo lo nascondeva e lo portava ai propri figli, e questo lo continuava a fare, per dire. Però chiaramente lui gli è potuto stare vicino e quindi in qualche modo lei è stata fortunata. Memoria in bilico, musica ed emozioni parlando di Alzheimer, è un esperimento che devo dire che è andato bene. Abbiamo fatto tra l'altro anche a Tarquinia, che questa è una sala bellissima dove siamo, che è uno spettacolo veramente, quindi grazie di averci invitato qui. Ma anche Tarquinia c'ha questa sala consigliare straordinaria, piena di dipinti, e anche la sala degli affreschi precedente, bellissima, quindi l'abbiamo potuto fare anche lì in una cornice favolosa. E noi crediamo che questa cosa, che abbiamo fatto una prima edizione, dovremmo fare nella giornata dell'Alzheimer mondiale, il 21 settembre mi pare, dovremmo fare la seconda edizione, e vorremmo coinvolgere le scuole, i ragazzi, i giovani, perché bisogna spiegare che sempre di più ci troveremo nelle famiglie dei casi purtroppo di Alzheimer, e questo coinvolgimento della famiglia va a coinvolgere chiaramente in maniera automatica tutta la comunità, e quindi è tutta la comunità che si deve fare carico, le istituzioni soprattutto, perché i soldi sappiamo che sono sempre scarsi, ma in realtà per alcune cose sembra che non vogliano essere utilizzati, come giustamente anche è stato detto prima sia dall'onorevole che abbiamo presente, che ringrazio, che dall'altra onorevole che ha parlato prima. Quindi io credo che tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo molto grosso, ma anche cercando chi è esperto del settore di far capire alle istituzioni che siamo veramente, che è un problema che bisogna assolutamente affrontare. Grazie a tutti, grazie a voi. Do la parola a Giulia Angelini.
1: Giulia Angelini, soccorritrice della Croce Rossa. A nome della Croce Rossa, vai Giulia.
3: C'è un momento preciso quando saliamo su un'ambulanza o entriamo in un reparto in cui capiamo che le parole non servono più. È il momento in cui stringiamo la mano di una persona che non sa dove si trova e che spesso non ricorda nemmeno il proprio nome. Ma in quella stretta, vi assicuro, c'è tutto. L'Alzheimer non è soltanto una patologia neurodegenerativa, è un viaggio doloroso che cancella i ricordi. Ma da volontario e operatore sanitario vi dico che sotto quello strato di dimenticanza c'è un'anima che grida: guardami, sono ancora qui. L'Alzheimer non colpisce mai una persona sola, colpisce un intero nucleo familiare. I familiari sono definiti i malati invisibili, si trovano improvvisamente a dover fare i conti con un carico emotivo ed economico devastante, ci si trova a dover affrontare l'isolamento sociale, c'è ancora uno stigma profondo legato alla demenza. Le famiglie spesso si isolano, sia per vergogna o per difficoltà oggettive nella gestione del quotidiano. Il peso del caregiver, prendersi cura di un proprio caro, significa assistere alla sua progressiva scomparsa, restando presenti. È un lavoro che occupa 24 ore, io lo so bene, ho mia mamma, e che porta spesso al burnout. In questo scenario di fragilità la Croce Rossa Italiana interviene non solo come braccio operativo assistenziale, ma anche come presidio di umanità. La Croce Rossa risponde ai bisogni della persona e della famiglia, attraverso diverse attività cruciali. I centri del sollievo sono degli spazi accoglienti e non giudicanti dove i malati possono stimolare le proprie capacità residue, i familiari possono confrontarsi, ricevere supporto psicologico e magari per qualche ora tirare il fiato sapendo i propri cari in mano sicure. L'assistenza domiciliare e i trasporti protetti. Molti comitati CRI offrono servizi di trasporto per visite mediche o percorsi di stimolazione, ma anche semplici visite a domicilio. I volontari non portano solo aiuto pratico, ma portano relazione, una chiacchierata, un sorriso, un momento di ascolto. Il supporto e l'affermazione per i caregiver. La Croce Rossa organizza corsi e incontri per insegnare ai familiari come gestire la malattia a casa, come comunicare con il malato quando le parole vengono meno, riducendo qui quel senso di impotenza e di inadeguatezza che logora chi li assiste. Poi c'è la tecnologia al servizio della sicurezza. In diversi territori la Croce Rossa supporta l'adozione di sistemi di teleassistenza per i malati e per le famiglie. Dai volontari della Croce Rossa impariamo una lezione silenziosa ma potente. L'Alzheimer non si sconfigge nella solitudine di una casa, ma nel calore di una comunità unita. La società ha il dovere di trovare una cura contro l'indifferenza. Questa non è una battaglia di una singola famiglia, ma una responsabilità che appartiene a tutti noi. Una società autentica si riconosce da come stringe la mano a chi è più fragile. Ricostruire la dignità attorno a chi la sta perdendo e perde i propri ricordi è un atto d'amore più puro, l'unico specchio capace di restituirci la nostra stessa umanità. Grazie.
1: Grazie Giulia, grazie Francesco. Come dice Francesco, come ha detto Francesco, non è fondamentale che si recuperi la memoria, l'importante è l'umanizzazione della cura e da qui anche la differenza tra cura e terapia, no? Quindi l'importanza del contatto anche su diversi canali che possano essere anche quelli dell'arte. E adesso sentiremo le voci che stanno dall'altra parte della barricata, le voci dei pazienti, le voci dei loro familiari, e a parlarcene sarà Patrizia Piredda, che è docente di filosofia del linguaggio e che ha avuto un'esperienza estremamente diretta e personale con la malattia. Prego Patrizia.
4: Grazie. Io sono molto felice di essere qui. Prima di tutto vorrei ringraziare Giuseppe per avermi invitato e voglio ringraziare tutti quelli che hanno preso parte all'organizzazione e a chi partecipa sia come relatori sia dal pubblico. Io sono qui non in veste di ricercatrice accademica, quindi non vi parlerò di filosofia del linguaggio, epistemologia, ma sono qui per parlarvi della mia esperienza di una figlia che ha avuto un genitore malato di Alzheimer, nel mio caso è il mio babbo Franco. E sono molto contenta di essere qui perché fra poco cade anche una ricorrenza, vale a dire che fra 2 giorni di 3 anni fa mio padre sarebbe morto. E quindi per me è anche un modo di ricordarlo qui oggi. Per parlare della mia esperienza io voglio partire proprio dal romanzo di Giuseppe che ho letto. È un romanzo bellissimo sia dal punto di vista contenutistico, formale, scritto benissimo con tanta musica e latinismi e grecismi, e contenutistico, la storia, la divisione e via dicendo. E c'è una connessione con la mia storia, ossia la storia di mio padre, perché Babbo è stato, credo, l'ultimo paziente che Giuseppe ha visitato prima del Covid, quindi c'è questa connessione. Nel romanzo di Giuseppe ci sono tantissimi personaggi e anche nel romanzo della storia della malattia di mio padre ce ne sono. A me piace soprattutto vederlo come una pièce teatrale, no? Prima abbiamo sentito del teatro, perché in fin dei conti sono d'accordo un po' con Shakespeare, che in As You Like It, in Come Vi Piace, dice All Worlds is a Stage, tutto il mondo è un palcoscenico. Chi sono i personaggi? Beh, c'è mio padre, il personaggio principale, che a un certo punto della sua vita, intorno ai 78-79 anni, ha manifestato i primi sintomi di una forma dell'Alzheimer. Ci sono io, che adesso vi sto raccontando, che nell'ultimo anno di vita di mio padre, insieme al mio compagno di vita, per la vita, di lavoro, di tutto, Gianluca, abbiamo deciso di non viaggiare più. Per il lavoro che facciamo, siamo ricercatori, viaggiamo tantissimo per conferenze, convegni in Italia e all'estero, e quell'anno siamo stati posti di fronte a una decisione, che cosa fare, e abbiamo deciso di rimanere accanto ai miei genitori per cercare di aiutarli e di organizzare al meglio la nuova situazione che si era venuta a creare. Altro personaggio fondamentale di questa pièce è sicuramente mia madre, Teresa, perché ha vissuto tutta la vita insieme a mio padre e perché poi in fin dei conti noi andavamo, abbiamo la nostra casa, ma poi era lei a rimanere H24 insieme a mio padre. A un certo punto mio padre è caduto, come spesso accade, ha sbattuto la testa e la situazione è peggiorata notevolmente, nel senso che nel giro di pochi giorni mio padre non era più autosufficiente. Aveva bisogno di tutto, di essere cambiato, bisognava pulirlo, bisognava dargli da mangiare. E quindi capite che il ruolo di mia madre è stato fondamentale, perché senza la sua presenza non sarebbe stato possibile tenere mio padre a casa. Questo è un altro punto fondamentale, perché dopo la sua caduta siamo stati posti di fronte a una nuova decisione. Che cosa fare adesso? Le scelte erano poche: o mio padre tornava a casa oppure no. E per me era ovvio, era la decisione migliore, il fatto che lui avrebbe dovuto tornare a casa, prima di tutto perché era la sua volontà. E io sono fermamente convinta che bisogna rispettare la volontà e le opinioni degli altri, a meno che questi non incitano alla violenza, alla guerra e a qualsiasi forma di sopruso. Secondo poi perché intuivo allora che far rimanere mio padre, che aveva delle nuove esigenze a casa in un ambiente protetto, lo avrebbe fatto stare bene, cosa che poi parlando con Giuseppe mi ha confermato. E stare bene perché si trovava in un ambiente conosciuto, perché lì potevamo andarlo a trovare sempre, perché c'era tutta una serie di motivazioni. Altri personaggi sono stati mia sorella Silvia, che durante la settimana lavorava e andava a trovarlo durante il fine settimana insieme al compagno Massimo, che è un uomo veramente di buon cuore, e ai due nipoti Valerio e Adriano, che mio padre adorava. Aveva soprattutto un rapporto speciale con Valerio, che è il più grande, forse perché ha passato più tempo con mio padre. E poi, e qui entriamo in altri nel campo della fortuna, perché in queste situazioni bisogna avere anche un pizzico di fortuna. E noi ce l'abbiamo avuto, prima di tutto perché abbiamo avuto come neurologo Giuseppe, che è un neurologo particolare, perché è un medico umanista, degno erede di Ippocrate e Galeno, perché non guarda. Non guarda soltanto all'aspetto tecnico e medico della malattia, ma avendo una profonda sensibilità umanistica, guarda anche all'aspetto del benessere della persona malata e delle persone che gli stanno accanto, nel nostro caso noi, i familiari. Altro pizzico di fortuna è stato avere, come adesso dico badante, Antonella. Perché dico come? Perché Antonella, ben prima della malattia di mio padre, era è adesso e sarà sempre prima di tutto un'amica, poi è stata anche la badante di mio padre. Beh, grazie a Antonella, grazie al fatto che ha aiutato tantissimo mia madre, alla sua positività, alla sua allegria, anche alle sue capacità pratiche, perché servono tantissimo in queste situazioni, è stato possibile per noi vivere tantissimi momenti gioiosi e felici durante la malattia di mio padre. Adesso io mi rendo conto che per molte persone il fatto di conciliare momenti felici con una situazione che potenzialmente potrebbe essere non una commedia ma una tragedia, suona quasi come una contraddizione. Non è così, perché perché riuscire a vivere anche la malattia in una maniera più leggera, e quindi partire dal presupposto che accettare le cose belle della vita significa anche accettare le cose negative, e quindi vuol dire riuscire a prendere delle decisioni ottimali nel momento in cui bisogna prenderle, a modo tale che si riesca tutti a vivere il meglio possibile. È possibile, e ciò permette anche di creare delle memorie, delle non memories, delle, oddio in italiano, dei ricordi che aiutano tantissimo nel momento in cui la persona non c'è più, aiutano a superare il momento fisiologico del lutto, e poi rimangono lì ad accompagnarci per tutta la vita. Io vi posso dare degli esempi di questi ricordi. Mia madre Teresa e Antonella hanno inventato tantissimi giochi per far divertire mio padre, e poi si divertivano anche loro, ovviamente, quindi c'era una condivisione del gioco. Quando io facevo il babysitter, come dicevo, per dare qualche ora a mia madre, io spostavo i mobili di casa e gli facevo fare il Gran Tour con la carrozzina, gli facevo fare i testa coda, poi vabbè, sbatteva le ginocchia ovunque, ma questa è un'altra storia. Mi ricordo che una volta tutti assieme avevamo iniziato a rivedere le foto del passato, e con lo spirito ironico, sarcastico di Roma, di noi romani, facevamo dei commenti che adesso non vi ripeto, ma che ci siamo divertiti tantissimo quella serata. Ecco, questi qui sono i ricordi che io voglio mantenere. Ci sono stati dei momenti difficili, è vero, anche di attrito, per esempio su alcune decisioni pratiche da prendere tra me e mia sorella, ma io voglio ricordare queste cose, perché in questo modo noi riusciamo a riattivare una positività e a mantenere un bel ricordo anche di chi non c'è più. Un'ultima cosa che vorrei dire è che anche chi pensa che le persone che hanno una malattia del genere, che iniziano a perdere la testa, la memoria, che non possono più avere una coordinazione fisica, non possono più darci nulla, sono in completo errore. Io mi ricordo perfettamente che dopo l'incidente che aveva avuto mio padre, c'è stato un periodo che ha avuto 3 mesi di riabilitazione, di fisioterapia, e beh, mio padre ce la metteva tutta, resisteva, andava avanti e faceva di tutto per migliorare. Adesso tenete conto che era uno sforzo di Sisifo, perché la malattia comunque sarebbe andata avanti, ma lui ci provava. Resisteva e voleva migliorare. Beh, se io guardo a questo atteggiamento oggi, retrospettivamente, anche rispetto a quello che sta succedendo nel mondo intorno a noi, io lo prendo come un bellissimo esempio etico di resistenza che va al di là della malattia. E vi voglio salutare. E voglio finire ricordando, visto che si è parlato molto di musica, c'è la musica oggi, di una bellissima canzone dei Monty Python che hanno scritto e che si trova nel film Life of Brian, dove c'è nella scena finale il personaggio principale, Brian, che sta morendo in croce e dice: ma perché a me, perché è capitata questa cosa a me, io non ho fatto niente di qua di là, e un suo un altro signore che sta in croce, sta morendo insieme a lui, dice: oh, come on, oh, andiamo. Always look at the bright side of your life. Ma guarda sempre il lato bello della tua vita. Life is piece of shit when you look at it. La vita fa veramente schifo se tu la guardi di fronte. Life is quite absurd and death is final word. La vita è assurda e comunque la metti, l'ultima parola è la morte. So, always look at the bright side of death. Quindi guarda sempre anche il lato bello, il lato positivo della morte. E quando sta calando giù il sipario, sta finendo il tempo, give the audience the grin, dai al pubblico il tuo sorriso, and remember that the last laugh is on you. E ricordati che l'ultima risata sarà la tua. Grazie.
1: Bene, e straordinario intervento di Patrizia. E bellissima l'esperienza personale nella sua drammaticità. Adesso c'è spazio per le domande prima di una lettura che Clara farà come lettura finale. E non so se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Patrizia, vai.
4: Me le sono scritte. Deformazione professionale accademica.
1: Prossima volta non la inviteremo.
4: No. Allora, se posso, io volevo fare una domanda a te, Giuseppe, perché tu hai parlato del fatto della musicaterapia e io immagino che venga fatta anche con le persone che nella loro vita hanno studiato musica. E quindi possono, ma questa tecnica può essere applicata anche per esempio a chi ballava, anche per esempio a chi dipingeva, potrebbe essere una tecnica ampliata. E poi volevo chiedere, se posso, faccio tutte e due, al professor Salotti, che cos'è più in specifico la riserva cognitiva, perché io ci vado intuito, ma non so se ci può dare una definizione più accurata. E poi volevo chiedere una cosa: come vi relazionate con il dato, perché si parla sempre appunto di mantenere vivo il cervello, lettura, eccetera, e come vi relazionate con il dato secondo il quale invece c'è un avanzamento spaventoso dell'analfabetismo di ritorno? E quindi ricordo che 3 anni fa la parola che la Oxford University aveva deciso come parola dell'anno, il rot brain, che è il marcimento del cervello, che è un fenomeno che è stato visto ultimamente su chi scrolla il cellulare, diciamo, troppo a lungo. Grazie.
1: Allora, rispondo volentieri alle domande di Patrizia. Già nei centri diurni si fa terapia occupazionale, per esempio a Tarquinia noi abbiamo un centro diurno per cui loro hanno fatto anche questa raccolta fondi durante lo spettacolo Memoria in bilico, e già nei centri diurni si fa terapia occupazionale sia con il ballo che con la musica, questo indipendentemente dai trascorsi e dai vissuti dei singoli soggetti, anche perché ovviamente vanno rapportati all'età, cioè mi ricordo 20 anni fa cantavano determinati tipi di canzoni, oggi cantano Battisti, quindi tendenzialmente e con l'avanzare insomma degli anni cambia diciamo l'utenza e quindi anche i gusti musicali che ovviamente si rifanno agli anni della loro gioventù. Ricordiamo sempre che lo smantellamento della memoria a breve termine fa riaffiorare la memoria a lungo termine, quindi per un paziente con demenza quello che è accaduto 50, 60, 70 anni prima è come se fosse accaduto pochi secondi prima, ok? A volte un paziente con Alzheimer può avere disturbi comportamentali, irritarsi o adirarsi perché assiste a un qualcosa e automaticamente lo trasforma con il suo vissuto immediato, che in realtà è un vecchio ricordo che sembra diventare un qualcosa di concreto e reale e immediato. ok? E vi faccio un esempio personale: mia nonna, quasi centenaria, quando iniziò a avere i primi segni di demenza, partì a piedi e noi la cercavamo per 3 ore, aveva fatto 3,5 chilometri a piedi, e quando la trovammo lei disse: io stavo andando a trovare i miei genitori e quindi dovevo raggiungere la stazione. Ok? I genitori erano morti circa 50 anni prima. Quindi, insomma, per rispondere a Patrizia, tutto quello che fa riaffiorare il passato e che comunque va al di là del linguaggio diretto, quindi quello che è musica, quello che è musica, Massimo qui oggi ci ha dato una grande prova, e ovviamente insomma, cerchiamo di utilizzarlo il più possibile, e poi ovviamente va personificato. È chiaro che il coretto della canzone di Battisti che si fa nel centro diurno magari può essere gradito ad alcuni e altri un po' meno, e, boh, quando toccherà a noi, padri, ascolteremo i Pink Floyd, dai.
5: Dunque, per riserva cognitiva, è una riserva, sono due costrutti affiancati, c'è quella cerebrale come riserva e quella cognitiva. Possiamo fare la metafora, per esempio, del computer tra l'hardware e il software, e quindi potremmo dire che la riserva cognitiva o la riserva cerebrale servono a compensare il funzionamento nonostante quello che sta iniziando a avvenire nel cervello. Diciamo che le strategie che vengono utilizzate sono quelle di efficientare le parti sane, oppure quella di cercare di permettere al cervello di seguire strade diverse, magari dando un cambio di funzioni tra le aree che funzionano, che prima facevano certe cose, adesso suppliscono quella che invece stanno cercando di mancare. E questa capacità, sia quella strutturale che quella funzionale, sono capacità che non sono legate prettamente alla genetica, ma avvengono in chiave epigenetica, cioè come si costruisce il cervello man mano che fa esperienza. E quindi ecco perché è importante il fattore di rischio, per esempio, della scolarizzazione o di tutto il resto. Quindi tutto quello che può cercare di fare. Poi è importante un'altra cosa va messa, perché uno fa delle cose, però deve farle anche con soddisfazione, perché c'è anche questa dimensione emozionale che ha una valenza di strutturazione. E la riserva cognitiva agisce un po' come il concetto di soglia, nel senso che più è alta e più protegge contro i danni, e quindi allunga i tempi nel cercare di mantenere un certo tipo di funzionamento.
1: Aggiungo una piccola cosa anch'io, visto che la domanda. I farmaci che attualmente utilizziamo, quindi gli inibitori delle colinesterasi, vanno a stimolare proprio le cellule residue, e si danno nelle fasi iniziali di malattia tendenzialmente, e servono a farle lavorare di più, e si usano fin quando questo lavorare di più non diventa stressante per loro, quindi fin quando non compaiono disturbi comportamentali. Come diceva Paolo, un'esperienza diretta di riserva biologica neuronale, che fondamentalmente è una dimostrazione di plasticità sinaptica, cioè di maggiori connessioni, maggiori sinapsi nelle persone che hanno un livello più elevato dal punto di vista culturale, si vede per esempio quando iniziano a sviluppare disturbi cognitivi. Allora, diciamo che non è che se sei ingegnere o avvocato non ti verrà l'Alzheimer. Le prime manifestazioni però sono diverse, cioè in gergo tecnico si dice che la persona più colta ha una migliore facciata e ha un'evoluzione iniziale più lieve. Per cui mi ricordo tanti anni fa una farmacista che fondamentalmente, di fronte a, pur essendo o anche un anestesista, mi ricordo che ancora lavorava quando lo visitai, pur avendo sviluppato dei disturbi cognitivi piuttosto severi, ancora mantenevano le loro funzioni e la loro working memory, per cui la loro efficienza, la loro facciata risultava ottima. Questa anestesista andava ancora in sala e aveva dei disturbi cognitivi molto molto importanti, lo portarono i colleghi perché si erano resi conto che c'era qualcosa qualcosa che non andava, e fu un caso di demenza precoce che trovammo anni fa quando stavo al Sant'Andrea. Ci sono altre domande? No. Ok. Allora inviterei Clara Marziali per l'ultima lettura. E qui facciamo un passo indietro e immaginiamo questa persona, Raffaele, prima ancora che finisca in una struttura, ma quando già ha sviluppato un franco quadro di demenza. C'è anche Luigi che farà come sempre la parte di Raffaele, e entrambi ci daranno questo spaccato di vita di un paziente con Alzheimer con la sua badante, e in questo Clara avrà proprio e, diciamo, leggerà la parte della badante straniera che vive con Raffaele, e Luigi ancora una volta, e lo ringrazio per questo prezioso contributo veramente pazzesco, effettuerà di nuovo la parte di Raffaele.
6: Iris, come mai non vieni a dormire?
7: Signor Raffaele, sono io. Inizia a gridare.
6: Dove sta Iris, dove sei?
7: Accendo la luce nella sua stanza, lo trovo in piedi, vicino al suo letto, con gli occhi spalancati e il terrore in bocca, una vasta macchia blu sul pigiama celeste. Ha di nuovo fatto la pipì a letto. È la seconda volta questo mese. Va tutto bene, signor Raffaele? Venga qui che cambiamo il pigiama. È molto spaventato. Ma cosa ha sognato? Non mi risponde. È incredibile come a volte sia così diverso, così assente. Andiamo insieme in bagno. Lo aiuto a lavarsi. Ecco il pigiama pulito. Adesso si metta seduto qui mentre rifaccio il suo letto.
6: Grazie.
7: Mettersi a fare il letto alle 3 di notte è massacrante. Penso a quando dovevo cambiare le lenzuola nel cuore della notte perché mio figlio faceva la pipì a letto. Domani dirò alla figlia che dobbiamo convincerlo a mettere il pannolone di notte. So che non sarà facile, ma bisognerà farlo. Adesso si rimette a letto, signor Raffaele.
6: Sì, ma dov'è Iris?
7: È andata in bagno, tornerà presto. Si metta qui nel letto, bravo. Stia tranquillo. Ecco, ora mi fissa con gli occhi vuoti. Quando mi guarda così, mi chiedo cosa giri per la sua testa. Anche la signora Rita, da cui ho lavorato per anni, aveva quello sguardo vuoto. Forse questo è l'Alzheimer, uno sguardo vuoto. Aspetto che si addormenti, poi esco in terrazzo e osservo le lucciole in giardino mentre fumo una sigaretta. Penso al mio passato, poi al mio presente, poi al mio futuro, e l'ansia mi assale. Però ho molto sonno e non mi va di riflettere ancora a quest'ora, e so che devo dormire, altrimenti domani non ce la farò. Mi rimetto a letto, ma uno sguardo vuoto opprime la mia notte.
1: Allora, nel ringraziare tutti i presenti per la partecipazione, e vi lasciamo Irene, mia figlia, che da 2 anni suona pianoforte. Lei ha 12 anni e suonerà un brano al pianoforte per chiudere con la musica questa bellissima condivisione di momenti, di esperienze. Ringrazio veramente tutti, a partire dall'onorevole Quartini per la sua presenza e il suo discorso, fino ad arrivare agli ultimi di noi, e grazie all'onorevole Traversi e all'ingegner Araci per averci organizzato tutto questo meraviglioso evento, e all'onorevole Patriarca per il contributo, e noi ci abbiamo messo un po' del nostro. Grazie a tutti veramente.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Il patto della crostata siglato a Casaletta era del 1997. Un'espressione del Presidente della Repubblica emerito Francesco Cossiga per definire l'accordo sulle riforme istituzionali firmato all'epoca da Massimo D'Alema, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, svoltosi durante una cena appunto a Casaletta il 18 giugno del 1997.
1: La vuole spiegare a che serve la politica?
2: Non lo so, te l'ho detto mille volte, non lo so, non insisto, non lo so.
1: Ma no, lei mi deve rispondere.
2: Ma non lo so, mi hai sfracassato le palle con questa domanda, me l'hai sfrantumata, me l'hai triturata, non ne posso più, non lo so.
1: Però non è giusto, non può essere così cinico, lei me lo deve dire, mi deve rispondere a questa domanda.
2: Se la metti così te la dico, però mettiti gli occhiali da sole.
1: Come gli occhiali da sole? È così abbagliante addirittura.
2: T'ho detto mettiteli.
1: E io allora, li metto. Dai, prestare.
2: Diciamo, faccio un'ipotesi di una città ideale. Diciamo, sì. Un'ipotesi. Allora, nella parte alta ci sono i politici.
1: Sì.
2: Diciamo, la parte migliore della città. Qui ci sono i giornalisti, diciamo, recintati in un ghetto, diciamo. Le donne separate dagli uomini nella zona umida.
1: Scusi, ma perché le donne nella zona umida?
2: Stai zitta. Poi, chi vuole andare alla scuola privata va alla scuola privata, chi vuole andare alla scuola pubblica va alla scuola pubblica. E quando si dice che è pronto a tavola, si viene a tavola. Ecco qua.
1: Trovo sia un po' poco.
2: Tanto non potrà mai essere mai più come un tempo la politica, ormai è cambiata, è diversa.
1: Ma a quale tempo si riferisce? Ma al vecchio PC, quando eravate all'opposizione?
2: Prima, molto prima.
1: Quando
2: molto
1: c'erano
2: prima.
1: Gli ideali?
2: Ma no, no, molto prima, molto prima. I tempi lontani che non potranno mai più tornare, lo so.
1: Ma quali? Era diversa come?
2: Era diversa, era tutto diverso, era diverso il modo di porsi, il modo di gestire, il modo di vestirsi, il modo di parlare, era tutto
1: ma
2: diverso.
1: Ci faccio un esempio, come ci si vestiva, come si parlava quando la politica era diversa?
2: Ma non lo so. Per esempio si diceva voglio un altro giocattolo, per esempio, non lo so, si diceva voglio ancora Tucchelo, per esempio, voglio un altro uovo di Pasqua.
1: Ma in che periodo si diceva così, Tucchelo? Ma scusi, ma lei si sta parlando dell'infanzia.
2: A Natale si mettevano in minoranza.

0: capito che tutto sommato, diciamo, gli altri bambini non erano un granché e che non bisognava essere dei geni per superarli, diciamo. Ma mi bastava per essere felice, mi bastava.
1: Io lo vedo che lei è molto in crisi, D'Alema, con sotto la sua scorza del leader.
0: E da che cosa lo vedi?
1: Lo vedo. No,
0: da
1: no,
0: che
1: la prego,
0: cosa
1: guarda.
0: Lo vedi?
1: Senta, no, guarda, no!
2: Peccato che il dolce in questione forse sia stato un budino e non una crostata come la vulgata comune vuole, ma non importa.

0: alla storia, l'accordo simbolo è ormai un'italianissima crostata preparata dalla padrona di casa.
1: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
2: Bentrovati, gentili ascoltatori. Nei saloni del Quirinale è passata la storia dell'Italia prima e della nostra Repubblica a partire dal 1946. Luoghi istituzionali di lavoro che i presidenti della Repubblica, in particolare a partire da Carlo Azeglio Ciampi, hanno voluto sempre più trasformare nella casa degli italiani, aprendo ai cittadini l'immenso patrimonio artistico che vi si trova. Il Quirinale è ovviamente anche un luogo di rappresentanza dove transitano capi di Stato, ospiti illustri di tutto il mondo, vi si svolgono colazioni ufficiali dove gli invitati possono gustare le pietanze tradizionali italiane. Oggi noi andiamo a dare uno sguardo proprio alla complessa macchina delle cucine per scoprire ciò che viene preparato e proposto ai commensali. Lo facciamo con Lorenza Scalisi, giornalista, autrice del libro Tutti i piatti del presidente, 30 anni di ricette, storie, aneddoti nelle cucine del Palazzo del Quirinale, in collaborazione con la fotografa Chiara Cadeddu, che è particolarmente utile nella presentazione del libro che poi andrete a vedere, in collegamento con la nostra sede Rai di Milano. Buonasera Scalisi.
3: Buonasera, ciao Carlo.
2: E in studio con me c'è Grazia Trabalza, lungo quirinalista del giornale Radio e Radio 1, autrice dei segreti del Quirinale che ha fatto conoscere dietro le quinte del palazzo, comprese dunque le cucine. Ben trovata Grazia.
4: Grazie Carlo, è un piacere parlare di queste cose che conosciamo molto bene da vicino.
2: La cucina, i menù soprattutto, Grazia, cambiano anche con i presidenti.
4: Assolutamente, perché i presidenti bisogna vedere cosa mangiano anche nei loro paesi.
2: Anche ecco, la loro estrazione regionale, potremmo dire.
4: Assolutamente, anche la loro estrazione religiosa, diciamo. Quindi c'è anche un menù per quando si ha un ospite che viene da Israele, ecco, quindi, oppure un menù orientale, anche quello bisogna avere una certa accortezza e quindi c'è una consulenza. E mi hanno detto che però non c'è l'assaggiatore. Ecco, questa è una cosa...
2: che ci non si affida al gatto come...
4: No, ci si fida, perché c'è stato certo. Un periodo invece nella storia, diciamo, del nostro paese in cui le cucine dovevano essere comunque sorvegliate quando certo. C'era un ospite di rilievo che fosse politico. Ecco, le cucine del Presidente della Repubblica, almeno io, quelli che ho conosciuto, insomma, si fidano gli ospiti di quello che si cucina, quindi nessuno veniva ad assaggiare, però molti sono scesi a vedere, diciamo, del personale dei presidenti a vedere come si preparavano i piatti, per una grande curiosità. E c'è un segreto un po' fino a un certo punto, insomma, perché i menù poi vengono esposti sui tavoli per le cene di certo. rappresentanze, quindi si conoscono. Io proprio quella di Obama e di Michelle e la visita di Stato cui si faceva riferimento, sono andata proprio a frugare sui tavoli allora come quirinalista e ho dato un'anteprima del loro menù che onestamente ora non ricordo, ma ricordo che per radio è stata una delle cose più ascoltate,
2: certo,
4: perché
2: immagino.
4: Di tutte le cose ufficiali si sono ricordati del menù.
2: Vabbè,
4: di cosa
2: anche perché,
4: avevano
2: insomma,
4: mangiato.
2: La tradizione gastronomica italiana sicuramente difficilmente è uguale nel mondo. Lorenza, i presidenti, per quanto tu hai potuto capire sì. nei tuoi anche dialoghi con i cuochi, si interessano, potrei dire, non voglio essere irriguardoso, mettono bocca nel menù, partecipano alla stesura del menù?
3: Allora, sicuramente vedono l'ultima stesura e quindi devono dare il loro imprimatur, diciamo così, però ovviamente si affidano alle scelte e degli chef e di chi si occupa dell'ufficio archivio.

0: A quell'area sovrintende Domenico Santamaria, che è il Food and Beverage Manager che coordina cucina, archivio ed economato. Anche noi, per realizzare tutti i piatti dei presidenti, ci siamo rifatti all'archivio. Devo dire che abbiamo lavorato, è stato un lavoro di squadra a tutti gli effetti, perché abbiamo ripreso a partire dal menù, è proprio il primo menù degli eventi ufficiali che abbiamo riprodotto, realizzando gli stessi piatti ripresi dall'archivio. È stato quello realizzato nel 2000 proprio per la regina Elisabetta. E quindi, partendo dall'archivio, abbiamo ripescato una serie di menù, quindi anche distribuendoli a livello geografico su, diciamo, il mappamondo, e per ovviamente far capire che, comunque sia, da qualunque paese provengano questi ospiti d'eccezione, sono sempre comunque a confronto con la tradizione italiana, cioè nel senso che gli adattamenti di cui parlava prima Grazia sono nei termini e nei confini della cucina italiana, quindi i prodotti sono tutti di piccoli produttori italiani e le ricette sono esclusivamente della tradizione italiana. Quello che si cerca di fare è di andare appunto incontro sicuramente a delle esigenze, vuoi religiose, vuoi anche mediche, insomma qualsiasi genere di cosa,
1: Certo.
0: se c'è un celiaco piuttosto che un vegetariano, un vegano e quant'altro.
1: Sì.
0: Quindi sono queste le accortezze che si fanno, e il presidente ovviamente in ultima fase guarda eccetera eccetera. L'archivio è fondamentale soprattutto per certi ospiti, quella che citavamo prima, cioè la regina Elisabetta, che è stata più volte di tutti quanti, che non si ripetano
1: Certo,
0: i piatti,
1: no,
0: perché
1: sembra che si cucinano sempre le stesse cose, un po'
0: sarebbe
1: come quando abbiamo ospiti a casa, no? Se
0: terribile.
1: uno, cioè, ma che abbiamo
0: Esatto.
1: fatto l'ultima volta? Almeno così si evita.
0: Esattamente.
1: Allora, sempre da Quirinale Segreto, andiamo a sentire uno storico cuoco del Quirinale, andiamo indietro col tempo, siamo nel 1989, Pietro Cazzola, ascoltiamo.
2: Vengo da Trieri, provincia d'Ogliastra, sono qui dal 6 novembre 1989, lasciai la Marina Militare e l'Amerigo Vespucci perché il presidente Cossiga mi chiese se volevo seguirlo qui in presidenza a fare il cuoco per lui. Ho fatto un corso da cuoco a Maddalena nel 1975 e poi gestivo, la mia categoria era furiere sussistenza, lasciai il mare e le vele per venire qui, che è un sogno perché qui sono a casa, una famiglia, poi si entra in quella confidenza e poi mi hanno sempre dato tantissimo affetto, a iniziare dal presidente Cossiga, la signorina Scalfaro, il presidente Scalfaro, presidente Ciampi, la signora Franca. Lei mi trasmetteva questa sua cucina emiliana e la semplicità sempre. Io stesso dico: mangiamo come mangi a casa mia, semplice. Questo sentimento famiglia proprio mi hanno sempre fatto stare a mio agio, insomma.
1: Ecco, grazie, da un'eccellenza all'altra, da Amerigo Vespucci al Quirinale, insomma possiamo dire che anche i cuochi sono le nostre eccellenze, però di aneddoti chissà quanti ce ne sono, quanti racconti, quante storie.
3: Ah, sicuramente, ecco, e poi devo dire anche un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere nella visita, è la presenza dei giovani. Ci sono dei giovani steggisti delle scuole alberghiere che vengono a passare 1 o 2 mesi nelle cucine del Quirinale per imparare come si cucina e partecipano alla preparazione delle cucine. Questa mi è sembrata veramente una apertura molto grande, e io l'ho potuta vedere con il presidente Mattarella, quindi non so se in passato tutto questo è stato permesso, però il presidente Mattarella ha aperto moltissimo ai giovani anche proprio l'interno del palazzo e anche questa possibilità di capire come si cucina attraverso il Made in Italy, cioè tutto prodotti italiani e molti prodotti che vengono da Castel Porziano, cioè dagli orti del Quirinale e dagli orti italiani proprio d'eccellenza. Quindi questo è stato qualcosa che mi ha colpito davvero, oltre naturalmente alla visita interna dove c'erano i piatti storici, quelli che venivano usati e che ora sono solo come mostra nelle cucine, ma è una parte anche questa
1: i
3: molto
1: piatti intesi proprio come stoviglie, come vasellame, possiamo dire.
3: Assolutamente sì, e noi donne insomma ci teniamo particolarmente, a me ha molto colpito questo
1: Certo.
3: aspetto.
1: Lorenza, cos'è che ti ha colpito di più? Intanto qual è il piatto che ti ha colpito di più? E poi qual è nel tuo viaggio all'interno del Quirinale la cosa, l'aneddoto, il particolare che ti è rimasto impresso?
0: Ma sarei arrivata anch'io a questo tema dei giovani come Grazia, perché sicuramente io mi aspettavo tutto tranne che di trovare il Quirinale come una sorta di scuola se vogliamo, e alberghiera, perché alla fine sono studenti, sono i migliori studenti delle scuole alberghiere italiane, che vengono selezionati 3-4 per scuola e vengono mandati lì per fare appunto queste 3 settimane di stage. Quindi tutto mi sarei immaginata tranne che di trovare degli studenti lì nelle cucine e nelle sale.
4: Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavallero misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. S'ode un grido nella pampa. Carmen Sita, abita qui!
5: 3 tipaci l'hanno presa, mentre andava a fare la spesa.
6: Dove, dove, dove la donna?
7: Chi ha visto Carmen Sita?
8: Non lo so, forse è partita. Barba?
9: Forse è andata dalla zia!
10: Sarà in cerca d'allegria!
5: Sarà sola o in compagnia?
6: Dov'è, dov'è, dov'è la donna?
7: Ehi, ragazzi, mi puzzate! Cosa sono queste occhiate?
11: È una banda di falsari. Per vietarmi di parlare, mi volevano ammazzare. Cavallero, che pistola! Chi è con lei non è mai sola.
10: Bambina, sei già mia. Chiudi il gas e vieni via.
11: Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
10: Amore, quell'uomo son mio.
6: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah.
11: Paulista, amore mio.
12: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
13: La politica a tavola è da sempre oggetto di studio e conversazione. Al tempo della Prima e della Seconda Repubblica, nei ristoranti romani venivano prese più decisioni a pranzo e a cena che nelle sedi di partito, all'insegna di una convivialità che si è andata via via perdendo sin dal tempo in cui il popolo Viola cominciò ad aggredire i parlamentari nei ristoranti romani, che venivano spesso rincorsi e spiati attraverso le vetrine.
14: Alessandro Camponeschi, in tanti anni di attività nella ristorazione, come sono cambiati i gusti dagli anni 80 a oggi? Per esempio, prima si usava molta panna, andava di moda, oggi guai.
15: Beh, in tutti questi anni abbiamo visto il susseguirsi di tantissimi governi e politici che si sono così avvicendati nel ristorante, e c'è stata una trasformazione da un tipo di cucina di gusto basata sulla presentazione tipo nouvelle cuisine, una cucina più tradizionale e devo dire anche più genuina. Oggi ad esempio possiamo dire che il gusto è passato ai crudi di pesce, che è una degustazione che noi facciamo e che viene abitualmente richiesta, cosa che negli anni Ottanta non era concepibile, mangiare magari dei crudi di pesce come i gamberi rossi di Mazara del Vallo piuttosto che gli scampi. Era sempre comunque un composé di pesce, ma di affumicati, e quindi dall'affumicato siamo passati al crudo. Questa è la realtà attuale. E poi ci sono sempre gli evergreen, cioè i piatti che magari fanno parte della tradizione, come ad esempio la cucina romana, che spesso e volentieri è tra quelle più gettonate.
14: Senta, mi può fare un esempio di un politico del passato che avete avuto tra i vostri clienti, i suoi gusti?
15: In 33 anni, diciamo, di politici nel nostro ristorante ne abbiamo visti tantissimi. Tra quelli più affezionati di allora, possiamo dire, negli anni 80 avevamo Goria, Forlani.
14: Che cosa mangiavano?
15: Loro mangiavano una cucina come che io li ho descritto, una cucina che era a base di pesce, ma che non era come ad esempio come attualmente, come in questo momento, era una cucina basata su affumicati piuttosto che su marinature particolari. Però ecco, che la cucina romana è stata un po', sempre un po' una prerogativa del mio, del nostro ristorante.
14: C'è un episodio nel suo ristorante che lei ama ricordare, legato al cibo e al potere?
15: Si ricorda negli anni 80 esisteva il CAF, no? Cioè il CAF era Craxi, Andreotti e Forlani. Il ristorante Camponeschi era una, diciamo, una base, clubhouse, se vogliamo usare i termini così internazionali, dei forlaniani. Venivano tutti i forlaniani, tra cui Forlani in primis, Goria, piuttosto che altri, ed mi piaceva queste bellissime tavolate dove il cibo era un aspetto secondario, ma si parlava di governo, si parlava di politica, ed era per me estremamente costruttivi, perché vedevo il politico di spessore che a tavola, oltre a essere seduto in un certo modo e quindi con tutto il galateo, non mangiava eccessivamente, ma parlava di quelli che potrebbero essere gli accordi di potere, ma in particolar modo di governo.
14: Ho capito.
15: Cosa che oggi magari non è consuetudine vedere.
14: Tutto ho capito. Senta, sono cambiate le abitudini anche a Roma negli ultimi anni, perché tra la crisi, il Covid, ecco, quelle che erano le famose cene o i pranzi della politica, in questo il centro storico era un teatro, no? una location. Ecco, negi ultimi anni sono cambiati gli orari, le abitudini, oppure la politica, allora, romana è rimasta uguale?
15: Diciamo le cene dei politici, le intende?
14: Sì, certo.
15: Come sono cambiate? Intanto non escono più abitualmente, non vanno più nei ristoranti, ma si riuniscono, come lei saprà e come sanno tutti, nei vari salotti dove organizzano gli incontri e dove magari, chiamando un catering esterno, ci fanno la cena. Evitano di farsi vedere in pubblico, questa è la consuetudine, diciamo, vogliono dare un profilo, low profile, se vanno fuori decidono di andare in ristoranti dove magari non possono essere additati di andare in ristoranti di un certo tipo di qualità, così non danno fastidio a tanti.
14: Senta, oggi si tende a farsi delle foto davanti ai piatti, no?
15: Sì.
14: Per mettere sui social, ecco. E questo lo fanno spesso anche i politici. Lei cosa pensa di questa moda? Immagino si sarà trovato mille volte davanti ai clienti che fotografano il piatto. Quanto è importante per lei?
15: Beh, diciamo, il piatto è fondamentale, perché l'aspetto anche coreografico di presentazione diciamo dà anche un'aspettativa. Io penso sempre che il bello e il buono sono sempre una promessa di felicità, e quindi nei social si propaga, diciamo, anche un po' un'aspettativa di quello che è il ristorante, il piatto, e quindi è una pubblicità che indirettamente torna positiva verso il ristorante.
14: Ecco, prima c'era meno attenzione forse alla coreografia del piatto?
15: Allora, La coreografia del piatto negli anni 80 era data dalla Nouvelle Cuisine, quindi era un piatto geometrico di buonissima presentazione. Oggi diciamo che dalla presentazione, diciamo, di piatto basico, si è passati anche al volume del piatto, quindi una presentazione che, oltre ad avere una sostanza di qualità, si propaga in altezza, quindi è importante anche dare una visibilità, diciamo, di prospettiva, come se vogliamo, no? Del piatto stesso.
14: Senta, le faccio una domanda proprio da avventore. Quando capita, a me raramente, gli altri non so, insomma, di andare a cena in ristoranti dove ci sono degli chef stellati,
15: sì,
14: anche se uno prende il menù degustazione, ma sono sempre delle porzioni minuscole. Ecco, ma questa, sì, è una moda? C'è dietro una motivazione?
15: Ma la motivazione sono molteplici. In primis è il fatto che chi va a degustare un piatto in qualche ristorante stellato cerca diciamo di avere delle sensazioni, quindi non va per mangiare, va per degustare e per la creatività dello chef stesso. Però come ne succede nella vita reale, esistono gli avvocati amministrativi, gli avvocati penalisti, no? Il civile, ecco, così anche nella cucina esiste una ristorazione, diciamo, di tradizione, di innovazione e di creatività. Non si può fare di tutta un'erba un fascio, pertanto ogni volta a secondo del tipo di ristorazione che lei andrà a visitare troverà quello che poi è la corrispondenza, cioè di quello che il ristoratore o lo chef fa ogni giorno. Spesso si fa una, come dire, un appiattimento, cioè della ristorazione come se fosse un'entità astratta, in realtà è suddivisa come nella vita reale.
14: No, perché oggi quindi si fanno degli accostamenti a volte un po' arditi.
15: Sa perché questo? Sa perché si tende a questa? Perché l'accostamento così un po' azzardato è come la notizia, cioè secondo lei fa più notizia un cane che morde un uomo o un uomo che morde un cane?
14: Sicuramente
15: sono tutti,
14: l'uomo.
15: Pertanto, sono tutti alla ricerca della stupefacente comunicazione, no? Quello di dare quell'impressione di innovazione. Più che innovazione di creatività, e quindi si esaspera la cucina in un certo modo. Però non tutti hanno questo desiderio di sedersi al tavolo e di mangiare sperimentazioni di cucina. Bisogna entrare in quel mood, come dire, io questa sera non voglio mangiare tradizionale, non voglio mangiare giapponese, non mangio cinese perché non mi va, però voglio un qualcosa di completamente diverso. Voglio dire, è un segmento di mercato, ma non è la tendenza. Nella statistica la moda è la frequenza più alta e molto spesso le costanti che attraverso i decenni propongono un tipo di cucina tradizionale che negli anni si è innovata, no? Sono la gran parte dei nostri colleghi ristoratori che attraverso i decenni hanno riadattato nelle presentazioni la cucina tradizionale, alleggerendola, innovandola un pochettino, magari una fogliolina di basilico piuttosto che di prezzemolo, però hanno mantenuto una coerenza gastronomica.
13: Un linciaggio come le aggressioni durante la notte delle dimissioni del governo Berlusconi, quando il popolo del Vaffa si riversò sulle strade sbranando panettoni e stappando bottiglie di spumante.

Le auto dei ministri vennero prese d'assalto dalla folla e per un miracolo non accaddero tragedie. Ma veniamo ai gusti culinari dei nostri protagonisti dell'epoca. Massimo D'Alema è passato alla storia della cucina per la ricetta dei gamberi avvolti nel lardo di colonnata, mentre Giulio Andreotti, amante dei cannoli siciliani, spiegava come avvolgere lo gnocco su una grattugia per avvolgere meglio il sugo.

Teodoro Buontempo di Alleanza Nazionale prediligeva un'anomala carbonara fatta con il sugo e Ignazio La Russa consiglia una presa di zucchero nella pasta alla norma, la sua preferita. Il timballo di maccheroni era il piatto prediletto dal liberale Alfredo Biondi, mentre Guido Calvi amava i bucatini con i fagiolini. Benito Mussolini prediligeva le tagliatelle preparate dalla moglie Donna Rachele. Ghiotto di miele, Silvio Berlusconi amava la tagliata di chianina, mentre Francesco Cossiga era solito mangiare la marmellata e lasciare la pasta frolla perché a Seriva lo facesse ingrassare. Attenta alla dieta ma amante degli spaghetti, la premier Giorgia Meloni, che rimase sorpresa di fronte a una pizza gourmet con porchetta di aricia e marmellata, ma che convenne essere buonissima. Sono varie le declinazioni della cucina, esattamente quanto quelle della politica, ma sono le polpette, per lo più metaforicamente avvelenate, quelle che i politici di ogni schieramento promettono agli avversari.

0: Senatore Gasparri, Giorgio Gaber cantava che una bella minestrina è di destra come il culatello e la cioccolata svizzera, mentre il minestrone, la Nutella e la mortadella sono di sinistra. Ma qual è il suo cibo preferito? Molti anni fa Romano Prodi disse: nel polo volano polpette avvelenate. A lei piacciono le polpette della tradizione romana?
1: No, francamente preferisco tortellini, panna e prosciutto e poi una bella cotoletta con le patatine fritte. Sono cose che mi riportano una memoria antica e che sono sempre gradite. Poi altre cose sono luoghi comuni, chi mangia a destra questo, chi mangia a sinistra quell'altro. Ognuno ha i suoi gusti e non portiamo la politica anche dentro le pentole.
0: Onorevole Simiani, lei che viene dalla Toscana, dalla Maremma, qual è il suo cibo preferito, per esempio dei piatti, della tradizione, della sua terra? Cosa mangia più volentieri?
2: Tortelli e cinghiale. Tortelli maremmani, burro e salvia sono quelli che preferisco, o il cinghiale, che è uno dei piatti che mi piace fare. Un'altra cosa che mangio molto bene, mi piace, di mia suocera, è il crostino alla beccaccia che è buonissimo e che è una delle cose che a me piace particolarmente. Allora, ci sono due modalità di cosa mangio normalmente: quando faccio l'attività politica, che è in Parlamento, e quando invece sono con gli amici o magari anche fuori l'attività parlamentare, diciamo quando non sono in Parlamento. Quando sono in Parlamento cerco sempre di bere vino, per esempio, e solo acqua, acqua Nepi. Alterno tra insalate, pasta all'inglese, cioè bianca con un po' d'olio integrale, o insalata di pomodori, o qualche volta un po' di qualche pesce, pesce in bianco, che può essere un filetto di spigola, una cosa insomma, molto, molto basilare, con un po' di patate, insomma. Però questo è,
3: può essere qualche volta. A volte posso mangiare qualche piatto particolare che riguarda qualche pezzo di prosciutto, carote, cose normali. Quando invece sono fuori, quando sono, amo la cucina tradizionale, questa è una domanda, nel senso che a casa, quando mangio a casa, mangio tradizionalmente, tenendo conto di mangiare una giusta carne, diciamo, molto equilibrato. Mangio spesso, esempio, quando vado al ristorante cerco di non mangiare pasta e mangio un secondo antipasto, tenendo conto insomma di per lo più di mangiare anche quando sono a casa, per esempio la cosa che mi piace farmi è l'uova con le cipolle, la cosa dei pomodori. Una cosa che mi dieta molto, una volta a settimana, io me la faccio sempre, un piatto che mi piacerebbe, comunque classico mozzarella di bufala col pomodoro, una caprese, esempio se no con il tonno, con le cipolline e i fagioli, o se no la burrata con le alici, che è un'altra cosa, con la cipolla sottopesta, sono quelle cose che insomma che mi piacciono particolarmente. Il sushi no, il sushi non lo... Mi piace il crudo, mi piace il crudo
4: molto, del pesce, se si dovessi a volte quando vado a scegliere insomma con mia moglie qualche ristorante particolare, un antipasto di crudo lo mangio volentieri, non tanto, specialmente quando vado al sud. Sono stato in Puglia per politica o comunque in Calabria o in Sicilia o in Campania, ho mangiato il pesce crudo perché è un piatto che sostanzialmente mi ha lieta particolarmente.
0: Mimmo Laganà, uno dei ristoratori più noti della Roma politica. Quali sono i piatti che prediligono i parlamentari politici che vengono nel suo ristorante? Sono cambiati i gusti negli ultimi 20 anni?
5: Grazie Cristina, grazie che mi fai intervenire questa trasmissione. Parlare di politica e di politici prima era veramente una cosa fantastica. Si sentiva più per strada, si dovrava. Il politico è cambiato, mi spiace a me dirlo, ma non sono io proprio come punto di giudizio, è cambiato il mondo. Quindi. Ma anche il politicante per strada, cara Cristina, ma anche il politico che gira, ma anche il politico salutato, ma anche quella politica là, che quella è la politica, vera politica della strada. È la politica delle ristorazioni, dove si incontravano delle persone che si nel saluto dentro il ristorante si dava una casacca di dove sei. Era un saluto serio, diverso, senza strategia, perché c'era l'ipotesi Berlinguer e Andreotti. Lavorano insieme, erano avversari, ma erano persone che sapevano campare. Quell'esempio è durato molto, e vanno a mancare anche il gusto della politica. In 20 anni ha cambiato molto la politica, secondo me, come è cambiato il mondo, cioè, tutto e di più. Speriamo che cambierà in meglio per tutti quanti. Grazie e grazie ancora.
0: Massimiliano Elefante, macellaio da anni al Mercato Trionfale. Come va oggi la vendita della carne, che è un po' criminalizzata spesso?
6: È criminalizzata, però la vendita della carne ancora, diciamo, tiene mercato, anche se al momento quello che stiamo vivendo è quello che è, nel senso, crisi, la gente non ha più soldi e niente, però diciamo ancora c'è vendita di carne.
0: Spesso oggi si ricorre al già pronto,
6: sì,
0: alla fettina panata, alle polpette già fatte. Ecco, c'è richiesta da voi?
6: Allora, da noi c'è richiesta, ma noi proprio per un principio di lavoro non lo facciamo, perché diciamo, per tenere dei prodotti sul banco c'è bisogno di conservanti, di coloranti e tutto ciò che va comunque sia ad intaccare la qualità della carne, per cui noi come macelleria non lo facciamo. Noi vendiamo il macinato, le persone del macinato le polpette se le devono fare a casa, perché quando tu compri un prodotto pronto sul banco stai mangiando non solo carne ma anche additivi, coloranti e tutto ciò che fa mantenere la carne a lungo. L'uovo non c'è, uovo c'è uovo, diciamo, quello non mi ricordo come si chiama, uovo pastorizzato. Per cui diciamo, poi di carne alla fine c'è molto poco, capito? Tutto è condimento, solo condimento, per far tenere più il mantenimento della carne a lungo.
0: Un tempo i pranzi, le cene sontuose della politica, soprattutto degli inizi Novecento, poi sì, dopo questa tradizione via via sì, si è andata perdendo.
6: Si è persa, sì, come no.
0: C'erano gli arrosti, poi gli umidi, poi ecco, per dire, il formaggio veniva servito alla fine del pasto, mentre ora invece viene usato per lo più come antipasto, perché solitamente si preferisce il dessert. Ecco, oggi una cena importante di livello vi capita, ovviamente?
6: Sì,
0: di
6: non più come prima, perché diciamo adesso le donne che cucinano ormai sono rimaste un po' pochissime, vabbè. Diciamo, ecco, se prendi la gestione delle settantenni che ancora gli piace fare l'arrosto e tutto quanto, ancora c'è qualcuno che lo fa, ma questa cosa si sta perdendo perché i giovani con questi non sanno fare un arrosto, non sanno fare una fettina panata, non sanno fare un sugo di spuntatura, per cui queste cose andranno a morire. Io le vedo con i miei figli che hanno 15 anni e loro già oggi, questa sarà la generazione che verrà, vogliono tutto pronto, tutto ordinato per internet, tutto quanto che arriva a casa, per cui il mercato, secondo me, il mercato, non parlo solo di questo, in generale il mercato e i supermercati, diciamo, non dico che spariranno, ma questo succederà da qui a 10 anni, 15 anni. Perché le nuove generazioni non cucinano.
0: Vi aspettate un aiuto da parte della politica in questo senso?
6: Ma che aiuto ci aspettiamo dalla politica? Bisognerebbe fare più controlli a tappeto, per chi fa proprio questo tipo di lavoro, nel senso preparati, perché tanto se vengono a fare dei controlli troveranno sicuramente qualcosa che non va su quel prodotto, e dovrebbero dare più importanza alle macellerie che lavorano, diciamo, ancora con, sì, la vecchia macelleria di una volta, fettina, tagli la fettina, vai a casa e te la pani con l'uovo tuo, le polpette vai a casa e te le fai con l'uovo, il parmigiano come vanno fatte le polpette, e tutto il resto.

0: Ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buona domenica da Massimo Giacomini. Camera e Senato riprenderanno i lavori da lunedì a Montecitorio. Si ripartirà dunque domani dalle 12.30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama, cioè il Senato, prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e istituzione della giornata nazionale della prevenzione della promozione della salute e dei corretti stili di vita. Questo in memoria di Umberto Veronesi, ricordiamo, fondatore e direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. Il presidente del Consiglio Meloni, prima di andare al G7 di Evian, domani mattina riceverà a Roma la premier giapponese Takaichi. E sentiamo Daniele Petraroli.
3: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina con un post la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura.
2: E le parole della premier hanno acceso il dibattito politico. Un eco è arrivato fino a Manduria, dove si sta svolgendo il forum in masseria al quale oggi partecipano Antonio Tajani e Giuseppe Conte. L'inviato è Lucio Bondì.
4: Il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale sul post di Meloni volta a distrarre.
5: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
4: Per i 5 Stelle Meloni gareggia con Vannacci, a chi sta più a destra, interpretazione sottoscritta anche da AVS, e Giuseppe Conte ha detto Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti, ha fallito su tutto, ha aggiunto sulla sicurezza e sul piano internazionale rendendoci irrilevanti. Una replica a stretto giro arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump, noi siamo andati sempre a testa alta.
4: Tajani ha poi rivendicato i risultati in economia e ha detto speriamo si firmi un accordo, siamo pronti con 2 dragamine per lo stretto di Hormuz se ci fosse una missione internazionale. Sul post di Meloni anche il commento di Fratelli d'Italia: la fiera del libro dovrebbe essere un luogo di libertà delle idee, non un tribunale delle opinioni.
2: Il generale Roberto Vannacci chiude oggi l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Ce ne parla Vasco Pirri.
7: Qui alla Costituente, davanti a 1700 delegati, rivendica le 100.000 tessere e si dice pronto al voto anticipato anche domattina in politica estera, sia all'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, ma seguendo l'interesse nazionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale, no alla fattispecie del femminicidio che ha detto è un omicidio. Sì invece alla deurbanizzazione. La gente, dice il generale Vannacci, torni a vivere in campagna nei piccoli centri. Tema alleanze, siamo già al 5%, dice il generale, mai chiesto di entrare nel centrodestra, decideremo sotto elezioni se verranno sulle mie linee rosse valoriali che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, perché no? Zaia l'antivannacci, lui risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavallo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura.
2: La pagina degli esteri con la guerra Stati Uniti-Iran. Nonostante l'ottimismo di Trump, molto difficile che si arrivi oggi alla firma dell'intesa, mentre da Teheran trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum. Francesco Mincone.
8: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che stanno ancora valutando il testo. Difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari. L'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran. Il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni. Gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui.
2: E a poche ore dal vertice del G7 a Evian, in Francia, le autorità francesi, ma anche svizzere, hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Sul tavolo del summit, in programma dal 15 al 17 giugno, ci saranno le crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Diversi gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni contro le politiche dei leader presenti, in particolare quelle del presidente americano sui dazi, conflitti internazionali e clima. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Carlo Silveri. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento. Un saluto da Massimo Giacomini.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Nel chiostro del complesso di Vicolo Valdina a Roma si è svolto il primo dei tre seminari dedicato al tema della rappresentanza femminile dal titolo L'Italia delle donne, la rappresentanza. Ha aperto i lavori la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, che presiede il Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione, promotore dell'iniziativa. Letture di Giusy Buscemi e ha moderato l'incontro il giornalista Marino Sinibaldi. Buon ascolto.
9: Buonasera a tutte e a tutti. Per me è un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati, in un luogo così bello come il chiostro del complesso di Vicolo Valdina, che ha per noi anche un valore specifico, perché è lo spazio in cui questa istituzione si apre alle cittadine e ai cittadini, li incontra per intessere con loro un dialogo su questioni rilevanti per la vita pubblica. Lo abbiamo fatto negli scorsi anni per parlare di Costituzione, dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra quotidianità e sul nostro futuro. Lo facciamo a partire da oggi per celebrare gli 80 anni del riconoscimento del diritto delle donne di votare ed essere votate, della nascita della Repubblica e dell'elezione dell'Assemblea Costituente, non in maniera rituale, ma rendendo questo anniversario occasione di approfondimento sulle radici della nostra democrazia e portando alla luce il contributo determinante delle donne nella costruzione del paese in cui viviamo oggi. Desidero dunque rivolgere un saluto e un ringraziamento agli autorevoli ospiti di questo primo seminario del ciclo L'Italia delle donne, Margherita Cassano, Paola Severino, Giusy Buscemi e Marino Sinibaldi. Un appuntamento che abbiamo voluto dedicare alla rappresentanza femminile, con un doppio sguardo. Il primo rivolto indietro alla nostra carta fondamentale, la promessa di libertà e diritti, di giustizia e parità che i padri e le madri costituenti fecero alle generazioni a venire. Il secondo al presente, ai numeri della partecipazione delle donne che raccontano una evoluzione e illuminano sui passi ancora da fare per raggiungere l'uguaglianza di fatto, per la quale la più giovane dell'Assemblea Costituente, Teresa Mattei, si batté nella fase di redazione della Carta. Ho usato non a caso il verbo battersi per definire l'azione di una delle 21 madri costituenti, perché quello che fecero queste donne nei mesi di stesura della nostra Costituzione fu lottare affinché il riconoscimento dei diritti delle cittadine, che ha il suo perno nell'articolo 3, innervasse l'intero testo. Le donne avevano partecipato attivamente alla vita pubblica negli anni dei conflitti mondiali del Novecento, nella Resistenza e nella Liberazione. Avevano sostituito nel lavoro gli uomini al fronte, erano state infermiere, ma anche partigiane, staffette, e chiedevano che non si tornasse indietro, che la Repubblica, che con il loro primo voto contribuivano a costruire, riconoscesse non solo i loro doveri, ma anche e soprattutto i loro diritti, in una condizione di parità. Lo vedremo in uno dei testi che ci accompagneranno in questo pomeriggio di confronto, del quale anticipo una brevissima considerazione. Sono parole di Maria Federici, che interviene in Assemblea Costituente sull'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. Dice: «Il sesso non deve essere più un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali». È strano che una donna che paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale non debba poi avere la possibilità di procedere nelle carriere in condizione di uguaglianza con gli uomini. Queste frasi raccontano la storia di una ribellione all'imposizione di ruoli di subordinazione e obbedienza, di un costante lavoro di scardinamento di pregiudizi e convinzioni sociali, di determinazione a definire un nuovo perimetro in cui il patrimonio di speranze coltivate negli anni trovasse terreno fertile per la costruzione di un futuro di pari opportunità in ogni ambito. Ed è per questo che, grazie all'impegno delle madri costituenti, l'uguaglianza non rimane un principio fondamentale stabilito nell'articolo 3 della Carta fondamentale, ma trova specificazione e conferma in molti altri, come appunto l'articolo 51, che riguarda l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Un richiamo e una rivendicazione reiterati per evitare le insidie di barriere alla partecipazione femminile e quindi allo sviluppo della democrazia, più o meno celate. E per ribadire che compito della Repubblica è rimuovere ingiustizie, ostacoli che possono impedire alla donna di fare liberamente le sue scelte, di decidere come autodeterminarsi, di contribuire responsabilmente alla vita civile. È del 1963 la legge che ha permesso alle donne di entrare in magistratura, del 2023 la nomina a primo presidente della Suprema Corte di Cassazione di Margherita Cassano. Sono date che testimoniano la lentezza di un processo di conquista di diritti, che ha nella Costituzione la sua forza propulsiva, ma che ancora oggi richiede impegno, intransigenza e ostinazione per ottenere quello che manca e per adattarlo all'evoluzione dei tempi in cui viviamo. Oggi noi donne siamo il 33% totale degli eletti in Parlamento. Abbiamo una premier donna, Giorgia Meloni, ma se da un lato i numeri della rappresentanza crescono, abbiamo avuto modo di misurarlo grazie all'indagine demoscopica che abbiamo promosso come comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei Deputati, dall'altro l'astensionismo femminile è più alto di quello maschile. Alle elezioni del 2022 hanno votato il 65,7% degli uomini a fronte del 62,2% delle donne. Sintomo di una distanza percepita tra la politica e i loro bisogni. L'Italia è un paese in cui ancora oggi la disoccupazione femminile è più alta di quella maschile, in cui la maternità è percepita come un fattore penalizzante, in cui i pregiudizi di genere continuano ad avere un peso. Le donne studiano di più, si laureano di più, ma non nelle discipline STEM, quelle scientifiche e ingegneristiche, sono appena il 16,5%. Allora, e mi avvio a concludere, torniamo alla lotta per la scelta libera, per garantire a ogni cittadina la possibilità di decidere per sé, responsabilmente, a parità di condizioni. Colmiamo i gap che permangono e proseguiamo sul cammino dei diritti che non ammette tentennamenti e pause, se non a rischio di arretramenti che non possiamo permetterci. Non voglio sottrarre altro tempo alla discussione, che sarà ricca di stimoli e suggestioni. Ringrazio ancora una volta gli ospiti che interverranno e colgo l'occasione per invitarvi anche ai prossimi appuntamenti, il 17 giugno dedicato alla conoscenza, il 22 giugno al lavoro, per continuare a ragionare insieme su come rafforzare la nostra democrazia. E adesso lascio volentieri la parola a Marino Sinibaldi. Grazie.
10: Grazie onorevole, grazie davvero dell'invito che a moderare, quello che non ci sarà bisogno di moderare, ma insomma animare, ma non ci sarà nemmeno bisogno di animare perché ho già parlato con le ospiti di questo incontro abbastanza animate già sul tema di cui si occuperanno. È il primo incontro di una piccola serie di tre, e non a caso credo si parte dalla rappresentanza, cioè da quell'elemento che è sempre uno specchio, vedremo quanto deformato, di trasformazioni che avvengono nella società e della loro registrazione, diciamo così, istituzionale. È un cammino lungo, appunto, come ricordava l'onorevole Ascani, cominciato con quelle 21 deputate e con delle 12 sindache, quella è una cosa anche poco studiata, cioè le prime sindache del 46. Ho letto il libro di una storica, Patrizia Gabrielli, molto interessante, sulle biografie di, perché come le costituenti sono personaggi sempre un po' eroici, in più le sindache molto vicine al territorio, quindi vicine anche a una realtà. È un cammino lungo, abbiamo anche dei dati che ne segnalano l'approdo parziale, vedremo il giudizio che ne daranno le nostre ospiti. E è un cammino che più di 20 anni fa a Rovereto, al Museo dell'Arte Marte, il Museo di Arte di Rovereto, c'era un'installazione molto particolare che ha fatto un artista, si chiama Anna Scalfa, che erano varie decine di bandiere di tutti i paesi del mondo, le quali bandiere erano tagliate secondo il grado di rappresentanza femminile, cioè ognuna di queste bandiere subiva una ferita che rappresentava, diciamo, espressivamente. La bandiera italiana era ridotta a un terzo, a meno di un terzo, era un piccolo drappo solo verde, cioè il tricolore privato messo a rappresentare la presenza femminile rimaneva un monocolore verde. Poi la cosa suscitava anche delle riflessioni per il carattere così di religioso che avrebbe il solo colore verde, non afferisce alla religione cristiana, ma a parte questo era proprio impressionante vedere queste bandiere tutte mutilate, quella italiana era un 70-80, mutilata in modo particolare, mi colpì moltissimo. E poi ho visto i dati, l'artista aveva registrato effettivamente quello che era il tema della pentanza nel 2007. Questo per dire come è un tema, come quella idea della ferita alla bandiera mi sembrava esprimesse bene l'insufficienza della rappresentanza femminile. Noi avremo appunto delle testimonianze qui che cominciano con delle letture molto belle, devo dire, e quindi invito Giusy Buscemi qui sul palco, perché la prima lettura è dell'intervento che nella discussione sulle disposizioni generali del progetto di Costituzione fa Teresa Mattei. Teresa Mattei è la deputata più giovane di tutta l'Assemblea, quindi l'ho conosciuta poi negli anni 80-90, interviene su un tema, quello dell'uguaglianza. Segnalo solo, ma io non sono un costituzionalista, quindi se mi sbaglio, che si parla di articolo 7, ma quello che poi sarebbe diventato l'articolo 3, esatto, se non ci sono costituzionalisti manco qui è un problema, però ci sia. Quindi quando sentite parlare dell'articolo 7, non è l'articolo 7, ben pure quello parecchio problematico, come sappiamo, ma è quello a cui si riferisce, al testo che poi verrà registrato come articolo 3. Grazie Giusy.
11: Onorevoli colleghi, vorrei sottolineare in questa assemblea qualcosa di nuovo che sta accadendo nel nostro paese. Non a caso, fra le più solenni dichiarazioni che rientrano nei 7 articoli di queste disposizioni generali, accanto alla formula che delinea il volto nuovo, fatto di democrazia, di lavoro, di progresso sociale della nostra Repubblica, accanto alla solenne affermazione della nostra volontà di pace e di collaborazione internazionale, accanto alla riaffermata dignità della persona umana, trova posto nell'articolo 7 la non meno solenne e necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di donna italiana, finalmente cittadina della nostra Repubblica. Ancora poche costituzioni nel mondo riconoscono così esplicitamente la donna la raggiunta affermazione dei suoi pieni diritti. Le donne italiane lo sanno e sono fiere di questo passo sulla via dell'emancipazione femminile e insieme dell'intero progresso civile e sociale. È questa conquista il risultato di una lunga e faticosa lotta di interi decenni, in una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità dei doveri, che non le ha risparmiato nessuna durezza nella lotta per il pane, nella lotta per la vita e per il lavoro, che non ha risparmiato la donna nemmeno l'atroce prova della guerra, guerreggiata nella sua casa, contro se stessi piccoli e l'ha spinta a partecipare non più

La nostra esigenza di entrare nella vita nazionale, di entrare in ogni campo di attività che sia fattivo di bene per il nostro paese, non è l'esigenza di affermare la nostra personalità contrapponendola alla personalità maschile. Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino. Noi non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un'assurda identità con l'uomo. Vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro paese. Perciò riteniamo che il concetto informatore della lotta che abbiamo condotta per raggiungere la parità dei diritti debba stare a base della nostra nuova Costituzione, rafforzarla, darle un orientamento sempre più sicuro. È nostro convincimento che, confortato da un attento esame storico, può divenire certezza che nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile. E per emancipazione noi non intendiamo già solamente togliere barriere al libero sviluppo di singole personalità femminili, ma intendiamo un effettivo progresso ed una concreta liberazione per tutte le masse femminili, e non solamente nel campo giuridico, ma non meno ancora nella vita economica, sociale e politica del paese. Non vi può essere oggi un solo passo sulla via della democrazia che non voglia essere solo formale ma sostanziale. Non vi può essere un solo passo sulla via del progresso civile e sociale che non possa e non debba essere compiuto dalla donna insieme all'uomo, se si voglia veramente che la conquista affermata nella Carta Costituzionale diventa stabile realtà per la vita e per il migliore avvenire d'Italia. Ma una cosa ancora noi affermiamo qui: il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto di arrivo. Guai se considerassimo questo un punto di arrivo, un approdo. Perciò noi affermiamo oggi che, pur riconoscendo come una grande conquista la dichiarazione costituzionale, questa non ci basta. Le donne italiane desiderano qualche cosa di più esplicito e concreto che le aiuti a muovere i primi passi verso la parità di fatto, in ogni sfera, economica, politica e sociale della vita nazionale. Non dimentichiamo che secoli e secoli di arretratezza, di oscurantismo, di superstizione, di tradizione reazionaria pesano sulle spalle delle lavoratrici italiane. Se la Repubblica vuole che più agevolmente e prestamente queste donne collaborino alla costituzione di una società nuova e più giusta, è suo compito far sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal loro cammino e che esse trovino al massimo facilitata ed aperta almeno la via solenne del diritto, perché molto ancora avranno da lottare per rimuovere e superare gli ostacoli creati dal costume, dalla tradizione, dalla mentalità corrente del nostro paese. Per questo noi chiediamo che nessuna ambiguità sussista in nessun articolo e in nessuna parola della Carta Costituzionale, che sia facile appiglio a chi volesse ancora impedire e frenare le donne questo cammino liberatore. L'articolo 7 ci aiuta, ma deve essere accompagnato da una profonda modificazione della mentalità corrente, in ogni sfera, in ogni campo della vita italiana. Noi non possiamo ammettere che alle donne, in quanto tali, rimangano chiuse porte che sono invece già aperte agli uomini. Sia tolto ogni senso di limitazione e si è anzi affermato in forma esplicita e piena il diritto delle donne ad accedere, al libero gone, ad ogni grado della magistratura, come in ogni altra carriera. Ma vi è di più. Occorre che nel nostro paese non siano più ammesse disposizioni pubbliche o private che limitino la libertà umana, in particolare femminile. Per questa ragione io torno a proporre che sia migliorata la forma del secondo comma dell'articolo 7 nel seguente modo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano di fatto, noi vogliamo che sia aggiunto, la libertà e l'uguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana. Voi direte che questo è un pleonasmo. Noi però riteniamo che occorra specificare di fatto. Onorevoli colleghi, se osserviamo da vicino questo progetto di Costituzione, possiamo affermare che in esso è uno slancio verso il progresso.

0: progresso, verso la giustizia, verso la pratica attuazione di una società più umana, più giusta, migliore dell'attuale. Siamo convinti che questo slancio avrebbe potuto essere più agile, più libero, che questa attuazione avrebbe potuto farsi anche più rapidamente. Mazzini e tutti i nostri grandi che hanno pensato ed operato per l'avvento del nostro Paese e della Repubblica ci hanno insegnato che la pietra angolare della Repubblica, ciò che le dà vita e significato, è la sovranità popolare. Spetta a tutti noi partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica per rendere effettiva e piena questa sovranità popolare. Ma perché questo accada veramente, occorre che accanto ai cittadini sorgano, si formino, lavorino le cittadine. Mature e coscienti al pieno adempimento di tutti i doveri, da quelli familiari ai civici, dal normativo ed educatore godimento dei loro pieni diritti. Aiutateci a sciogliere veramente e completamente tutti i legami che ancora avvincono le mani delle nostre donne e avrete nuove braccia, liberamente operose per la ricostruzione d'Italia, per la sicura edificazione della Repubblica Italiana dei lavoratori.
1: Grazie Giusy Buscemi, grazie a Teresa Mattei, perché è un testo straordinario, sembra scritto perché noi ora ne discutiamo, sembra preparato per essere discusso, perché contiene insomma tante cose anche molto avanzate, ma contiene una non una contraddizione, ma forse sì, perché tra il riconoscimento di qualcosa che si è completato, no? Quando dice finalmente cittadine, è la sobrietà con cui si registra qualcosa che si è compiuto, ma anche qualcosa che manca ancora, no? Dice, ma è il punto di partenza. Allora io a Margherita Cassano e Paola Severino vorrei sottoporre questo primo elemento, una riflessione su come comincia questo cammino e sulla difficoltà o contraddizione che sembra esserci già nel primo passo, questo magnifico passo poi raccolto nell'articolo 3 appunto della Costituzione. Devo presentare Margherita Cassano, che è prima presidente emerita della Corte di Cassazione. In questo caso prima vuol dire sia prima come grado che prima storicamente, no? È un dubbio, non so se prima il grado, ma prima è anche perché è stata la prima, per ora unica peraltro, per prima e unica, come si dice, presidente della Cassazione, e come è stata prima ministro della giustizia, Paola Severino. Non so, lì però non credo unica, ma non ho fatto il conto dei governi successivi. Sì, è certo, subito dopo. È vero, è vero, è vero. Adesso me li ricordo. Oggi presidente della. Fortunatamente non unica. Vede, questa però in genere c'è un certo piacere essere unici. Invece, molto oggi è presidente della Scuola Nazionale di Amministrazione. E vabbè, cominciamo a Margherita Cassano da questo testo che ci consegna Teresa Mattei, quasi a dire parlatene e vedete dove siete arrivati, dopo che siete stati capaci di fare voi dopo 80 anni.
2: Grazie, sono senza voce, quindi spero di riuscire a esprimere il mio pensiero. Ringrazio la Camera dei Deputati, l'onorevole Ascani che ci ospita, e mi complimento con tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione delle due mostre che ho visitato con un grandissimo piacere e mi auguro che possano essere condivise da tutti i cittadini di ogni età e di ogni esperienza. Allora, sinteticamente, anche perché non so quanto regge la voce, prima cosa, ricordiamo quanto sia stato lungo e complesso il processo che ha portato al varo della nostra Costituzione. Ricordiamo alcune date che spesso non rammentiamo. 1912 viene varata una legge che riconosceva il diritto di elettorato attivo agli uomini oltre i 30 anni, anche se analfabeti, e negava questo diritto alle donne, anche se erano donne che avevano studiato. Seconda tappa, 1919, la cosiddetta legge Sacchi, che per la prima volta riconobbe la capacità giuridica delle donne, cioè il loro essere soggetto dell'ordinamento. Se pensate, è di una arretratezza culturale il nostro ordinamento in questo, indicibile, 1919. Però questa legge non andò in porto perché la legislatura si sciolse e ci fu poi l'avvento della dittatura, rimandiamo tutto al 1945. Quindi sono stati necessari gli orrori della guerra e il ruolo che le donne hanno avuto durante la resistenza, come gappiste, come staffette partigiane, appunto come donne impegnate in diversi ruoli per far riconoscere agli uomini, lo dico un po' provocatoriamente, che avevano bisogno delle donne per costruire un nuovo tipo di ordinamento. E la legge del 1945 cosa fa? Riconosce il diritto di elettorato attivo alle donne di età dai 21 anni in poi, con un'esclusione. Ricordiamo ancora quanti pregiudizi ci fossero. Venivano escluse le prostitute che esercitavano il meretricio, dice testualmente la legge, al di fuori dei locali autorizzati. Quindi l'ennesima discriminazione anche nel momento in cui si voleva rimuovere un ostacolo. Provvedimento successivo, 1946, viene riconosciuto alle donne anche il diritto di elettorato passivo ed è così che si svolgono le elezioni amministrative del 46, la prima forma del voto alle donne, elezioni amministrative che si svolgono in due turni, un turno diciamo così di primavera in cui si rinnovarono le amministrazioni di oltre 5.700 comuni e poi quelle di autunno, tutto era legato alla situazione del nostro territorio, alla guerra, alle forze presenti. Le ultime elezioni si ebbero nel 1948 a Gorizia, proprio ancora una volta per precise ragioni storiche. In queste competizioni amministrative vennero elette 2.000 donne come componenti dei consigli comunali e, come è stato già ricordato dal nostro giornalista Sinibaldi, 13 donne sindaco. È già un aspetto significativo, ma il momento più significativo per la nostra Repubblica è il voto del 2 giugno del 1946, in cui le donne furono chiamate al pari degli uomini a pronunciarsi sulla forma dello Stato, monarchia, repubblica, a designare contemporaneamente le rappresentanti in assemblea, i loro rappresentanti in assemblea costituente. E così avemmo ancora un passo significativo, perché le donne in quell'occasione furono partecipi di un vero e proprio patto costituzionale. Ma anche questa scelta non fu assolutamente indolore, perché se si studiano gli atti che hanno preceduto queste iniziative, si scopre per esempio che c'era un'ostilità trasversale nei vari partiti, quelli anche più numerosi, ad aprire al voto alle donne, perché i comunisti, i socialisti temevano che il voto alle donne potesse avvantaggiare l'elettorato di stampo cattolico. I cattolici invece temevano effetti di condizionamento, assenza di libertà, incapacità delle donne. E invece ricordiamo che contrariamente alle previsioni così catastrofiche di questi diversi partiti, le donne parteciparono al voto in una percentuale significativa, oltre l'82%, e superarono in percentuale gli uomini, a dimostrazione di quanto il tema fosse sentito. Ed è bellissimo leggere i diari di alcune di queste donne che le storiche ci hanno tramandato, donne che manifestavano il loro timore di sbagliare nel mettere la croce tra monarchia e repubblica, donne che si sentivano sopraffatte dalla prospettiva di andare per la prima volta da sole nella cabina elettorale senza l'assistenza del marito, donne che, recependo le indicazioni un po' drammatiche di alcuni partiti, avevano il terrore di macchiare col rossetto la scheda elettorale e quindi di apporre su di essa un segno di riconoscimento che avrebbe potuto invalidare il loro voto. E sono bellissimi questi diari. Alcuni passaggi, ricordiamole, non è tutto scontato. Alcune dicevano: dice: queste file mi ricordano le file che noi facevamo per il cibo. Dice: nella cabina di votazione avevo il cuore in gola, forse sono le donne, possono capirmi e gli analfabeti. Era un giorno bellissimo, una lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali, sembra di essere tornate alle code per l'acqua, per i generi razionati. Abbiamo tutte nel petto un vuoto da giorni di esame. Ripassiamo mentalmente la lezione. Quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti di amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne, timorose di stancarsi, e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, da pari. Quindi sono testimonianze che ci entrano nei cuori e che servono da monito di fronte agli atteggiamenti odierni, ad atteggiamenti di disaffezione alla cosa pubblica, di disimpegno, o basati sull'erronea convinzione che la democrazia, una volta conquistata, è una conquista definitivamente acquisita. Invece no, quel 2 giugno del 1946 ci dice che ogni giorno va rinnovato e alimentato lo spirito della democrazia, perché se noi non dimostriamo con i nostri comportamenti quotidiani, anche più semplici, anche più umili, di riconoscerci nei valori della Costituzione, avremo un totale scollamento tra la Costituzione formale, ossia l'insieme delle regole enunciate nella Carta fondamentale, e l'effettività della loro pratica. Un'ultima considerazione vorrei svolgere. Noi diamo appunto, è bellissimo lo scritto di Teresa Mattei, che rivolge un monito a tutti: non considerate acquisito questo traguardo. E noi dobbiamo qui ricordare storicamente che i primi 10-15 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione sono anni di inattuazione della Costituzione, come se non fosse accaduto nulla. E lo dico anche per la mia categoria, per i magistrati, all'epoca composto soltanto da uomini. In quel periodo, tra il 50 e il 60, questi uomini che si erano formati ad una cultura illiberale sentenziavano nei provvedimenti giudiziari che è lecito al marito picchiare la moglie, perché l'esercizio di questa forma di violenza è l'espressione del potere di correzione che appartiene all'uomo quale elemento sovraordinato da un punto di vista naturale alla donna. Oppure si leggeva che rappresenta il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare il rifiuto della donna delle prestazioni sessuali nei confronti del marito. Tutto questo accadeva tra gli anni 50 e 60. E ancora nel 1961 la Corte Costituzionale dichiarò conforme a Costituzione una norma del Codice Penale che regolava il delitto di adulterio e che trattava differentemente uomini e donne. Le donne venivano punite per il semplice fatto di avere una relazione extraconiugale, gli uomini venivano puniti soltanto se la relazione cagionava pubblico scandalo. E abbiamo dovuto aspettare il 1968 perché venisse eliminato questo. Abbiamo dovuto attendere gli inizi degli anni 70 perché venissero aboliti il matrimonio riparatore, il delitto di onore. Quindi sono tappe lunghe, progressive, vedete, a dimostrazione del fatto che non basta enunciare valori e principi, ma occorre testimoniarli in concreto, testimoniarli da parte dei giudici. Ed infine, davvero, poi concludo, voglio ricordare da donna magistrato il dibattito in assemblea costituente sull'opportunità di aprire alle donne la professione di magistrato. Anche autorevolissimi giuristi che si confrontarono sul tema all'epoca osservarono che la donna non ha le doti di raziocinio necessarie per sillogizzare e si approdano alla Corte di Cassazione, a loro è chiesto questo, quindi sarebbero carenti nella loro attività di interpretazione. O ancora, facendo riferimento a un dato biologico, si diceva che le donne, per la loro conformazione biologica, ogni mese sono soggette a sbalzi di umore e che quindi sarebbe stato un pericolo per il cittadino essere giudicato da una donna durante il periodo mestruale. Questo si affermava allora. Ecco, quindi donne che, oppure ancora con atteggiamento molto paternalistico, si osservava che le donne, cito testualmente, sono esseri così delicati, fragili e sublimi da dover essere circondate da attenzione piuttosto che essere gettate nell'agone della vita. Questo non succedeva chissà quanto tempo fa, questo succedeva poco prima dell'entrata in vigore del dibattito che ha portato all'emanazione della Costituzione e che ritenne conforme a Costituzione la legge del 1919 che vietava alle donne l'accesso alla magistratura e agli uffici pubblici. E la cosa, dal mio punto di vista, più preoccupante, lo dico ai nostri legislatori, è che il divieto non partì da un'autonoma iniziativa del legislatore, ma partì dall'iniziativa coraggiosa di una donna che è in mostra fotografica qua, Rosa Oliva, che voleva a tutti i costi svolgere l'attività di prefetto. Questa donna nel 1959 fece domanda per partecipare al concorso di prefetto. La domanda venne respinta, impugnò in sede amministrativa, in quella sede sollevò l'incidente di costituzionalità che consentì nel 60 alla Corte Costituzionale di eliminare questo vero e proprio obbrobrio. Ma sono passati altri 3 anni, abbiamo dovuto aspettare fino al 1963 prima che venisse varata una legge che apriva la partecipazione delle donne anche al concorso in magistratura. E le prime 8 donne, ho visto qua Teresa Di Martino, Gabriella Luccioli, sono entrate in magistratura nel 1965. Lo dico perché io non sono un esempio straordinario. Io sono diventata primo presidente della Corte di Cassazione perché l'evoluzione della nostra carriera è stata tale che ero sufficientemente vecchia nel 2020 per essere nominata prima primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione, cioè vice del primo presidente, e poi prima presidente. E mi auguro che a questa designazione ne seguano tante altre, perché lo Stato di diritto vive dell'equilibrato apporto delle diversità culturali di uomini e di donne. No, approdare a professioni prima precluse agli uomini non significa scimmiottare i loro comportamenti, non significa cercare un'accettazione sociale assumendo atteggiamenti mascolini. Significa avere il coraggio di essere se stesse con la propria sensibilità, la propria formazione culturale, perché è dall'incontro delle diversità che non soltanto nasce il vero patto fondativo di uno Stato democratico, ma nasce la migliore elaborazione giurisprudenziale, perché è dal confronto tra le diverse tesi, tra le diverse prospettive, che si cerca di adottare la soluzione umanamente meno sbagliata. E è tutto questo che le donne cercano di dare il loro contributo e continueranno a darlo. Mi fa piacere dirlo perché qui c'è Loredana Micichè, che è stata presidente attualmente della Corte d'Appello di Firenze, è stata componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è tanto più giovane di me, quindi io desidero in questa sede passarle la staffetta insieme a tutte le altre colleghe.
3: Grazie.
1: Margherita Cassano, delle condizioni di uguaglianza e accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. No, prima parlerà, lo anticipo perché avremo una lettura. Mi sembra che la voce ha tenuto bene.
2: Si vede, no. Mi stava arrabbiando al pensiero delle discriminazioni.
1: Che parlo Severino, che si rinforzava via via. Adesso il secondo intervento sarà potentissimo. Qui c'era già, no? Perché quando il pleonasmo, lo dice Teresa Mattei, no? Quando propone di introdurre questa piccola dizione di fatto, no? Cioè insistere Dice, scusa, forse lo riterrete un pleonasmo. Mi sembra, insomma, che possiamo dire che invece è lì che si nascondeva la possibilità di progresso, in quel riconoscimento di fatto. Non so qual è il suo di bilancio da questo punto di vista.
3: Intanto diciamo che lei aveva visto lungo, inserendo quel di fatto, aveva capito che non sarebbe stata tanto facile questa equiparazione. E, però devo dire che questa sera già abbiamo avuto una visione dell'evoluzione, ma anche di qualcosa che è accaduto silenziosamente senza che ce ne accorgessimo, alcune cose simboliche. Oggi noi parliamo di madri costituenti e ci sembra un'espressione comune, accettata da tutti. Vedete, io sono nata nell'anno della Costituzione, lo dichiaro perché tanto la mia età è nota, 1948, ma nessuno si sognava di parlare di madri costituenti, ma non solo nel 1948, anche durante tutta la mia infanzia e tutta la mia giovinezza esistevano i padri costituenti, delle madri costituenti non si sapeva nulla. E allora il fatto che oggi si parli comunemente di madri costituenti vuol dire che innanzitutto dal punto di vista culturale tutti abbiamo compreso e condiviso l'idea che le donne abbiano dato un grande contributo alla Costituzione. Certamente lo ha dato la Merlin nel momento in cui ebbe quella straordinaria intuizione di inserire nell'articolo 3 il senza distinzione di sesso. Guardate, quell'articolo 3 lì è chiamato articolo 7, ma voi costituzionalisti sapete perché. Fu uno dei più discussi e l'inserimento di questa parificazione, di questo elemento di parificazione, occupò giorni e giorni di discussione finché questa felicissima sintetica idea, tutto ciò che è sintesi, pensate ai latini, la bellezza del latino alla sua capacità di sintesi, riuscire a sintetizzare in quella piccola espressione un contenuto gigantesco. Tanto gigantesco che, come ci ha già detto Margherita, risparmiandomi molto del percorso e anche tutti i ringraziamenti che ha fatto, ai quali mi posso limitare ad associare entusiasticamente, dicevo, questo percorso è passato attraverso una serie di gradini che è stato molto difficile compiere. Altre enunciazioni di principio hanno trovato difficoltà nel essere pienamente adempiute. Pensate all'articolo 29, all'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Non solo l'applicazione giurisprudenziale, ma anche le norme sono rimaste in vigore per anni, per decenni, senza dare atto di questa uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Non ero bambina quando ancora esisteva la norma che nell'adulterio privilegiava l'uomo rispetto alla donna, oppure la norma che consentiva il matrimonio riparatore come direi causa di giustificazione di comportamenti violenti. Ci volle una donna straordinariamente forte, Franca Viola, una ragazza che non aveva ancora compiuto 18 anni, che fu rapita dal suo fidanzato in una Sicilia nella quale il matrimonio riparatore rappresentava quasi una forma alternativa al matrimonio, era accettata da tutti, era vista come la fuitina con la quale poi si risparmiavano le spese della festa di matrimonio, si ribellò e decise di non sposare il suo rapitore. Ma il coraggio, ecco il coraggio delle prime donne a fare alcune cose, a compiere alcune scelte difficili, a renderle poi ovvie e scontate per noi tutti. Oggi il matrimonio riparatore non solo è caduto, ma ci sembra strano che sia caduto dopo tanti anni dal varo della Costituzione. Ma ci voleva tanto a capire che era un istituto medievale che non aveva nulla a che fare con un paese in cui c'è una delle più belle Costituzioni del mondo, tanto belle che cerchiamo di conservarcela il più possibile con qualche piccolo ritocchino, ma senza toccarne l'essenza di fondo che ci porta a queste bellissime considerazioni. Ancora un'altra norma, quella sulla tutela del lavoro femminile, l'articolo 37, anche quella un'incompiuta. Noi abbiamo ancora un gap salariale tra uomo e donna che rappresenta un retaggio medievale di una disuguaglianza alla quale ancora non è stato posto rimedio. Quindi faceva bene la nostra autrice, la nostra madre costituente, a dire: guardate, l'ho segnato ed è una frase bellissima, è un punto di partenza la Costituzione, non un punto di arrivo, perché solo quando tutte queste norme avranno trovato pieno adempimento, la Costituzione sarà pienamente attuata. Ma non basta, perché lei ha aggiunto anche un'altra cosa: occorre un cambio di mentalità. Ed è una visione prospettica straordinariamente avanzata. Ci dice: non basta la Costituzione, non bastano le norme che proclamino l'uguaglianza, occorre un cambio di mentalità, dobbiamo incominciare a ragionare, come ci diceva giustamente Margherita Cassano, in termini di parità sostanziale ma anche di collaborazione tra gli uomini e le donne. Il mondo è fatto a metà da uomini e a metà da donne, perché rinunciare alla metà delle intelligenze umane o a una parte della metà delle intelligenze umane, lasciandole per strada, lasciando che il fenomeno delle prime donne sia quello al quale si fa più attenzione. Qualcuno mi ha chiesto che sensazioni io abbia provato essendo la prima donna in diversi momenti della mia vita. Quando ci ripenso, anche lì mi sembra di essere nata e cresciuta in un mondo molto diverso da quello di oggi, ma non ancora compiuto. Io sono stata la prima donna, per esempio, vincitrice della cattedra di diritto penale in Italia. Mi sembra una barbarie pensare che tante mie colleghe bravissime, che erano partite con me nella carriera universitaria, siano rimaste al palo o comunque non siano riuscite a raggiungere, essendo alcune secondo me anche più brave di me, questa grande compensazione che per uno studioso è diventare titolare di una cattedra come quella del diritto penale. Oppure quando fui nominata dai due presidenti della Camera e del Senato, qui dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare. Ma sembra una rivoluzione. Lo sapete che i magistrati militari all'epoca avevano ancora i gradi, e quindi io diventai generale. Nella mia vita posso dire di essere stata generale e di aver avuto un libretto che mi diceva, sull'uso della mia autovettura di servizio, quello che potevo fare e quello che non potevo fare. Quello che potevo fare era: potevo portare con me la mia consorte. Dissi a mio marito che o andava a Casablanca oppure non saliva in macchina con me. Ecco, ma questo non è avvenuto 2000 anni fa. È vero che sono vecchia, che ho l'età della Costituzione, ma è avvenuto soltanto qualche decennio fa. E poi quando sono diventata ministro della giustizia, mi ha giustamente chiesto, ce n'è stata qualche altra dopo di... E io spontaneamente ho detto sì, fortunatamente. Perché che cosa deve fare una prima donna che arriva ad un ruolo importante? Ma per me è ovvio, è scontato, deve portare con sé tante altre donne. Le deve portare con sé perché la catena che noi dobbiamo costruire, perché finalmente quei punti siano dei punti di partenza ma diventino dei punti di arrivo, e di consentire alle altre donne di arrivare dove siamo arrivate noi. Quindi non deve più né esserci una prima donna né esserci la solitudine della donna che è prima. La donna che prima ha un compito fondamentale, quello di far sì che tante altre donne possano seguirla e quindi diventare e dare adempimento a tutti gli effetti a quei bellissimi principi. Vi leggo anch'io qualche frase di un'altra donna che addirittura nel 45, prima ancora che ci fosse la Costituzione, fu una prima donna, perché fu la prima donna a parlare a Montecitorio. Era Angela Guidi Cingolani, e le sue parole suonano come le altre che ci sono state lette, come delle parole ancora attuali. Colleghi consultori, nel vostro applauso ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest'aula. Non un applauso dunque per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora per la prima volta partecipano alla vita politica del Paese. Ecco, se ognuna di noi, ogni qualvolta è la prima donna a fare qualcosa, si sentisse la rappresentante di tutte quelle donne che pure meritavano di diventarlo e che non lo sono diventate per gli ostacoli culturali che ancora ci sono nel nostro paese, io credo che andremo avanti molto più speditamente. Nessuno di noi vuole che trascorrano altrettanti anni di quanti ne sono trascorsi per queste prime fondamentali attuazioni della Costituzione. Noi vorremmo che in pari numero uomini e donne occupassero i posti di rappresentanza. Oggi il titolo del nostro incontro è la rappresentanza. Nei luoghi di rappresentanza, nelle istituzioni, io vorrei vedere tante donne quanti uomini, tante donne che meritano di esserci, quanti uomini che meritano di esserci. E credo che questo sia il punto non ancora adempiuto e quel famoso punto di arrivo al quale siamo state stimolate, al quale dobbiamo stimolare tutti i presenti, uomini e donne. Mi fa piacere vedere che ci sono anche molti uomini tra coloro che ci stanno pazientemente ascoltando, ma credo che il traguardo sia proprio quello, arrivare tutti quanti insieme, uomini e donne, nei posti che meritiamo. Se meritiamo di essere in un posto di alta rappresentanza, se meritiamo di entrare in un luogo e di essere nelle istituzioni che ci rendono orgogliosi di questo paese, ci dobbiamo entrare in pari numero. Grazie.
4: Grazie Paola Federino.
1: Anche per questo riferimento alla presenza maschile mi toglie un po' di imbarazzo, perché io avevo un po' questa cosa di essere l'unico.
3: La quota azzurra.
1: Allora, sì, azzurra in questo periodo. Giussi, al punto anticipavo il tema, insomma, della seconda lettura di Giussi Buscemi, il seduto del 22 maggio 1947, l'Assemblea Costituente discute l'articolo 48 del progetto di Costituzione, che appunto prevede che tutti i cittadini di ambo i sessi possano accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici e alle cariche elettive conformemente alle proprie attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge. Su questo tema, su questa precisazione, interviene Maria Federici del Gruppo Democratico Cristiano, che ora Giussi interpreta.
5: Onorevoli colleghi, noi donne di tutti i settori dell'Assemblea abbiamo colto un'intenzione particolare nell'articolo 48, e cioè che si volesse limitare alle donne la possibilità di accedere ai pubblici uffici o alle cariche elettive. Questa intenzione abbiamo colto precisamente nelle due frasi contenute nell'articolo proposto dalla Commissione, dove si dice «conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge». Noi vediamo in questa formulazione due barriere che desideriamo siano abbattute. Oltretutto la dizione «conformemente alle loro attitudini» ci è sembrata pleonastica, perché non solamente per le carriere o per le cariche elettive, ma per tutte le manifestazioni del lavoro si deve verificare la possibilità che chi lavora segua la propria attitudine. Questo evidentemente è un principio fondamentale. Poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli. Ma evidentemente qui c'è l'idea di creare una barriera nei riguardi delle donne. E tuttavia, che cosa può far pensare che le donne non siano capaci di accedere a posti direttivi e che le donne non possano accedere alle cariche pubbliche, alle cariche dello Stato? È un pregiudizio, un preconcetto. E del resto tutta la storia delle affermazioni femminili dimostra che sempre si sono dovuti superare dei preconcetti. Dobbiamo dunque arrivare a superare anche questa barriera. Abbiamo condotto le donne alle cattedre, le abbiamo messe negli ospedali in funzione di medici, le abbiamo messe nei laboratori chimici, le abbiamo messe dappertutto e mi pare che nessuno possa disconoscere la loro capacità di lavoro e il contributo da esse portate a tutte le attività, anche culturali e scientifiche. Abbiamo fatto evidentemente, rispetto alla situazione di qualche secolo fa, dei progressi. Vorrei ricordare che nel Settecento l'Accademia dei Trasformati si occupò a lungo di questa questione, se la donna potesse o no occuparsi di studi liberari e intraprendere carriere scientifiche. Molti risposero negativamente. Vi fu soltanto uno che osservando come l'intelletto della donna penetrasse laddove penetra quello dell'uomo, concluse che non c'era bisogno di porre alcuna limitazione. Se non vogliamo che da qui a qualche tempo qualcuno ricordi in un'assemblea come questa il bizzarro concetto limitativo che con l'articolo 48 potrebbe essere introdotto e che ci porrebbe presso poco sul piano dell'Accademia dei Trasformati, bisogna far sì che cada dalla nostra Costituzione ogni barriera frapposta alla donna. Onorevoli colleghi, se vogliamo fare una carta costituzionale veramente democratica, dobbiamo abolire una volta per sempre ogni barriera e ogni privilegio che tenda a spingere le donne verso settori limitati, all'unico fine di tagliare ad esse la via d'accesso a tutti i pubblici uffici e cariche elettive. Sono molte le carriere oggi interdette alle donne. Per esempio, molte funzioni ispettive, molti concorsi sono ad esse preclusi, da quelli delle scuole superiori a taluni delle belle arti, e non se ne vede la ragione. Abbiamo visto del resto che l'ammissibilità ai pubblici impieghi è conseguenza dell'uguaglianza giuridica riconosciuta a tutti i cittadini nei confronti dello Stato. Pensando diversamente, verremmo a infirmare questo concetto fondamentale che tutti i cittadini sono cioè uguali davanti alla legge. Ricordo poi, ed ormai un principio accolto da tutte le Costituzioni, che il sesso non deve più essere un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali. È strano che la donna, che pur paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale, non debba poi avere la possibilità di poter procedere nelle carriere in condizioni di uguaglianza con gli uomini. Spero che sia l'ultima volta che una Costituzione debba menzionare, per rivendicarli, i diritti della donna, l'ultima volta che si debbano rivendicare alla donna i suoi diritti nei confronti dell'uomo. Con questo non vogliamo dire che desideriamo abbassare queste barriere, perché le donne debbano procedere e conquistare posti non in armonia con le loro attitudini e con le loro più profonde aspirazioni. Non vogliamo neppure dire che esse debbano occupare posti assolutamente inadeguati alla loro femminilità. Anzi, sappiamo e vogliamo che la donna, come regina della casa, debba chiedere alla stessa Costituzione ed ottenere di potersi occupare dell'educazione dei figli, del governo della propria casa. Questa è la corona della donna. Ma la donna dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dall'educazione o da altri elementi di valore anche spirituale. Mai per ragione di un'ingiustizia che la offende profondamente.
1: Grazie Giussi. Ancora qui barriere, ancora pregiudizi, però anche qualcosa più particolare. Noi adesso abbiamo 10 minuti proprio, perché poi c'è un'ultima lettura e alle 20:20 mi è stato intimato con un foglio, ma più autorevolmente sottovoce, da Paola Severini.
6: Mi ha fatto... non ho l'orologio, gli chiedevo
1: lo so, però,
6: l'ora.
1: Però ha assunto un elemento, cioè non sembrava neutrale questa richiesta di orario. Ecco.
6: È il compleanno di mia nipote, quindi devo tornare a festeggiarla.
1: Vabbè. E a maggior ragione finiremo. Perché è interessante, cioè, c'è anche un riferimento, Margherita Cassano, diciamo un po' uno specifico femminile, no? E poco fa, prima di cominciare, sfogliavo con lei questa bellissima, devo dire, adesso non so i responsabili chi sono, però ecco, vabbè, è una pubblicazione veramente interessante, sia per il materiale storico appunto che propone, che per quello statistico finale, una serie di mappe, di grafici comprensibili anche a chi... non capisce tutti i grafici, diciamo, quindi grafici che rappresentano un cammino, no? La presenza nei governi, la presenza nei parlamentari, i sindaci, una mappa d'Italia molto interessante in cui si vede che pure i sindaci, c'è una carica importantissima, ma non mai in nessuna regione, nemmeno nelle più evolute da questo punto di vista, la presenza dei sindaci femminili e delle donne si avvicina al 25%, è sempre sotto il 25%, la maggior parte delle regioni è intorno sotto il 20%, in 3 regioni è sotto praticamente il 10%, per dire la presenza, i sindaci, cioè quelle. Quindi c'è un elemento di ritardo, però Maria Cassano mi ha detto subito una cosa, non polemica, però, dice vabbè, però va, mi ha detto sì, dipende da cosa poi fanno lì, come a dire... E lo so, però voglio che lo dica qua, non è una questione di numeri, è una questione che se una donna arriva deve essere non una novità aritmetica, se ho capito bene quello che lei intende dire, ma una novità politica, culturale, giuridica, così, ecco, come, cosa in quella battuta lei cosa mi vuole indicare, che attenzione voleva sottolineare?
2: Ha compreso benissimo il mio pensiero.
1: Le fa male non parlare. Ha visto, se non parla la voce va via, cioè la famosa funzione che si atrofizza l'organo, poi quando comincia a parlare...
2: Ha compreso benissimo il mio pensiero. Io voglio dire tre cose sintetiche per consentire festeggiamento e compleanno alla nipote. Primo, partirei dall'articolo 2 della Costituzione, che riconosce la dignità della persona a prescindere dal sesso. La dignità in sé sancisce l'originalità, l'irripetibilità, la diversità di ognuno di noi rispetto all'altro. È questa la grande risorsa dello Stato ed è questo che lo Stato deve aiutare a fare per uomini e per donne, cioè esplicare se stessi realizzando le proprie aspirazioni e non nascondendosi, camuffandosi o vergognandosi. Due, il riconoscimento di questa dignità per me significa che quando parlo delle donne, parlo del ruolo fondamentale delle donne in ogni ambito sociale, purché quell'ambito sia espressione della sua libera scelta. Quindi la nostra democrazia non vive solo di donne che sono in posizione di rilievo istituzionale. La forza del nostro Stato è l'apporto quotidiano che donne di straordinario valore, di doti, di intelligenza, di progettualità sanno dare. E non facciamo passare anche il messaggio sbagliato. Se una donna decide che per la realizzazione della sua vita il suo ruolo è la famiglia, va rispettata. L'importante non siano scelte necessitate, perché oggigiorno noi abbiamo donne che in numero sempre più frequente rimangono a casa perché gli asili nido costano troppo, perché non si possono permettere il pagamento delle rette, perché la sede di lavoro non si concilia con appunto i loro impegni familiari. Ormai abbiamo queste famiglie che sono, per ragioni di drammaticità economica, sono frantumate in mille posti diversi d'Italia. Quindi questo voglio dire, e perciò con un po' di polemica, perché il mio spirito parzialmente fiorentino mi porta a farlo, dico che mi appassiona ben poco parlare del numero delle donne che hanno gli incarichi semidirettivi e direttivi all'interno della magistratura. Se volete dei numeri, ormai da circa 10 anni a questa parte le donne che vincono il concorso in magistratura superano di gran lunga il 50%, quindi vincono in percentuale superiore rispetto agli uomini, si collocano nella classifica di merito, che poi incide su tutta la loro vita professionale, mediamente più in alto degli uomini, perché c'è ancora questa voglia di riscatto che ci vuole far essere più brave. Ma forse la vera parità sarà quando si accetterà anche la mediocrità anche da una donna, non solo dall'uomo, perché questa simmetria è una vera ingiustizia. Tre, se poi andiamo a vedere rispetto a questa numero significativo di colleghe che entrano, noi vediamo che attualmente il corpo della magistratura è di 10.700 magistrati, circa 329 oggi rivestono incarichi semidirettivi. Però se andiamo agli incarichi direttivi il numero si rarefà, e soprattutto è significativo che negli incarichi direttivi la maggiore presenza femminile si riscontra negli uffici minorili di procura o nei tribunali, nella magistratura di sorveglianza, quasi che anche all'interno della magistratura ci fosse una sorta di ruolo naturalmente vocazionale della donna, oppure insomma di impropria gerarchia, e questo non va bene. Ecco, perciò l'importante, io dico, è che ognuno sia se stesso e realizzi se stesso, e soprattutto noi abbiamo bisogno di lavorare sul tema della formazione culturale di donne e di uomini. non soltanto le donne magistrato. Io penso per esempio che le maggiori difficoltà in questo momento le abbiano le appartenenti alle forze dell'ordine, che anche per il tipo di lavoro che fanno hanno più problemi ad essere accettate. Noi per la prima volta in Cassazione ora abbiamo due carabiniere e è stato necessario realizzare due camerette nella parte destinata ai carabinieri, cosa che finora non accadeva con camerate. Perciò sono le piccole cose, le piccole cose che segnano. Però noi abbiamo bisogno di aiutare le donne e l'intera società a formarsi, perché ho l'impressione, qui chiudo davvero, che a fronte di una proclamazione del riconoscimento dei diritti delle donne, del loro valore, della loro centralità per lo Stato di diritto, le cronache ci restituiscono una realtà molto più drammatica. La donna che continua a essere considerata oggetto, un oggetto da possedere nelle relazioni affettive, nelle relazioni sessuali, una donna che deve essere controllata nei suoi spostamenti, che deve riconoscere al giovane partner il diritto di accedere al proprio telefonino per controllare con chi ha relazioni. Le cronache dei nostri processi sono piene di questa realtà. E quello che mi allarma è che queste giovani ragazze non sono consapevoli della gravità di questi segnali. Li ritengono tutti al pari degli atti di violenza commessi in loro danno espressioni di amore, di cura, ma non ci può essere amore laddove c'è violenza. E in questo noi dobbiamo aiutare le ragazze, perché ho l'impressione che in questo momento la nostra società stia facendo una regressione. E lo dimostra il fatto che percentualmente è inferiore il numero delle donne che partecipano alle votazioni rispetto a quelle degli uomini. Non vorrei che proprio nell'epoca della celebrazione degli 80 anni del voto alle donne si registrasse un lento, inarrestabile fenomeno di regressione. È quello che io colgo con preoccupazione, nella consapevolezza che non bastano le norme penali. Le norme ce ne abbiamo anche troppe, lo dico per l'onorevole Ascani, basta. In materia di femminicidio, cioè, si rischia di creare soltanto divergenze interpretative in questo reato. E non è con il valore simbolico della legge penale che si risolvono i problemi culturali. Semplificare solo con la risposta penale, che non vorrei essere fraintesa, ci deve sicuramente essere, diventa un comodo alibi per non affrontare il problema nella sua complessità, per abdicare alle forme preventive di intervento che consentano davvero al nostro Stato di potersi definire a pieno titolo Stato di diritto.
4: Grazie. Allora, sì. Sì, e queste contraddizioni, appunto, perché appunto noi abbiamo questi dati. In effetti, i dati dimostrano a me, nella mia lettura, diciamo, pregiudizialmente progressista, o una tendenza progressiva nel tempo, che però Paola Severino un po' contestava, e negli ultimi anni delle cadute, sia anche sui dati europei che sono riportati qua, c'è un elemento di regresso della rappresentanza, e soprattutto, come diceva Margherita Cassano, si allarga la forbice dell'astensionismo. La mappa della partecipazione al voto, che è la più importante, probabilmente segnala appunto fino all'inizio degli anni 70, persino in qualche caso, in qualche consultazione elettorale, più partecipazione femminile che maschile, se non sbaglio nel 63, ma insomma erano pari. Poi gradualmente all'inizio degli anni 70, che è strano perché sembrerebbe coincidere con un'epoca di diritti e riconoscimenti, invece l'astensionismo femminile diventa più forte di quello maschile e la forbice tende ad allargarsi, e questo è un po' la base di tutto, diciamo, se vogliamo, insieme a delle condizioni materiali, non le dimentichiamo mai, siamo il paese col più basso numero di occupazione femminile, quindi 53,8 mi sembra 53,9, quindi di indipendenza, di autonomia. E tra i tanti dati che potrebbero essere collegati a quello, faceva riferimento, mi sembra, agli asili nido, no? C'è una legge del 71, quindi quanti anni sono? 55. Sugli asili nido pubblici attualmente i bambini che li frequentano sono il 15% della popolazione, e lì si vede il soffitto di cristallo e poi il pavimento, come si dice, fragile. E quindi questa tendenza un po' progressiva sembra contraddetta, e vedendo gli ultimi dati non si capisce bene dove stiamo andando, cioè potremmo assumere, no, la curva della tendenza di lungo periodo, però nel breve periodo, e come diceva Keynes, saremo tutti morti nel breve periodo, quindi insomma nel breve periodo la tendenza sembra diversa.
6: Ma guardate, i dati che abbiamo letto ci hanno molto preoccupato e sono utilissimi per darci un'analisi della situazione e per concordare pienamente con quello che diceva Margherita Cassano, cioè a volte ti sembra ridondante, no? Quello che si dice a proposito della parità, a proposito del raggiungimento degli equilibri, se ne parla sempre, forse se ne parla troppo, ci avete quasi stufato nel ribadire gli stessi concetti, e invece i dati ci dimostrano che è necessario continuare a parlarne. Perché tra i dati che più mi hanno colpito, al di là del tema della partecipazione nelle istituzioni politiche delle donne, ce n'è un altro che è impressionante, che traggo proprio da questo bellissimo studio, che riguarda la partecipazione politica invisibile, cioè non quella che si manifesta nella partecipare ad un partito, partecipare attivamente alla politica, ma nell'interessarsi di politica, che è un dato che è in grandissimo calo in generale, nei giovani in maniera davvero preoccupantissima, e nelle donne. Poco più di 2 donne su 5 si informa settimanalmente di politica. Cioè abbiamo delle donne, 3 quindi, 2 donne su 5, che per tutta la settimana non si occupano mai di quello che sta accadendo loro intorno, di quello che sta loro accadendo nel mondo della politica. Il dato maschile è invece ben diverso. Perché? Che cosa accade? Sono distratte le donne, hanno altro da fare, si devono occupare dei bambini e non hanno tempo e modo per occuparsi per informarsi sulla politica. Non ci voglio credere, perché le televisioni sono sempre accese e ci danno dei dati di informazione politica. C'è un rifiuto? C'è una volontà di non occuparsi della politica? E questo è estremamente preoccupante, perché così come credo che tutti uomini e donne debbano raggiungere i loro risultati, quelli voluti, dice bene Margherita, ma Margherita, parlare con Margherita è un problema, perché dice sempre quello che vorresti dire tu, però poi ti dà degli spunti per andare avanti su quello che dice. Fare le loro scelte consapevoli, se vogliono dedicarsi alla famiglia, dedicarsi con successo e soddisfazione alla famiglia, ma se vogliono fare entrambe le cose, metterle in condizione di fare entrambe le cose. È così difficile farlo? Stimolarle all'interesse politico, stimolarle a fare carriera e contemporaneamente avere ciò che desiderano nella famiglia. Io ho trovato un piccolo escamotage, per esempio, quando mi sono trovata anche lì come prima donna, ancora una volta, ad essere presidente della scuola della pubblica amministrazione. Anche questo sembra strano. Ho dovuto affrontare, e non credo che fosse la prima volta che accadeva, il problema delle donne incinta che arrivavano agli orali quando ormai avevano compiuto il 7° mese. E quindi non potevano più frequentare i nostri laboratori, quelli nei quali prepariamo ad affrontare dopo il concorso ad affrontare direttamente l'attività di vertice nella pubblica amministrazione. E non c'era niente da fare, perché la legge non la potevamo violare. Io non potevo consentire che quelle donne entrassero in aula avendo compiuto il 7° mese di gravidanza. Capì che ne sarebbe derivato un vulnus per la loro carriera, perché pensai, dico va bene, lascio loro la possibilità di partecipare al prossimo corso concorso, ma avrebbero perso anzianità rispetto agli uomini, quindi avrei comunque generato un danno. E allora cosa stabilimmo? D'intesa naturalmente con il Ministero, con un decreto ministeriale, di consentire a queste donne di partecipare al concorso successivo, ma mantenendo l'anzianità di servizio che avrebbero avuto se avessero vinto il precedente concorso. Allora, ancora una volta, si tratta di pensare alle donne da donne. E voi uomini, pensate alle donne come se foste delle donne, perché non c'è bisogno di essere donne per pensare a come soddisfare le esigenze delle donne. Io mi sono accorta, per esempio, che nel corso concorso della SNA, che è uno dei concorsi che portano al top, al vertice della pubblica amministrazione,
3: a ricoprire i posti più importanti, direi, nell'assetto del nostro Stato, perché essere al vertice della pubblica amministrazione vuol dire essere nei vertici dello Stato a prescindere dai cambiamenti politici che si possono essere. Il test di ammissione vedeva una percentuale di donne vincitrici bassissima. Mi sono chiesta perché le donne di solito sono poi nelle prove tradizionali si ritornava alle medie in equilibrio. Bene, anche lì mi sono accorta che erano dei testi pensati con la testa degli uomini, e che soprattutto le donne fallivano nella zona grigia. La risposta al test, se o bianca o nera, no? Consentiva una risposta molto corretta. La zona grigia confondeva le donne. Perché? Perché sono meno intelligenti? No, perché sono più meditative. Quindi impiegavano più tempo per risolvere quel tipo di quiz. Mi sono confrontata anche con l'ufficio studi della Banca d'Italia e con altri uffici che gestiscono

0: notato una immediata crescita della percentuale di donne che superavano i test. Anche gli uomini, non è che facessimo dei test a vantaggio delle donne in danno degli uomini, però incominciare a pensare culturalmente, è questo che è il segreto e l'unanime concetto al quale arriviamo con Margherita Cassano. Il dato è culturale. Io mi occupo di formazione da una vita e credo che insegnare ai nostri giovani che da un punto di vista culturale devono pensare al successo delle donne così come si pensa al successo degli uomini, pensare che quando devo nominare qualcuno in un consiglio d'amministrazione non mi deve venire subito in mente una sfilza di uomini e non di donne. Perché? Perché le donne sono meno brave? No, perché non ci si pensa. Perché quando mi chiedono: Paola, mi dai un'indicazione di una donna brava, in gamba, meritevole, che possa entrare in un consiglio di amministrazione? A me vengono numerosi nomi, li faccio e mi dicono: vedi, non ci avevo pensato, quella è veramente brava. Allora, in questo non ci avevo pensato sta un gap culturale, ed è quello che noi dobbiamo vincere, perché dobbiamo incominciare tutti a pensare alle donne come meritevoli di successo così come lo sono gli uomini. Soltanto così penso che raggiungeremo una vera parità. Grazie.
1: Grazie a per questa concretezza anche Paola Severino. Adesso la prossima volta che interverranno insieme però parlerà prima Severino, perché si lamenta che Cassano ruba gli... No,
0: è cioè, un grande vantaggio.
1: È così, la prossima volta vediamo, non credo che Cassano abbia problemi ad aggiungere altri argomenti, però rinvertendo l'ordine voglio vedere cosa succede. Sì, noi siamo arrivati proprio al limite, ma l'ultima madre costituente, appunto, che è Maria Maddalena Rossi, siamo sempre nella discussione intorno all'articolo 48, questa è l'ultima lettura, grazie a Giusy Buscemi.
2: Onorevoli colleghi, all'articolo 98 noi abbiamo proposto questo emendamento. Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura. Voler limitare o addirittura vietare l'accesso delle donne alla magistratura, come nello spirito dell'articolo del testo del progetto e come ancor più chiaramente nelle intenzioni di alcuni colleghi, secondo quanto emerso nel corso del dibattito su questo titolo, contraddice e alla lettera e allo spirito dell'articolo 48 l'Assemblea, che non vorrà dare una prova così palese di incoerenza. La donna in Italia gode di tutti i diritti politici, è elettrice ed eleggibile, può partecipare alla direzione degli affari dello Stato, anche se in pratica l'esperienza dei 4 governi di De Gasperi ci abbia dimostrato che la Democrazia Cristiana non intende tenerne alcun conto. Noi siamo però certi che in avvenire le donne parteciperanno al governo anche in Italia, così come recentemente è avvenuto in altri paesi democratici, fra cui la Francia e la Romania. Già in seno a questa Assemblea noi partecipiamo a discussioni e decisioni che investono non il destino di singole persone, ma quello di tutto il nostro popolo. Noi abbiamo quindi occasione di mettere giudizi che hanno immenso valore, mentre secondo alcuni colleghi noi non avremmo il diritto di partecipare a giudizi che riguardano una sola persona o fatti di importanza infinitamente minore. Il diritto di partecipare all'amministrazione della giustizia noi lo rivendichiamo tanto nel campo del diritto civile quanto in quello del diritto penale. Una donna può possedere un proprio patrimonio, può esercitare un commercio, è fattore essenziale del processo produttivo. Lo sviluppo economico della società moderna ha posto e pone quotidianamente di fronte alla magistratura una serie di problemi complessi e delicati in cui la donna è coinvolta quanto l'uomo. Perché non dovrebbe essa avere il diritto di concorrere ad emettere giudizi allo stesso titolo? La nostra profonda convinzione sull'idoneità della donna, proprio per le sue particolari doti a partecipare all'amministrazione della giustizia, non è stata scossa nemmeno dagli altri argomenti che gli oppositori hanno citato a sostegno della loro tesi. Durante il dibattito ci è anzi sembrato richieggiassero gli stessi luoghi comuni di cui si servirono gli oppositori di Lidia Poët, quando circa 70 anni or sono, esercitata alla pratica, pretese il diritto di vestire la toga e chiese l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Torino. È vero invece, onorevoli colleghi, che la qualità di sensibilità, di intuizione, di tenacia, di pazienza, di coscienza, il senso di umanità che spesso si riscontrano nella donna, uniti alla conoscenza profonda del diritto, troverebbero un impiego infinitamente utile nel campo della magistratura. Ed ora, onorevoli colleghi,

0: Ancora un'ultima osservazione. Si è affermato qui che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Due giorni or sono il ministro Guardasigilli disse in quest'aula che il popolo partecipa sempre all'amministrazione della giustizia. Non è vero, non è esatto. Soltanto la metà del popolo italiano finora ha partecipato all'amministrazione della giustizia. Ma forse la sua affermazione significa che, condividendo la nostra tesi, anch'ella ritiene che d'ora innanzi la giustizia sarà veramente amministrata in nome di tutto il popolo italiano. Onorevoli colleghi, se negassimo alle donne l'accesso alla magistratura, noi tradiremmo la fiducia della grandissima maggioranza di coloro, uomini e donne, che ci affidarono la tutela dei loro diritti. Ho fiducia che ciò non accadrà. Ma se un voto negativo fosse pronunciato oggi, ebbene, noi non desisteremo certo della nostra battaglia. Resterebbe a voi il rammarico di non aver compreso in tempo. Noi ci auguriamo però che il nostro emendamento sia approvato. Vorremmo anzi che questa pietra miliare sulle vie della libertà, del progresso, della giustizia sociale fosse posta oggi dalle mani concordi dei colleghi di tutti i settori dell'Assemblea Costituente.
1: Grazie Giusy Buscemi. Sappiamo poi quando questo cammino è stato poi complicato, e il modo migliore ci ha aperto per chiudere questo incontro. Ringrazio molto per l'invito, soprattutto Margherita Cassano e Paola Severini per i loro interventi. Il prossimo incontro è il 17 giugno, poi l'ultimo il 22. Grazie ancora, buona serata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: In occasione della 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, dal titolo Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, la giornalista Chiara Di Cristoforo ha dialogato con Daniela Bandera, sociologa delle organizzazioni, Giovanna Boggi Robutti, direttore generale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio costituita dall'ABI, Furio Camillo, professore di Statistica Economica all'Università di Bologna, Roberta Kuhl, professoressa di organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento, su lavoro, famiglia, educazione finanziaria, rebus per le donne. Sono le 15:28, dunque buon ascolto.
4: Buon pomeriggio e bentornati, bentrovati al Festival dell'Economia di Trento. Io sono Chiara Di Cristoforo, una giornalista dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Core, e sono particolarmente contenta di ospitare questo panel oggi. Il tema, lo vedete, è lavoro, famiglia, educazione finanziaria, rebus per le donne, quindi non una cosa da poco, tanti i temi al centro. Quando ci siamo sentiti per parlare di questo incontro, abbiamo spaziato un po' tra questi temi, ci siamo concentrati prevalentemente sull'educazione finanziaria, ma perché un po' il tema del lavoro ricade poi sulla famiglia e ricade poi sulla gestione economica, che riguarda soprattutto le ragazze e le donne, o meglio, le problematiche riguardano soprattutto le ragazze e le donne, perché educazione finanziaria significa autonomia, significa libertà di scelta, e questo è un tema centrale nella società contemporanea. Ne parleremo insieme ai nostri ospiti, alle nostre ospiti oggi. Ve li presento rigorosamente in ordine alfabetico. Daniela Bandera è sociologa delle organizzazioni e imprenditrice, amministratrice delegata di Nomesis. Da oltre 35 anni accompagna imprese e organizzazioni nei processi di innovazione organizzativa. È autrice dell'impresa coevolutiva e coordinatrice del gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Brescia. Benvenuta. Giovanna Boggio Robutti, prego, prego. Con noi c'è Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, costituita dall'ABI. Ha una lunga esperienza nella comunicazione e soprattutto nei progetti di educazione finanziaria. È docente alla Scuola Politica Vivere nella Comunità, membro del Board di Generation Italy e della rete 100 Esperte. Grazie per essere con noi. Abbiamo una quota azzurra, Furio Camillo, professore di statistica economica all'Università di Bologna e responsabile scientifico del Wibo Lab, osservatorio sui comportamenti e sull'immaginario delle nuove generazioni. Si occupa di analisi dei dati, ricerche psicografiche, studi sul rapporto tra giovani, economia e trasformazioni sociali. Benvenuto. Grazie. Roberta Kuhl, professoressa di organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento, presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'università. È esperta di apprendimento organizzativo, di knowledge management e di lavoro ibrido. Ben arrivata e grazie per essere con noi. Allora, partiamo subito e partiamo dai dati, perché noi oggi, quando parliamo di giovani generazioni, educazione finanziaria, immaginiamo che le ragazze siano molto più avanti rispetto alle vecchie generazioni per quanto riguarda consapevolezza dell'importanza della propria organizzazione finanziaria e della gestione dei risparmi. Ma è veramente così? Lo vediamo nei dati, nei numeri di questa ricerca che ci presenterà il professor Camillo, prego.
5: Grazie. Tanto buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, ringrazio il festival, ringrazio in particolare Giovanna che ha voluto a tutti i costi che presentassimo questa ricerca, bellissima, siamo molto contenti di averla fatta. Vi raccontiamo una ricerca in anteprima, sostanzialmente la prima volta che raccontiamo questi numeri legati appunto ad una ricerca collegata al Wibo Lab. Solo una parola per dire cos'è il Wibo Lab: è un laboratorio con cui noi analizziamo, studiamo, chiediamo cose, fondamentalmente facciamo le survey, appunto le nostre indagini. Wibo è una community di riferimento per diciamo così gli under 18, gli under 20 in Italia, quindi abbiamo molti adolescenti nella community, abbiamo circa 4 milioni di ragazzi e ragazze che stanno su questa community, e a partire da questa community abbiamo costruito un paio d'anni fa un panel, come si dice in gergo, che ci permette di investigare temi di ogni tipo appunto sulle giovanissime, sulle nuovissime generazioni. Quindi parliamo di un panel che va dai 13 anni addirittura ai 20 anni e passa. Poi ovviamente siamo in grado di arrivare, per gli over 18 non c'è un problema a costruire un sistema di interviste, e il problema è, come immaginate, andare sotto i 18 anni come al solito. Qui trovate un po' di informazioni, sul sito di Wibo Lab trovate anche tutte le ricerche libere che in un qualche modo potete scaricarvi, i cui risultati possono essere scaricati. Parliamo di una ricerca fatta sulle donne in maniera specifica, circa 2800 donne fra i 13 e i 30 anni, suddivise per classe d'età. Noi crediamo molto nelle differenze generazionali, ne stiamo studiando accuratamente di anno in anno proprio, no? Le differenze fra le sottogenerazioni delle nuove generazioni. Poi abbiamo anche un campione di controllo di maschietti, sempre di 13-30 anni, che ci è servito per fare soprattutto degli elementi di confronto, ovviamente, di questa ricerca. Poi chi fosse interessato, nei prossimi giorni metteremo tutte le specifiche tecniche del campione che si è costruito. Parliamo di libertà femminile, la letteratura ad esempio, no? Parliamo sempre di, spesso lo colleghiamo a grandi questioni culturali, ideologiche. Noi siamo partiti proprio da un concetto di libertà legato al lavoro, legato alla famiglia, legato al denaro, alla funzione del denaro ovviamente, dell'indipendenza. Questa ricerca di fatto non racconta cosa le ragazze desiderano dal lavoro e dal denaro di conseguenza, ma abbiamo cercato di fargli raffigurare qual è la vita adulta che si immaginano per loro stesse, insomma, soprattutto. Quindi abbiamo fatto fare dei salti, ovviamente soprattutto per le più adolescenti, di immaginazione, proprio per fare in modo che loro si immaginassero nel loro futuro, sostanzialmente. E quindi arriviamo subito alla prima risposta, insomma, a proposito del lavoro, che è l'elemento, che è uno degli elementi centrali della ricerca, che mescola appunto, ripeto, lavoro, denaro e indipendenza comunque. Se dovessi scegliere oggi cosa conta di più in un lavoro, questo è il risultato medio di tutto il campione. Al primo posto c'è appunto questa idea di realizzazione, quindi un lavoro identitario, di senso soprattutto, che rappresenti un senso innanzitutto. La stabilità e la sicurezza, vedete, ci hanno detto solo il 6,5%, ci ha notificato quella modalità di risposta, che quindi è assolutamente minoritaria, che mi faccia guadagnare bene il 21%, 27%. Questo il guadagno poi bisognerà declinarlo, cosa significa soprattutto per le ragazze a differenza dei ragazzi, fra virgolette, perché c'è una notevole differenza. Abbiamo trovato in questa ricerca, come WebOLab facciamo moltissime ricerche sui consumi, sulle attitudini ad esempio, e lì ormai le questioni di genere sostanzialmente esistono veramente in maniera molto ridotta. Qui abbiamo trovato molte un'anticipazione, faccio uno spoiler di quello che arriva fra qualche slide, ma c'è invece qualcosa di molto interessante rispetto alla divisione di genere sostanzialmente. Quindi vedete, al primo posto in maniera, oppure che mi lasci tempo per la mia vita. Se andiamo a vedere lo spacchettamento di quel dato per classi d'età, è molto interessante il fatto che si passa da un 58,3 per le più piccoline e si arriva invece ad un 25,2 rispetto al guadagnare bene. Quindi è chiaro che c'è una traiettoria, no? Una traiettoria che fa sì che da un elemento di senso il lavoro, che diventa un elemento di senso, di immaginario, di significato, piano di significato, a mano che ci si avvicina all'età, fra virgolette, del lavoro, si diventa più pragmatiche. E qui abbiamo un grande problema. C'è un effetto coorte o un effetto impatto con la realtà del mondo del lavoro? Probabilmente tutte e due. Dal punto di vista metodologico facciamo fatica, anche se abbiamo fatto un esercizio finale che poi alla fine tenta in qualche modo di rispondere anche a questa domanda. L'unica cosa da fare è seguire le più piccoline nei prossimi 10 anni e vedere se cambiano idea nel tempo, insomma. Ce lo riproponiamo come schema di ricerca, sperando che il WebOLab possa essere in qualche modo supportato dalla ricerca, nella ricerca di queste cose. Ecco, a proposito del quanto senti tu a ciascuna frase, noi abbiamo adoperato uno schema o dei modelli che fanno raffigurare il lavoro anche alle più piccole, e vedete che al primo posto questa scala è una scala scolastica da 1 a 10, quindi quando leggiamo 7,6 significa 7,6 in media su una scala da 1 a 10, al primo posto c'è il voglio di un lavoro che mi faccia guadagnare molto, quindi, e al secondo posto appunto il lavoro dei miei sogni è quello in cui posso esprimere chi sono davvero, e al terzo posto questa idea della sicurezza, che però viene declinata in maniera particolare. Non è la sicurezza quella di Checco Zalone del posto fisso, insomma, per intenderci, ma è una sicurezza legata al trust, probabilmente, cioè alla fiducia che il posto di lavoro, dove quindi io mi immagino il mio futuro anche, deve darmi la fiducia, la rassicurazione, la trasparenza a volte, no? Dell'organizzazione in cui finisco a lavorare. Quindi non è un'accezione da boomer o pre-boomer della sicurezza, dico io, no? Per indicare una modalità semplice di racconto. All'ultimo posto, vedete, preferisco un posto fisso, un lavoro creativo ma incerto, raccoglie soltanto uno streaming sito 6, non viene rimandato a settembre questo item, ma ci stiamo vicini. Ieri in un altro panel abbiamo discusso questo risultato al volo con dei creator della creator economy, giovanissimi, e ci hanno detto, beh, è normale che io voglio lavoro creativo, anche perché ormai col lavoro sicuro e fisso gliel'abbiamo data su, insomma, quindi almeno che sia creativo, divertente, comunque che magari mi dia la possibilità di guadagnare facendo creazione, comunque, perché il guadagno poi alla fine è qualcosa che rassicura rispetto al futuro, comunque, no? Quindi i soldi che diventano rassicurazione. Poi abbiamo costruito però una mappa in qualche modo che studia le connessioni fra queste, quindi chi ha dato un voto alto a una cosa, a quale altro item ha dato un voto alto, quindi abbiamo costruito un sistema, un vero e proprio modello molto interessante, per cui in realtà sono un paio le dimensioni su cui i nostri ragazzi si distinguono. Da un lato un'opposizione fra una sorta di vocazione, senso personale o pragmatismo economico, le più anziane in qualche modo, anche se parliamo sempre di 26enni, insomma, contro invece una dimensione che parte da una distanza, da uno disconoscimento del lavoro come riconoscimento sociale, e dall'altra parte invece un lavoro molto identitario, pieno di senso, insomma. Sulla base di queste quattro dimensioni, fondamentalmente abbiamo poi costruito anche, siamo stati in grado, data l'alta numerosità del campione, di andare a vedere le regioni come si collocano, e in particolare ci siamo divertiti poi a selezionare ovviamente il Trentino Alto Adige, insomma, quantomeno per ospitalità, comunque per dovere di ospitalità. Il Trentino si posiziona laggiù, tutto quello che vedete fuori dal cerchio è significativamente, statisticamente significativo, non so se avete dato un esame di statistica nel vostro passato, significa sostanzialmente che è qualcosa degno di nota. Comunque le regioni che stanno fuori dal cerchio si caratterizzano proprio in questa mappa che abbiamo costruito. Il Trentino quindi è diverso dal resto dell'Italia, francamente, perché ha una vocazione, senso personale un po' più alta, no? Probabilmente c'è un senso personale, professionale, reale, Come dice la slide, appunto, c'è un'idea di equilibrio e autonomia più che in media. Il riconoscimento sociale sta in alto, vedete, in questa mappa, e troviamo moltissime delle regioni del sud, ad esempio, quindi la Basilicata, la Campania, la Calabria, che sono ancora probabilmente un po' legate dal punto di vista anche delle giovani e giovanissime al lavoro inteso come un senso di riconoscimento sociale. Abbiamo costruito poi delle tipologie che troverete descritte in maniera più diffusa nei prossimi giorni sia sui siti di WebOLab ma anche su Feduf comunque eventualmente, e questo è un modello molto interessante che appunto dice come sono fatte le giovani italiane rispetto non solo al lavoro ovviamente ma anche rispetto alle altre due tematiche, e qui le altre due tematiche sono appunto sia il rapporto col denaro ma anche molto importante l'ultimo pezzo della ricerca riguardava le relazioni, l'importanza delle relazioni nel posto di lavoro. Abbiamo fatto fare un esercizio di immaginazione anche per coloro che non lavoravano rispetto a che relazioni vuoi in qualche modo intrattenere nel posto di lavoro che ti immagini bello e fatto bene per te. Ed è molto interessante ad esempio che ci si distingue a seconda della tipologia a cui si appartiene anche per il tipo di relazioni che possono essere rilevanti come quelle il 29% che in qualche modo hanno un obiettivo preciso in qualche modo molto, molto robusto dal punto di vista della volontà e dell'indipendenza ottenibile con il mercato del lavoro, e dall'altra parte invece le più essenziali, invece il clima conta più di tutto, quindi l'importanza delle relazioni sarà un elemento molto importante, e quindi imprese, aziende, policy maker dovranno tener conto di questo, che è un fattore determinante che forse genera anche già oggi degli scalini nell'ingresso del mondo del lavoro, uno scalino importante perché per le giovani e giovanissime generazioni il clima aziendale, come si dice in gergo più aziendalista, diciamo così, conta molto. Infine, a qualcosa a proposito appunto dei soldi che erano già entrati in quella classificazione che abbiamo visto prima, i soldi, libertà, autonomia e famiglia, non credo che il genere, una serie di affermazioni, la prima 8,35 con voto molto alto, pensate una scala da 1 a 10, in media fa 8,35, quindi è molto spostato verso il valore massimo, non credo che il genere debba influenzare le scelte lavorative, ovviamente, in coppia è giusto che entrambi lavorano, ma vedete che al secondo posto e al terzo posto ci sono due item molto, diciamo così, ottimisti, no? Per una donna è essenziale avere i propri soldi sempre indipendentemente dal partner, che viene vissuto quindi come un elemento di indipendenza assolutamente. Avere soldi miei significa poter fare le mie scelte senza chiedere a nessuno. Ora, se andiamo a leggere poi come si combinano queste cose, anche qui abbiamo costruito un sistema di mapping, un sistema di analisi delle correlazioni fra virgolette, come funziona, di come ci hanno risposto simultaneamente, e questo tema è un tema multidimensionale, una specie di cubo di Rubik che non è semplice da rimettere a posto comunque, con i colori probabilmente un po' sparpagliati, e quindi abbiamo scoperto poi che l'età fa la sua, perché passiamo da una visione più di autonomia un po' sotto pressione semmai ai 19-24, probabilmente quel momento in cui c'è voglia di emancipazione responsabile da parte di chi si rende conto, delle ragazze che si stanno veramente avvicinando a quel momento di ingresso nel mondo del lavoro, per arrivare in fondo alle 25 anni, 30 anni, che probabilmente già hanno avuto l'impatto col mondo del lavoro attuale e che chiedono a quel punto, anche tornano a essere semplici fra virgolette, in un trade off con un'idea di protezione sostanzialmente, quindi protezione e semplicità diventano i due paradigmi delle più anziane della nostra ricerca, le 26-27 anni per capirci, insomma. E quindi ci siamo chiesti poi, a proposito della gestione, quindi visto che i soldi diventano un elemento determinante, quanto ti senti preparare per gestire i tuoi soldi? E l'abbiamo distinto con due colori tradizionali, il rosa per le femminucce, l'azzurro per i maschietti, e vedete che ci sono delle differenze abbastanza interessanti, per cui le ragazze si sentono abbastanza preparate, mentre i maschietti si sentono più molto preparati. Però l'idea è che comunque ci sono anche delle priorità diversi, come ad esempio vedete il 21% da parte delle ragazze diventare indipendente economicamente il prima possibile si scosta abbastanza da tutte le altre, perché i maschietti invece sono meno preoccupati di questa necessità di diventare indipendenti. Anche qui troviamo delle differenze di genere molto importanti. A proposito dell'ostacolo, il genere influenza le opportunità di lavoro? Eh beh sì, le ragazze hanno questa percezione in maniera forte, molto più dei ragazzi assolutamente, però c'è molto ottimismo perché le cose stanno migliorando parlando e le ragazze ce lo dicono di più. L'ultimo pezzo è questo, abbiamo fatto un modellino molto complicato che ci permette di capire in qualche modo a che età nasce, fra virgolette, una sorta di ansia da impatto sul mercato del lavoro sostanzialmente. E questa età, delle nostre stime, appunto arriva intorno ai 21 anni. A 21 anni si passa da un lavoro ideale a un lavoro più concreto e ad una presa di posizione rispetto alle problematiche che invece il mercato di lavoro ancora produce rispetto alle donne, dato che la sensazione loro è che ci siano dei problemi rispetto delle differenze di genere rispetto al mondo del lavoro. Poi abbiamo fatto queste stime anche per regione ed è molto interessante che qui il Trentino si scosta decisamente e probabilmente c'è una transizione più lenta in Trentino verso la preoccupazione in un mercato più protetto probabilmente e anche in una situazione sociale più di equilibrio probabilmente. Vedete che la linea rossa con cui abbiamo raffigurato questa funzione di probabilità è appunto la Sicilia sostanzialmente, dove quindi c'è ancora un'ansia quasi prematura da ingresso nel mercato del lavoro. Mi fermo qui ovviamente per
4: grazie.
5: Tempi, ma siamo a disposizione e nei prossimi giorni la ricerca verrà redatta in maniera intera e ne abbiamo di cose da scrivere sostanzialmente, perché i dati raccolti sono veramente tanti. Grazie mille.
4: Grazie anche per la sintesi. Chiaramente è solo un flash di una ricerca molto più completa, ma questo ci richiedono i tempi. Mi preme sottolineare che appunto questa fotografia di una generazione di ragazze giovani proiettate nel futuro poi, come dire, ci ricorda quello che succede subito dopo, no? Nel mercato del lavoro, una volta che sono entrate, in cui molte di queste aspettative, di questa immaginazione, di queste proiezioni su se stesse si scontreranno con quello che è poi il mercato del lavoro oggi, che ancora taglia fuori metà delle donne sostanzialmente, quindi abbiamo un tasso di occupazione femminile ancora tra i più bassi d'Europa e questo proprio ci deve interrogare, perché tutti questi valori alla base, quindi che vediamo forti nelle ragazze, che cosa succede poi nel tempo, no? E come possiamo farli cementare? Un aspetto interessante che è emerso tra i tanti è quello della percezione di sé, quindi della percezione dell'efficacia nella propria gestione economica, e lì c'è una prima differenza tra i generi. Ecco, forse questo anche rispetto a quello che poi succede nel mercato del lavoro futuro è un elemento che possiamo approfondire. Prego.
6: Sì, assolutamente. Io ho approfondito la parte come, io mi alzo perché così vedo meglio le slide e via, libero anche la possibilità di vederle voi più in basso. Io mi sono focalizzata su come è vero che il denaro sia la consapevolezza che è la base della propria autonomia, l'abbiamo visto nei dati precedenti, ma di come sia possibile passare da questa consapevolezza all'azione, perché il problema non è tanto la consapevolezza, adesso lo guarderemo nei dati, è proprio come le donne riescono poi ad agire coerentemente con le conoscenze che hanno a disposizione. Quindi mi sono chiesta cosa spiega quando le giovani donne si sentono preparate e legittimate a decidere in ambito economico-finanziario, perché abbiamo visto, dicono sì, siamo preparate, grosso modo il molto più l'abbastanza è simile tra maschi e femmine. Dove vengono socializzate? Cos'è che interiorizzano il fatto che non sempre la preparazione le permetta loro di essere legittimate ad intervenire? Quindi ho focalizzato tre punti, andrò via molto velocemente. Innanzitutto il rapporto con i soldi, che è un qualcosa di cui le donne parlano veramente molto poco o si sentono in difficoltà quando ne devono parlare. La visione del lavoro del futuro, la rappresentazione del denaro legato al proprio lavoro ma legato anche alle pratiche di negoziazione, perché noi negoziamo quando ad esempio negoziamo il nostro stipendio, quando invece vogliamo valorizzare il nostro lavoro. Quindi ci sono delle pratiche di negoziazione che sono diverse tra uomini e donne, tra ragazzi e ragazze. Questo determina, questi tre fattori, la postura decisionale e quindi l'autonomia di poter scegliere. Allora, i dati che sono stati riportati prima dal professore appartengono alla stessa ricerca che io vi sto presentando, perché c'è stata un'estrapolazione tra il campione delle donne e il campione degli uomini, quindi abbiamo due campioni che vengono comparati tra di loro con dei pesi diversi, però la rappresentatività del campione maschile ci dice dei trend quindi non dobbiamo prenderle alla lettera con lo 0,1, ma dobbiamo vedere i trend che ci vengono portati. Per cui ci sono state sostanzialmente 5 domande che ci permettono di cominciare a vedere il rapporto con i soldi, l'autonomia e il genere. Quanto ti senti preparato a gestire i tuoi soldi in autonomia? E qui abbiamo grosso modo una situazione in cui le donne e gli uomini si equilibrano tra il poco e l'abbastanza, non è diverso. Dove hai imparato di più a gestire i soldi? Anche qui la famiglia è più o meno simile, 54,6, 53,6, però non dimentichiamoci che la famiglia è un'entità conservativa e riproduttiva della società in cui noi siamo inseriti. Quella è la funzione che svolge la famiglia, quindi ho imparato a gestire i soldi, ma ho imparato anche lo schema culturale che mi ha permesso di gestirli in quel modo lì. Se una famiglia gestisce la mamma o il papà, è una cosa diversa. Ok? Quindi è vero che la famiglia è pari per entrambi, ma il messaggio che ti dà la famiglia è diverso. Poi qual è la tua priorità adesso? Qui vediamo una certa differenza dove le ragazze, ma veniva già detto nella relazione precedente, vogliono diventare più velocemente indipendenti e finire gli studi e cominciare a ragionare la loro posizione nella vita e nel mondo, mentre i maschi sono un attimo più lenti, nel senso che vogliono trovare un equilibrio maggiormente rispetto alle ragazze tra vita e lavoro, vogliono capire cosa fare, ma soprattutto, e lì la differenza è abbastanza ampia, godermi questo periodo senza troppa pressione. Per cui qui cominciamo già a vedere un investimento diverso. L'altro aspetto legato al fatto che il genere influenzi o meno le opportunità ci dice che sì, ma le donne hanno ancora molti ostacoli, l'abbiamo visto prima, sì, ma le cose stanno migliorando, se noi lo mettiamo in comparazione con i maschi hanno meno percezione del fatto che per le donne ci sia un elemento ostacolativo nella gestione del denaro, ma secondo me è eclatante vedere chi è che se la cava meglio con i soldi, che ci dice il modello che c'è in testa. Non ci ho mai pensato, vabbè, gli uomini il 7,3 e gli uomini di sé dicono il 12,2, quindi si autoriconoscono. Le femmine dicono le donne all'8,1 e per contro i maschi riconoscono più una capacità femminile di quanto non la riconoscono le ragazze stesse. Questo ci dice che il problema è molto più profondo di quanto non si voglia dire, nel senso che noi stesse non siamo in grado di autoriconoscere nel genere una capacità di questa di gestione. E poi dipende dalla persona, più o meno siamo sullo stesso piano, ma in quella dismetria tra l'autoriconoscimento e il riconoscimento dell'altro, paradossalmente i maschi riconoscono l'abilità alle donne più di quanto le donne non la riconoscano a se stessa. Questo è veramente, per me, devo dire che ho lottato per le donne da circa 35 anni, veramente un problema su cui bisognerebbe lavorare. Se dovessi scegliere oggi cosa conta di più in un lavoro, l'abbiamo già avuto modo di vedere, grandi differenze non ce ne sono. Pensi che riuscirai a trovare il lavoro che desideri? C'è un maggior ottimismo femminile rispetto a quello maschile. Rispetto ai tuoi genitori, pensi che la tua vita lavorativa sarà migliore? Anche qui non ci sono grandi differenze. Quindi avete visto che le differenze stanno nell'autopercezione di sé e di come io leggo il denaro e il lavoro. Sono state fatte delle domande sull'immaginario, perché queste sono percezioni evidentemente, no? Non è il dato ontologico, è una percezione. Il denaro è libertà, le donne ne sono convinte, 7,43 in una scala da 1 a 10, 6,80 gli uomini. Il denaro è sicurezza, più gli uomini delle donne. Il denaro è ansia, siamo più o meno lì. Il denaro è possibilità, più le donne degli uomini. Il denaro è responsabilità, siamo più o meno simili. Quindi vuole dire che entrambi i generi, nelle età che noi abbiamo preso, sanno che il denaro è responsabilità. Poi quando noi guardiamo le donne ci dicono che è una possibilità, i maschi ci dicono che è sicurezza. Sono due modi di leggere il denaro e la disponibilità economica in modo diverso. E arriviamo alla postura, sto andando via velocemente, bloccami se... alla postura decisionale. La postura decisionale mi dice quando la persona ha una percezione di sé e di efficacia della propria azione, come gestisce l'incertezza, perché gestire il denaro vuol dire gestire l'incertezza, non il fatto che sappiamo o meno alcuni vocaboli tecnici che vengono usati ad esempio nelle banche, quanto ci sentiamo legittimate e quali sono le rappresentazioni culturali che noi assegniamo. Quindi mi sento capace di prendere decisioni importanti per il mio futuro. Le ragazze meno dei maschi. Quando devo decidere mi fido del mio giudizio, le ragazze meno dei maschi. Accetto che nelle decisioni ci sia sempre un po' di rischio, le ragazze meno dei maschi. Mi sento a mio agio nel prendere decisioni sui soldi, le ragazze molto meno dei maschi. Quindi questo è l'altro dato che vi direi focalizzate. Mi sento una persona che può occuparsi delle proprie scelte, meno dei maschi, imparare a decidere da sole è una cosa importante per crescere, qui sono più o meno sullo stesso livello. Quindi quando parliamo di aspetti astratti, più o meno non abbiamo le differenze. Quando parliamo di quelli concreti che comportano il lavorare con l'incertezza, lavorare con il rischio, lì cominciamo ad avere una certa distanza. Quindi ho elaborato una sintesi che va via molto velocemente. Ci sono nella spiegazione delle posture delle variabili indipendenti, quindi l'influenza del familiare, dei modelli. Quindi se il 54% mi dice che impara a casa e non c'è differenza tra ragazzi e ragazze, si apprendono però le pratiche delle famiglie, e quelle sappiamo che guardano più al passato che non al futuro. La conoscenza percepita è simile, quindi la preparazione percepita che ti induce alla piena legittimazione c'è, quindi possiamo dire che il mattoncino della Lego su cui salire ce l'abbiamo. Le rappresentazioni culturali del denaro sono molto diverse tra di loro, gli stereotipi e i contesti di genere sono davvero una grossa zavorra. Questo è uno dei problemi per cui si pensa che le ragazze sappiano scegliere meno, siano meno capaci nell'indeterminatezza, quella sclera non sa decidere, poi dopo se fa un investimento vive d'ansia tutta la notte, non è mica vero, però questi sono tutti gli stereotipi che abbiamo, che mi determina la postura decisionale. Quindi preparate sì, consapevoli sì, cominciamo ad avere qualche neo sulla fiducia nel proprio giudizio, sull'assunzione del rischio non ci siamo, e sulla decisione nell'incertezza nemmeno. Quindi ci sono delle evidenze chiare, lo scarto tra il sapere e l'agire, il denaro che ha una valenza diversa tra ragazzi e ragazze, e il genere che pesa sulla legittimazione ad agire. Questo è proprio il problema. Quindi dalla financial literacy alla decision literacy non abbiamo più così grandi bisogni di imparare. Se facessimo anche dei lavori obiettivi per riuscire a capire se le femmine sanno tanto quanto i maschi, grosso modo non c'è una grande differenza, però sono meno abituate a decidere. Quindi la competenza economica è una condizione necessaria. È evidente che se ignoro è necessario che io sappia, ma la condizione indispensabile per poter arrivare ad una parità in questo tema è la capacità di decidere, quindi di prendersi il potere di decidere. Un altro vocabolo che se facessimo una mappa cognitiva molto probabilmente le ragazze uscirebbero peggio di quanto non escano i maschi, perché potere è una parola che non ci piace particolarmente. Grazie. O che non diciamo. Grazie.
4: Che fatichiamo a dire. Grazie. Allora, qua secondo me abbiamo aperto una serie di porte e di portoni, perché appunto le ragazze hanno meno fiducia, sono più competenti ma non si riconoscono questa competenza, d'altra parte sono quelle che più mirano all'indipendenza economica, no? Perché mentre in una delle slide i ragazzi per loro conta il momento, pensano a godersi il momento, le ragazze sono molto proiettate verso il raggiungimento della loro indipendenza economica. Allora colpisce ancora di più quello che sottolineava la professoressa, perché che cosa, dov'è che restano indietro, no? In qualche modo dov'è che si rompe questa traiettoria? Ed è qui che veniamo a parlare anche dell'importanza, da una parte, degli stereotipi che abbiamo sentito citare, che sono ancora fortissimi. Il gap tra teoria e pratica è evidente, ed è quello che ritroviamo in tante questioni di genere, quindi stereotipi da una parte, educazione finanziaria dall'altra.
7: E in mezzo ci mettiamo le famiglie, ecco, perché diciamocelo, purtroppo quando parliamo di educazione finanziaria parliamo anche di educazione economica. L'educazione finanziaria semplicemente cerca di aiutare le persone in tutte le età a interagire meglio con il denaro, perché, che peraltro, come è stato detto, è uno strumento indispensabile nella nostra vita, no? Senza quello non si può avere benessere né sostenibilità per il futuro. Come strumento noi siamo veramente imperfetti in Italia, perché da un lato siamo dei grandi risparmiatori, quindi virtuosi, dall'altra parte noi non sappiamo tanto bene come gestire questo risparmio. Tant'è vero che ci sono dei capitali enormi dei privati cittadini che stanno fermi sui conti correnti, che è proprio il posto più sbagliato dove tenere dei soldi che devono crescere. E d'altra parte, persino qui in Trentino, dove siamo in una regione avanzatissima, ci sono ancora pochi versamenti nei fondi di previdenza complementare, che sono il futuro soprattutto dei giovani. Quindi noi adulti in Italia siamo ancora purtroppo ignorantelli. Questo purtroppo si trasmette ai figli, parlo in generale di maschi e femmine, ma nei bias che noi genitori, che siamo inesperti, non siamo cattivi, non lo facciamo apposta, abbiamo nell'educare i nostri figli o nel non educarli, le femmine le trattiamo in maniera diversa dai maschi. Quindi banalmente la paghetta tendiamo a darla di più ai maschi, banalmente tendiamo a dar più soldi a loro, convinti che i maschi, anche per cavalleria, è meglio se hanno più soldi, certo, così offrono alle loro amiche. Ecco, questa cultura, che è molto cavalleresca, purtroppo non va molto al passo con i tempi. E aggiungo a tutte queste parole che abbiamo detto oggi, tra cui, ecco, il riconoscere meglio il potere, che tutti questi passaggi culturali che noi assorbiamo in famiglia ci forgiano anche nella relazione col denaro, anche nella relazione col lavoro, scusate, ma soprattutto nella legittimazione di noi stessi verso questi mondi. Spiego meglio. Allora, io osservo che, e l'ho sentito dire in uno dei 10.000 convegni meravigliosi che ho ascoltato in questi 3 giorni, noi donne abbiamo ancora una zona di comfort dentro a dei ruoli e a dei modelli noti. Tipicamente, no? Le donne stanno a casa, accudiscono i figli. Sappiamo che nel mondo di oggi non può più essere così. C'è un dato economico che Banca d'Italia fotografa: il fatto che in Italia ci sia circa il 50% dell'occupazione femminile significa, cari ragazzi e ragazze, che noi abbiamo perdita di punti di PIL, quindi di capacità del paese di produrre reddito, che non è una roba che va a beneficio solo al paese, va a beneficio di tutti noi. Significa capitale umano, cioè le nostre capacità intellettuali e professionali, che va completamente perso, perché le donne sono poco occupate. Perché lo sono? Uno, perché ancora la nostra cultura le tiene a casa, mancanza di libertà, parlo soprattutto non dei centri urbanizzati, non dei centri evoluti come quelli in cui siamo oggi, ma pensate a quanto l'Italia sia varia. Ci sono molte zone d'Italia dove c'è ancora una cultura che tiene a casa le ragazze, peggio mi sento, le tiene anche lontane dall'università. Qui siamo a Trento e le ragazze che sono qui, che sono studentesse universitarie, studiano e questi problemi neanche se li pongono, perché sono oltre questa non cultura. Ma purtroppo loro sono una bellissima punta dell'iceberg, sotto c'è tanto di diverso. Tante famiglie in cui questi così non entrano, e se entrano non passano, perché appunto sono fattori di libertà, di emancipazione. Vi volevo dire questo, dei ruoli in cui noi donne a volte siamo costrette, a volte ci un po' ci rifugiamo. E guardate ragazze, io guardo soprattutto le ragazze, perché io tengo fortemente per i giovani in generale, per le ragazze, che noi dobbiamo imparare dai maschi, che sono più bravi di noi, non perché sono più bravi, ma perché sono più furbi. E questo ce lo dicono gli psicologi. I ragazzi, i maschi, hanno una relazione diversa con il denaro, più legata al riconoscimento sociale, al potere. Noi donne troppo poco, ce l'abbiamo più legata alla progettualità, magari neanche del tutto per noi, magari per la nostra famiglia. Dobbiamo imparare da loro, dobbiamo chiedere. A noi ci hanno educato a non chiedere, perché se noi valiamo qualcuno ce lo riconoscerà. Non è così nel mondo di oggi. Si deve chiedere quando è giusto, ma prima ci si deve fidare di noi stesse, quindi bisogna avere la famosa self-confidence. Qui a Trento, poi vado a chiudere, abbiamo da 1 anno e mezzo un progetto bellissimo che si chiama 6 di più, che è proprio dedicato alle ragazze e alle donne, per portarle verso una gestione più consapevole del denaro e del lavoro, ma prima passa dalla loro consapevolezza. La professoressa Kuhl, che è la persona che qui a Trento con l'università sta seguendo questo progetto, lo può dire meglio di me, è un progetto che prima di tutto vuole potenziare, prima farci rendere conto che noi siamo capaci come i maschi, solo che ci hanno educate a essere diverse. Non c'è motivo, salvo la propensione al rischio di cui parlava appunto prima Daniela, viene fotografata anche dalla Comsob, noi donne siamo più avverse al rischio, ok, ma a volte anche meglio. Però ecco, per chiudere, quindi stereotipi ragazzi, ragazze, basta, cerchiamo di capire che davvero non esiste sotto una sostanza che non porti le ragazze sul piano dei ragazzi. La consapevolezza ce l'abbiamo, siamo qui a parlarne, se ne parla sempre di più, a Trento ancora di più, quindi continuiamo a parlarne e ad agire però.
4: Grazie. E sottolineo volentieri ad agire, perché poi ne parliamo, se ne sta parlando, secondo me non ancora abbastanza, non ancora focalizzando bene, ma l'azione è fondamentale, perché se poi vediamo quali sono i sogni e qual è quello che il mercato del lavoro porta alle ragazze, quello che succede quando le ragazze, poi donne, decidono, se lo decidono, di diventare madri, e quindi quello che è il grande stop alle carriere femminili oggi lo vediamo in quella fase lì, perché la nostra società ancora appunto le relega, ci relega al ruolo prevalentemente di madri, mogli e che il lavoro diventa quasi un di più, no? Il classico è la ragazza che la giovane professionista che dice ma magari piuttosto che dare il mio stipendio alla babysitter, allora sto io con mio figlio. Questo chiaramente le ricerche ci dicono che non riguarda tanto certi tipi di professioni medio-alte, ma sicuramente nei lavori meno di soddisfazione, quindi più semplici, questo succede molto più di frequente, ma è gravissimo, perché ovviamente quella è una donna che esce dal mercato del lavoro, che toglie potenzialità e che perde autonomia. E allora le cose pratiche da fare, come il progetto che citavamo adesso, Sei di più, questi mi sembrano interventi particolarmente rilevanti, perché rinforzano quel desiderio di indipendenza economica che le ragazze già hanno di per sé, no? Però va proprio rinforzato, perché nel momento in cui si troveranno ad affrontare degli ostacoli, se rinforzato, se con un buon lavoro di empowerment, magari quegli ostacoli si possono superare. Professoressa, avete fatto una prima valutazione, state iniziando a fare una valutazione di impatto, ma ci sono già delle evidenze interessanti, se ce le vuole raccontare.
8: Sì, volentieri. Intanto volevo accennare che il progetto Sei di più è un progetto che nasce dalla collaborazione, questo secondo me è molto interessante, dalla collaborazione di alcuni fondi privati, dal Fondo Italiano, dal Fondo Frizzera, ma anche da FEDUF, appunto rappresentato anche in questo tavolo, ma soprattutto dall'idea di coinvolgere tutte le donne di tutte le fasce di età in Trentino. La scelta è stata quella di focalizzare su una regione, ma nulla vieta che lo stesso progetto venga poi riportato in altre regioni, su altri territori. Cosa viene fatto? Vengono fatte delle attività di formazione proprio per superare quelle difficoltà che i colleghi prima hanno raccontato, sia dei bias culturali, quindi delle prospettive culturali differenti, delle attitudini alla gestione del denaro, ma anche proprio i veri e propri comportamenti. Quindi in base anche al tipo di formazione che viene svolta, noi come Università di Trento siamo stati chiamati a fare una valutazione d'impatto. È davvero vero che questi incontri di discussione della differenza di genere tra donne e uomini nella gestione finanziaria e una maggiore educazione nella gestione del denaro porti davvero dei risultati? Questa è la domanda che ci siamo posti. E con me collaborano Lucia Savadori, la collega Savadori, poi Anna Res e Letizia Caporusso, un team di donne, e che energicamente abbiamo pensato soprattutto come valutare questo impatto. perché abbiamo visto molte cose e molti fattori tra di loro e ci sembra che è come se navigassimo in un po' nelle sabbie mobili. Vediamo le cose, vediamo i bias, ma allo stesso tempo non riusciamo ad uscirne, un po' questa la cosa. Allora, in letteratura ci sono molti modelli, alcuni di questi sono molto famosi per misurare quali sono gli impatti. Noi abbiamo cercato di mescolare alcuni di questi modelli, quindi cosa abbiamo misurato, cosa vogliamo misurare, perché ancora la ricerca è in itinere. L'attitudine finanziaria, cioè questo atteggiamento, l'autovalutazione della propria conoscenza, quello che abbiamo visto anche nei questionari delle giovani donne, ma anche l'atteggiamento verso la pianificazione, cioè siamo un po' più formiche, un po' più cicale, come ci comportiamo nell'atteggiamento, ma allo stesso tempo quali sono le conoscenze che noi abbiamo. La nostra attitudine ha un'importanza. Se noi pensiamo che l'educazione finanziaria non è per donne, probabilmente la studieremo non proprio volentieri e anche le nostre conoscenze non saranno forti. Allo stesso tempo, se dovessimo prendere delle decisioni, potremmo anche prenderle in modo ansiogeno, no? E quindi tutti questi tre aspetti sono tre aspetti molto diversi. La financial literacy, quindi tutto ciò che è la conoscenza in ambito finanziario, so quali sono i tassi di interessi, so cos'è un piano di investimento, so cos'è un fondo pensione integrativo e conviene investire in un fondo pensione integrativo azionario o più conservativo quando sono giovane. Tutte piccole domande che potrebbero invece aiutarci anche ad avere un'avversione al rischio, a ridurre l'avversione al rischio, che nel questionario precedente sembra forte. Questo quindi porta a un cambiamento della nostra attitudine, ma poi infine a un cambiamento dei nostri comportamenti, che è l'elemento che vogliamo misurare prevalentemente. Quindi quali sono le buone pratiche e i comportamenti che ci portano a lavorare? Ma allo stesso tempo abbiamo anche raccontato che siamo all'interno di un ambito sociale e familiare. Quindi in che modo la famiglia o la presenza di persone forti nella nostra famiglia e abbia degli impatti nella gestione del nostro denaro. E questa cosa non avviene da piccole, è vero che imitiamo il modello, ma avviene anche quando siamo adulte. Molte donne delegano ai mariti, ai compagni, ai fratelli, ai genitori la gestione del proprio denaro, degli investimenti, chiedono consiglio, non si sentono sicure, non accedono al proprio in-bank. Quindi pensiamo, dati di qualche anno fa mostravano che il 30% delle donne non ha un proprio conto corrente personale. Quindi questa cosa ci porta ad una determinata vulnerabilità, che è la vulnerabilità psicologica ma anche finanziaria, che poi potrebbe portare a quella che a noi piace investigare, il tema della violenza economica. Spesso non è mai da sola, è molto legata anche alla violenza, però cosa significa questo? Che donne che hanno una certa autonomia finanziaria probabilmente non hanno una percentuale minore di possibilità di subire situazioni di violenza, ma sicuramente ne escono prima, e questo è importantissimo. Molte donne non hanno un proprio conto corrente e in situazioni di estrema vulnerabilità non sono in grado di uscire da questa situazione perché non hanno un'autonomia. Adesso abbiamo l'assegno integrativo, c'è la possibilità anche a livello provinciale di poter accedere a dei piccoli fondi per poter uscire, ma un conto è avere dei fondi di assistenza e di sussistenza e un conto è avere un'autonomia finanziaria ben chiara e precisa. Un altro aspetto importante che volevo sottolineare dai primi dati che abbiamo avuto, contiamo di avere intorno ai 1.000-1.500 risposte tra i questionari pre, post e post 6 mesi. Ci piacerebbe capire dopo 6 mesi se davvero queste pillole di nozioni di educazione finanziaria hanno degli effetti. Però una risposta che a me è rimasta molto impressa è: trovo più gratificante spendere che risparmiare. Ecco, questo le donne dicono assolutamente no. Nei nostri questionari le donne di mezza età non trovano gratificante spendere. Notiamo anche che molti delle nostre, adesso dovremo fare un'analisi più dettagliata di questo, quindi è uno stereotipo questo, e che dobbiamo sottolineare. Diamo per scontato che alle donne piace spendere, assolutamente non è detto.
4: Tendenzialmente i soldi guadagnati dal marito, no? Ma cioè, lo stereotipo completo poi è questo.
8: Noi abbiamo intervistato, quindi abbiamo fatto un questionario, donne lavoratrici. È una buona fetta di donne, sono donne lavoratrici che lavorano in part-time, in lavori legati alla ristorazione, all'assistenza, quindi comunque con un certo grado di fragilità, se vogliamo chiamarlo, no? Sociale in generale. Le donne vogliono risparmiare, anche se guadagnano poco.
4: Certo.
8: E la frase che abbiamo sentito dire durante la formazione, io guadagno poco, non riesco a risparmiare, non è corretta. Perché proprio le persone che guadagnano di meno sono quelle che devono pensare a un piano previdenziale per il futuro. E questo è un aspetto importante. L'altro elemento è quanto ci identifichiamo con la gestione del denaro. Ecco, già un buon 10% si identifica in questo. Su domande invece legate a quali sono le fragilità, ci sono uomini che rispondono per voi. Abbiamo situazioni legate a uomini, mariti, compagni che gestiscono il denaro per voi, abbiamo un tasso di non risposte elevatissimo. Questo non significa che sia positivo, ma è sicuramente un dato che ci fa riflettere e dovremmo capire meglio perché molte donne non rispondono a questo fatto. Non immaginiamo una situazione negativa perché molte hanno detto di no, però insomma... E la situazione è comunque una situazione interessante. Ecco, il focus nostro è più di donne mature che hanno già un lavoro, una propria possibilità di indipendenza economica, però spesso non la gestiscono.
4: Grazie. E questo ci aiuta... Questo ci aiuta proprio a riflettere su quel passaggio che accennavo prima, no? Cioè questa fotografia di ragazze così proiettate verso una situazione lavorativa di successo, di soddisfazione e un'indipendenza economica e questa generazione di donne, poi citava il part time tra l'altro che è la grande illusione, no? È stata la grande illusione della conciliazione di una decina d'anni fa, sembrava che avessimo risolto tutto col part time, creando una situazione di estrema vulnerabilità e fragilità, pensiamo solo a, non solo agli stipendi ma alla situazione pensionistica di donne che metà del loro tempo lo dedicano al lavoro e metà del loro tempo ai lavori di cura, che poi sono quelli che ancora per oltre il 70% ricadono sulle spalle femminili nel nostro paese. Vediamo quindi questo ancora questo gap tra teoria e pratica, no? Quindi tra un desiderio di indipendenza e un riconoscimento del valore dell'indipendenza economica anche da parte delle donne mature, delle donne più adulte, e però una difficoltà a parlare di soldi, a fare investimenti, a informarsi e a entrare proprio nel merito, anche a rischiare investendo, a pensare alla propria previdenza. Ecco, quali sono gli strumenti, professoressa, che servono, che servirebbero per colmare questo gap?
6: Che tra l'altro io con le imprenditrici, essendo la responsabile delle imprenditrici di Confindustria Brescia, le vedo anche tra le imprenditrici, che ecco. Si pensa che un'imprenditrice non abbia problemi ad affrontare la questione dei soldi, invece ha problemi ad affrontare la questione dei soldi, certo. Cioè andiamo a vedere quando devono fare gli investimenti ad esempio, quindi non è un qualcosa di legato né alle giovani generazioni e nemmeno ed esclusivamente a donne che non hanno le capacità di poter decidere su altri
4: o
6: campi.
4: In situazioni di disagio, no?
6: No,
4: pensiamo
6: no.
4: Anche alla violenza economica,
6: certo,
4: perché
6: quando lavoriamo con la casa Obvio. Delle donne, lì diciamo che per lì intersezionalità hanno certo. Tutti i disagi di questo mondo e hanno pure questo, però c'è anche nelle situazioni dove non c'è un'apparente situazione di disagio. Io credo che bisogna lavorare su tre punti: la fiducia in sé, perché è fondamentale, la pratica decisionale, come decidi, e la legittimazione sociale. Questi sono i tre punti per cui vedo ad esempio la scuola in prima linea con questo. Ma vi sembra possibile che escano dalle scuola superiore persone che non hanno idea dei fondamentali economici della nostra economia? Lo sanno quelli che fanno ragioneria per tante ragioni, perché fanno ragioneria, ma uno che esce da un liceo dove si penserebbe uscisse la nuova classe dirigente non ha più pallida idea. Io due figli sono usciti dal liceo, gli ho fatto i corsi di recupero, a mia figlia soprattutto. Per cui, cioè, la scuola in prima linea, perché è quella, secondo me, il problema. Poi ci sono cinque punti, secondo me, capire. Tutta l'alfabetizzazione e l'educazione finanziaria è fondamentale, perché se non si sa è inutile che io sia self-confident, perché se non so, i maschi a volte non sanno e sono belli self-confident, perché io parlo con le banche per il lavoro che faccio e mi dicono che tutto sommato una signora è umile, magari viene, ti dice le cose e pensa di non dirti le cose giuste. Ma a volte arrivano dei signori che pensano di sapere tutto perché leggono chissà dove e chissà come e chissà cosa capiscono, e sono belli fiduciosi in sé. Quindi non è, è così. Quindi capire, decidere, simulazioni, scenari, gestione del rischio sono assolutamente fondamentali anche nell'aspetto formativo. Quindi non più solo le conoscenze astratte, ma fai il diario delle tue spese. Perché a volte ci sono signore che invece sono felicissime di spendere, eccetera. E questi sono strumenti che sicuramente vengono utilizzati in maniera notevole. Negoziare. E quindi spiegare alle donne che devono negoziare lo stipendio, i tempi, le condizioni, ma devono imparare a negoziare anche all'interno della famiglia. Mentre capisco, si sposta sempre fuori all'esterno, a volte, quando diciamo che tante donne non hanno il loro conto corrente, non è che lo devono negoziare con qualcuno di estratto, lo devono negoziare banalmente col marito o con il compagno o con qualcuno. E vuole dire introiettare quello che le femministe gli hanno

0: poi legittimarsi con i role model, il superamento degli stereotipi, eccetera, eccetera, che secondo me, se riusciamo a fare le prime quattro cose, viene quasi da sé, perché gli stereotipi nascono anche da queste cose qua.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Allora, io devo fare quella antipatica perché i nostri tempi sono rigidissimi. Abbiamo 5 minuti, vi chiederò quindi di osservare il timer e stare nei tempi, e so che mi aiuterete velocemente. Dove sbagliamo con le ragazze a parlare di soldi e di futuro? Perché comunque qualcosa non sta funzionando.
2: Allora, io ascoltandoci, dico una roba estemporanea, scoglievo parole che mettono ansia a tutti, non solo alle ragazze. Le ultime parole che abbiamo detto, pianificazione futuro, tassi di, tutte terribili, le parole dell'economia sono tremende. Allora volevo chiudere con una esortazione di speranza. Allora, parliamo di educazione finanziaria come di benessere economico, perché noi siamo abituati per cultura, per fortuna, a occuparci del benessere della nostra salute, no? Quindi ci alimentiamo correttamente, ci curiamo, facciamo prevenzione. Coi soldi non lo facciamo, ma è la stessa identica cosa. Io voglio chiudere così. Cominciate a pensare che la nostra relazione col denaro equivale alla nostra salute economica, il nostro benessere e la prevenzione della nostra povertà in futuro. Forse se il denaro lo vediamo in questa dimensione qui, ci fa un po' meno paura, o comunque ci fa paura, ma diciamo che la motivazione ad affrontarlo cresce.
1: Grazie. Beh, direi bellissimo. Speranza, me le sono segnate. Speranza, benessere economico, cura e salute economica. Direi che può essere una buone parole chiave da portare via. Professoressa, e invece quali sono gli strumenti che possono adottare le aziende per favorire questo processo? Anche qui le chiedo un lavoro certo. Di sintesi importante.
3: Allora, le aziende stanno cambiando tantissimo e con lavoro ibrido, con le piattaforme digitali, l'idea appunto dei ragazzi creativi che diceva Furio all'inizio, no, dell'intervento. La creatività è un elemento importante, l'autonomia, l'empowerment è quello che i giovanissimi e le giovanissime richiedono. Per gestirlo bene, però, bisogna conoscere molto bene anche gli aspetti finanziari. E così come in passato si pensava che il part-time avrebbe risolto il problema, adesso il lavoro agile si trova esattamente in quella situazione. Per gestire il lavoro agile servono conoscenze, anche all'interno dell'impresa possono essere organizzati dei momenti di benessere, non solo legati al benessere dell'individuo salutare, di fisico, ma anche psicologico, emotivo, e l'altro aspetto è la scelta dei valori etici. L'etica nelle organizzazioni diventa un elemento fondamentale, e anche la possibilità di permettere a tutti di gestire meglio il denaro e capire come fare un fondo di investimento, come fare i fondi pensioni integrativi, tutti questi aspetti diventano elementi importantissimi. Ecco, noi con 6 di più abbiamo lavorato con una cooperativa in questo senso e abbiamo fatto formazione per le dipendenti, allo scopo proprio di dare degli strumenti in più, non solo per le donne lavoratrici, ma anche per le loro famiglie, come educare i figli.
1: Grazie. E il ruolo delle aziende da questo punto di vista è davvero, davvero fondamentale. Grazie. Professor Camillo, una battuta,
4: battuta finale. Noi ci occupiamo di dati anche veri, non solo legati alle opinioni, insomma. C'è una battuta che volevo dire, perché recentemente io mi sono occupato di analizzare delle carte di credito di una grandissima banca, e c'è un dato importante, no? Il fido collegato alle carte di credito. A parità di reddito, comunque, le donne tendono a non utilizzare tutto il fido, non sono interessate, no? Io quando ho fatto poi un'intervista al responsabile marketing di questa grande banca, ho detto: ma mi spieghi perché a parità di reddito comunque le donne hanno un fido più basso, fra virgolette? Dice: perché negoziano meno, perché ci dicono: non mi interessa avere 5.000 euro di fido sulla carta, comunque, no? A parità di reddito questo è un tema di negoziazione, di atteggiamento rispetto alla negoziazione che occorre avere per avere più disponibilità finanziaria in quel momento, quasi non ne avessero bisogno. E parliamo di donne non giovanissime stavolta, ma donne anche, diciamo così, con un background culturale, di competenze e di capacità anche che vengono spese nel mercato del lavoro, comunque, quindi donne di anche di altre alta responsabilità. Comunque questo è un dato vero, oggettivo, basta cercarli nei database delle banche, è molto interessante questa cosa qui.
1: Molto, no? Sì, è vero, anche perché dà un po' l'idea del

0: Tanto io ce la faccio, no? Non ho bisogno, quindi non abbiamo bisogno di chiedere, ma non c'è nulla di male a chiedere, anzi dobbiamo chiedere, impariamo a chiedere, impariamo a occupare il nostro spazio e a prenderci tutto lo spazio che meritiamo e che vogliamo prendere. Io vi ringrazio moltissimo perché è stato un panel davvero stimolante, grazie anche per lo sforzo di sintesi perché veramente c'è tanto da dire, c'è tanto materiale, tanto lo potete trovare online, quindi grazie per essere stati con noi e a voi grazie per averci seguito fino a qua.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: Femminismo e lotta di classe. Che relazione esiste tra genere e potere, divari economici e lavoro, capitalismo e disuguaglianze? A svelarcelo il libro Appunti femministi, intersezioni, autocritica, conflitto sociale, uno sguardo politico che si misura costantemente con il presente e con la storia. Buon pomeriggio da Arianna Voto. In studio con me oggi Eleonora De Nardis, sociologa, giornalista, attivista femminista e autrice del libro Appunti femministi, lo dicevamo in apertura, intersezioni, autocritica, conflitto sociale, con la prefazione di una storica femminista e studiosa di genere, Francesca Recchia Luciani, docente all'Università di Bari, un libro prezioso che raccoglie i tuoi articoli. Tu sei una collega e anche dell'associazione Giulia Giornaliste.
1: Grazie Arianna, grazie per queste parole bellissime. Sì, articoli raccolti in realtà proprio negli ultimi 7 anni, in quest'ultimo settennio che davvero ci ha visto attraversare un'epoca dal punto di vista storico, politico, economico, sociale, di svolte a dir poco epocali. Gli articoli iniziano proprio nel periodo della pandemia sostanzialmente, quindi 2020-2021, e arrivano sino agli ultimissimi mesi, agli ultimissimi accadimenti. Tu dici svelare come si possono coniugare femminismo e lotta di classe, femminismo e lotta ai poteri forti. In realtà un libro che più che svelare pone delle domande, pone degli interrogativi, e quindi lungi da voler essere dogmatico, impositivo, è in realtà un libro che stimola una riflessione continua proprio a partire dalla sua dimensione cronologica, perché non considera il tempo come una semplice cornice, considera il tempo come un dispositivo critico, un dispositivo politico. Il tempo non è mai neutrale, e infatti si parla di autocritica ed autocoscienza proprio perché rileggere i propri articoli a distanza di anni significa anche ammettere il proprio cambiamento di posizionamento, per esempio, o ammettere degli errori di valutazione che si sono fatti in primis nel tempo. E soprattutto è un saggio che si può leggere non solo in ordine cronologico ma anche in ordine diacronico, e quindi recuperando quello sguardo trasversale non solo a livello di tempo che passa e tempo non neutrale, ma anche e soprattutto lo sguardo trasversale delle donne, lo sguardo traverso del femminismo che riesce a recuperare anche e soprattutto i margini.
0: Un femminismo che è cambiato negli ultimi tempi rispetto a quello storico del 68, delle battaglie rivendicative, politiche, sociali che hanno portato alla conquista di diritti, il divorzio, l'aborto, lo stato di famiglia, il lavoro anche, la maternità, la difesa della maternità. Come è cambiato il femminismo oggi rispetto a quell'epoca dirompente in cui era anche necessario l'antagonismo?
1: Allora, direi che il femminismo è come se avesse avuto una seconda ondata oggi, perché effettivamente noi, rispetto alle battaglie di 50 anni fa, quando le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre zie erano veramente col macete nella giungla perché dovevano spianare una strada che ancora non esisteva, e quindi hanno raggiunto tutti quei diritti che però andrebbero in continuazione presidiati, perché noi spesso e volentieri anche oggi ci ritroviamo a difendere le posizioni già raggiunte 50 anni fa e a volte a contrastare l'indietreggiamento di quelle posizioni. Quindi siamo in un periodo di forte conflitto sociale, di forti contrasti ancora sociali. Però è un femminismo effettivamente tutto nuovo, perché queste ragazze hanno trovato la strada spianata, ma se la strada non continua ad essere battuta, ricominciano a crescere le gramigne su quella strada, e noi lo vediamo che oggi tanti diritti vengono ancora messi in discussione. Lo ricordiamo che i diritti non sono mai acquisiti per sempre.
0: Tu leggi la realtà non solo con l'occhio critico della giornalista, ma anche con quello della sociologa. Quindi riesci a indagare in qualche modo anche le cause più profonde che animano il conflitto, come si chiamava una volta, il conflitto tra poteri, perché il patriarcato è ancora purtroppo una realtà, la violenza contro le donne, i pregiudizi. Ecco, Da sociologa, questo sguardo cosa ti restituisce?
1: Ah, questa è una domanda bellissima. Innanzitutto, l'hai detto anche tu, il patriarcato esiste ancora, con buona pace di chi dice che non esista o che addirittura non sia mai esistito, ed è sicuramente l'altra faccia della medaglia dell'estremizzazione del capitalismo. Per questo la lotta di classe e il femminismo vanno in realtà di pari passo, oserei dire quasi a braccetto, perché il femminismo è guardare il mondo dal punto di vista dell'altro, dal punto di vista dell'alterità, recuperare chi è ai margini, recuperare le soggettività più fragili, chiaramente più vulnerabili, più esposte, a partire anche dalle donne con trascorso migrante, per esempio. Dal punto di vista sociologico, io trovo che, ecco, tu l'hai detto bene, Arianna, hai detto una volta si chiamava conflitto. Ci sono alcuni lemmi che oggigiorno hanno un'accezione particolarmente negativa, come il lemma conflitto, il lemma politica, il lemma potere, anche il lemma, l'aggettivo critica o critico, quando in realtà invece sono delle parole bellissime, meravigliose. Il conflitto sociale è il motore del progresso sociale, un po' come il dubbio è il motore, la locomotiva del progresso scientifico. Allo stesso modo la parola politica, allo stesso modo la parola potere, devono secondo me riacquistare anche in visione di quel ricongiungimento della politica e quindi dell'attivismo con le nuove generazioni un'accezione positiva. Devono diventare delle parole belle da pronunciare e belle da vivere, anche perché potere non è solamente un sostantivo, potere è un bellissimo verbo, soprattutto se lo consideriamo in positivo. Ce lo dice Fourier, ce lo dice Bourdieu, potere di trasformare.
0: Poter fare.
1: Esatto, trasformare.
0: E a questo punto io vorrei chiedere a Eleonora De Nardis anche da che cosa personalmente ha attinto per la sua consapevolezza di donna, perché poi diciamo non è che si nasce femministe, no? C'è anche il dibattito donne si nasce o si diventa,
1: esatto,
0: tra i vari femminismi, ma donne e appunto, ma femministe comunque si diventa sempre, nel senso che una consapevolezza si acquisisce con la propria storia, col proprio percorso.
1: È verissimo, e mi permetto di dire che forse si diventa anche femministi, nel senso se gli uomini riuscissero a decostruirsi effettivamente, e gli uomini che ci riescono, perché ce ne sono di uomini che riescono a decostruirsi, magari non si proclamano femministi ma nel loro intimo sanno di esserlo, hanno una Weltanschauung completamente diversa. Per quanto mi riguarda devo dire che il femminismo mi è proprio scoppiato dentro, non riesco a datare un momento preciso in cui mi sono detta femminista. Sicuramente ci sono stati degli avvenimenti della mia vita che io chiamo gli tsunami della mia vita, in cui mi sono sentita davvero mancare il terreno sotto i piedi. Invece ho trovato un cordone di donne, che se ne dica, invece, che mi hanno accompagnato in questa risalita, e forse è proprio questa l'essenza del femminismo. Tante volte noi sappiamo che di femminismi ce ne sono tanti, no? Io mi riconosco in quello intersezionale e quindi anche nel transfemminismo. Alcuni femminismi hanno così escluso le donne trans, per esempio, dalle battaglie femministe, eppure proprio tra le donne trans io ho trovato questo sodalizio estremo che forse è proprio alla base dell'attivismo e della militanza femminista, cioè l'aiutarsi, esserci sempre l'una per l'altra, qualsiasi cosa accada. Penso ai film di Almodovar, no? Diciamo è un po' un cliché, però per far capire quello che sto intendendo. E quindi il fatto di accompagnarsi nell'attraversamento dei tempi e del tempo, combattendo le stesse battaglie, guardando nella stessa direzione con gli stessi ideali e magari arrivandoci anche in tempi diversi e con mezzi diversi, ma assolutamente non negando mai il conflitto sociale, perché io trovo che la negazione del conflitto sociale o anche il ridimensionamento del conflitto sociale vada poi di pari passo invece con l'accrescimento della rabbia sociale, che invece è pericolosa.
0: Approfondiremo questo tema e anche le differenze tra i femminismi nella seconda parte di trasmissione, lo svelo già, con la professoressa Sveva Magaraggia, che a questo ha dedicato anche un suo saggio nel libro Parola alle donne, edito da Rai Libri. Ma prima, appunto, visto che parlavi di femministi anche al maschile, la nostra trasmissione come consuetudine vuole essere paritaria e dare voce anche agli uomini. Abbiamo un uomo importante nella vita di Eleonora che stiamo per contattare, e prima un po' di musica.

0: E sorpresa, ci ha raggiunto al telefono in collegamento il professor Paolo De Nardis, emerito di sociologia dell'Università Sapienza di Roma, presidente dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, soprattutto papà di Eleonora De Nardis. Benvenuto professore.
1: Bentrovata, grazie. Buonasera.
0: Sociologo come sua figlia, ma io le devo chiedere, il femminismo l'ha trasmesso lei alla figlia o è stata la figlia a trasmetterlo a lei?
1: Ma diciamo che è stata una cosa un po' dialettica, nel senso che dal punto di vista della nostra socializzazione primaria i valori progressisti hanno animato un po' la sua educazione, la sua formazione, evidentemente avevano come componente fondamentale anche il femminismo. All'epoca non si parlava di intersezionalità, a qualche decennio fa, però l'idea di inserire la problematica femminista all'interno di un certo contesto economico, sociale, c'era. Dopodiché lei è diventata specialista, attivista e in maniera così dinamica, brillante, ha, come dire, implementato quella che poteva essere una sensibilità, un seme che comunque in famiglia c'era stato ed era stato in qualche modo gettato.
0: Ecco, ma rispetto al rapporto fra genere e potere, fra femminismo e conflitto sociale, lei cosa ne pensa? Veramente il capitalismo è contro il femminismo? È contro la parità di genere?
1: Ma assolutamente sì, perché sfruttando il capitalismo, quello che è il valore di scambio nel processo produttivo, chiaramente tutto ciò che non è valore di scambio viene in qualche modo declassato e viene in qualche modo non considerato. Per molti anni, per molti decenni, per non dire secoli, il lavoro femminile è stato un lavoro per lo più diretto a una produzione di valore d'uso e come tale poco interessante ai fini dei meccanismi di produzione del capitale. E il capitalismo c'è poco da fare, si fonda su uno sfruttamento, altrimenti non c'è profitto, se non c'è profitto non c'è capitale. D'altra parte, se non ci fosse questa forma di sfruttamento che tende a pagare sempre meno il lavoro altrui, il lavoro salariato, appunto non ci sarebbe nemmeno scopo da parte dell'imprenditore capitalista, questa è proprio come base. Ovviamente, quando questo si trasferisce a una asimmetria di tutti i poteri che sono funzionali a questo modo di produzione, si capisce bene anche come, dal punto di vista della disparità di genere, si crei una grammatica, una semantica e quindi una situazione forte di asimmetria di poteri e di, quindi, costruzione di quello, oggi finalmente lo possiamo dire, in piena scienza e coscienza, di quello che definiamo patriarcato.
0: Il capitalismo, che è stato un faro per l'Occidente, per gli Stati Uniti, almeno fino alla caduta del muro di Berlino, quando c'era anche la cortina di ferro e quindi una contrapposizione netta anche con il socialismo reale, con l'Unione Sovietica, in Italia è stato, credo, mitigato anche dalla dottrina sociale della Chiesa, e la prima critica al capitalismo in realtà è venuta proprio da un papa, Karol Wojtyła, che allo stesso tempo ha contribuito alla fine del comunismo storico, diciamo. Cosa ne pensa?
1: Beh, guardi, c'è interpretazione e interpretazione della dottrina sociale della Chiesa. L'interpretazione che ne ha dato Wojtyła è ben diversa da quella che ne ha dato Bergoglio. Lì, nel secondo caso, veramente c'è stata una critica forte, forse perché veniva anche dall'esperienza della teologia della liberazione dell'America Latina, ma là c'è stata veramente una critica forte. Per carità, lui, in quanto Papa, non ha potuto parlare mai di capitalismo e di capitale, nemmeno in Laudato Si. Parlava di sfruttamento, parlava di rapporti di produzione iniqui, parlava di voracità dei ricchi, parlava dalla parte degli ultimi, dei dannati della terra, avrebbe detto Frantz Fanon, ma non poteva pronunciare la parola capitale e capitalismo, almeno non l'ho ritrovata nelle sue incisioni e nei suoi scritti. Però il capitalismo c'era là e che pulsava purtroppo vive vitale all'interno di questa critica e di questa sua rappresentazione. Poi c'è un'altra questione. In Italia il capitalismo è stato un capitalismo molto molto delle famiglie, familiare, e sostanzialmente poche famiglie governavano la borsa, capitalismo molto molto ancora di stampo ottocentesco per certi aspetti.
0: Cioè lei intende gli Agnelli, Ferrero?
1: Gli Agnelli, Marzotto, certo, proprio loro. Tant'è che loro poi qual era la fraseologia ideologica più pret-à-porter? Era la Fiat è una grande famiglia, no? quindi era il modo, noi diamo da mangiare, diamo il lavoro a tante persone, quindi questo era un po' il discorso ideologico che stava dietro poi il meccanismo di produzione e quindi anche di distribuzione delle ricchezze nel nostro paese. Dopodiché oggi gli stessi Stati Uniti d'America, patria assieme al Regno Unito anche della prima rivoluzione industriale, del capitalismo, via discorrendo, nel governo Trump e soprattutto in quella che è la dottrina di Musk, vabbè, là c'è forse un'ignoranza basilare di fondo, ma del filosofo della questione, vale a dire Peter Thiel, è definito ormai agonizzante. Perché? È perché non si può più fondare su un mercato buono, libero, un arcipelago in cui tutti gli isolotti hanno la stessa grandezza. No, il pesce più grande deve violare il pesce più piccolo. E là non sono pesci grandi di media grandezza, sono pesci giganteschi, mostri di una voracità infinita. E sappiamo bene quali sono poi i settori, no? In cui questi signori agiscono. Quindi stanno decretando loro la morte del capitalismo, ma certo non perché invocano la socializzazione dei mezzi di produzione, ma perché invocano invece l'esplosione, un tempo avremmo detto di monopoli, oggi la parola è troppo debole e non dà il senso di quella che è la dittatura di pochi, anche rispetto a, soprattutto rispetto al potere economico.
0: Un potere che poi diventa anche potere sulle donne che vengono esibite, che vengono...
1: Ecco, questo è il passaggio finale. Dal punto di vista poi della svalutazione delle donne, dal punto di vista dello stressare i termini del discorso e della simmetria del potere di genere, sono i primi a portare questa bandiera così nefasta. Perché? Perché tutto questo ragionamento all'interno di quello che poi è il razzismo, la xenofobia, purtroppo questo impressionante revival
0: del suprematismo,
1: della razza, del suprematismo, esattamente, che fa rima con il sovranismo, in qualche modo è funzionale a questa nuova forma di capitalismo della sorveglianza, è un modo perverso di utilizzare l'intelligenza artificiale, è un modo perverso anche di creare sempre più quote additive di paura, strumento fondamentale da sempre, sia pure vestito di volta in volta con panni diversi, per l'oppressione dei più deboli.
0: Una nuova forma invisibile di schiavitù. Eleonora De Nardis, una parola conclusiva su quello che ha detto.
2: Innanzitutto grazie Arianna di questa sorpresa bellissima, perché insomma sentire il mio papà attraverso la radio a distanza è emozionante. E sicuramente sì, noi ecco abbiamo celebrato gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del primo voto alle donne, gli 80 anni della Costituzione. Sappiamo che l'articolo 3 della Costituzione, che proclamava l'eguaglianza non solo formale ma sostanziale e quindi impegnava lo Stato a eliminare, non solo ostacolare, eliminare tutti gli ostacoli a quell'eguaglianza sostanziale, di fatto è stata una promessa mancata, una promessa tradita, e l'articolo 3 continua a essere vituperato, mi permetto di dire, dal gender pay gap al controllo dei corpi delle donne, al mancato diritto riproduttivo, al mancato diritto alla maternità come libera scelta, insomma veramente chi più ne ha più ne metta. Quindi diciamo che sono tematiche estremamente hot, contemporanee, di cui non possiamo non parlare.
0: E allora io ringrazio il professor Paolo De Nardis.
1: Grazie
0: per essere stato nostro ospite e per questo approfondimento.
1: Una bella sorpresa anche per me. Saluto Eleonora e buon lavoro e buon pomeriggio.
0: Grazie, buon lavoro anche a lei professore. E Ci ha raggiunto al telefono anche la professoressa Sveva Magaraggia, associata di sociologia dei processi culturali e prorettrice alle pari opportunità e alle diversità dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Buon pomeriggio, professoressa.
3: Buon pomeriggio anche a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, con il professor Paolo De Nardis, sociologo emerito, abbiamo indagato il capitalismo e quanto sia appunto un ambito in cui il femminismo, le pari opportunità siano schiacciate, e torniamo al femminismo, anzi ai femminismi. Professoressa Sveva Magaraggia, anche in un suo recente saggio, faccio un po' di autopromozione, pubblicato nel volume di studi Parola alle donne, Rai Libri, lei indaga le varie forme di femminismo, ne abbiamo parlato all'inizio di trasmissione, quello storico, quello antagonista, il transfemminismo. Ce li racconta brevemente?
3: Molto volentieri. Allora, bisogna partire per forza dagli anni 60 e 70, iniziando con la seconda ondata dei femminismi, anche loro attraversati da grandi differenze, ma hanno avuto il merito di affermare che il personale è politico. Cosa significa? In quegli anni hanno detto tutte le disuguaglianze attraversano sia la sfera pubblica sia la sfera privata. Nel dire questo avevano inizialmente immaginato e pensato alle donne come a un gruppo tutto sommato relativamente omogeneo, no? Era un gruppo con un'identità, secondo i primi femminismi storici, omogenei.
0: Il personale politico era una frase di Gramsci, se non sbaglio.
3: Sì, esattamente, però è stata poi ripresa dai femminismi che l'hanno praticata in un modo diverso. Hanno iniziato a interrogarsi su quanto di tutto quello che avveniva, anche solo banalmente, all'interno delle mura delle case, fosse in realtà politico, e quindi hanno proprio rimesso in discussione la concezione e proprio il significato dell'essere delle donne. Si sono staccate dalle generazioni precedenti proprio facendo questa operazione. E lo strumento, uno degli strumenti politici, infatti, era l'autocoscienza. Ci si isolava in gruppi di donne e si cercava proprio di ragionare su le esperienze individuali che diventavano così esperienze collettive e quindi politiche.
0: E per le nuove generazioni invece cos'è il femminismo?
3: Per le nuove generazioni ancora di più ci sono i femminismi, perché un passaggio intermedio è stata la consapevolezza di quello che, diciamo, in accademia si definisce intersezionalità. Cioè non esiste un'unica esperienza femminile, perché il genere non può essere analizzato se non intrecciato alla dimensione della classe sociale, dell'origine, dell'orientamento sessuale, delle diverse abilità, e quindi in relazione a tutte le altre forme di disuguaglianza.
0: L'intersezionalità è anche un po' il fil rouge, anzi direi il filo di Arianna del libro Appunti femministi di Eleonora De Nardis, vero?
2: Sì, è proprio così. Infatti è un piacere per me sentire la professoressa, mi viene voglia di correre a Milano Bicocca e riscrivermi al suo corso di laurea. Oltretutto,
3: facciamolo.
2: Professoressa, si chiama come mia figlia, come la mia terzogenita. Siccome Sveva è un nome bellissimo e anche molto raro, mi fa piacere, insomma, sentirlo in radio. Le dico la verità. Sì, l'intersezionalità, anche perché credo che sia proprio non più una contingenza, sia una necessità guardare ai femminismi con uno sguardo trasversale, con uno sguardo traverso, che è tipico delle donne, ma è tipico anche del transfemminismo, perché noi sappiamo che non possiamo non abbracciare le istanze di tutti i margini e di tutte le minoranze quando parliamo di femminismo, altrimenti sarebbe un nonsense sostanzialmente. Oltretutto, il potere del femminismo è proprio un potere di trasformazione radicale. Quindi se noi parliamo di femminismo semplicemente adottandolo come un brand, come un branding, no? Ci sono tante influencer che si amano definirsi femministe oggi sui social, e questo è bellissimo da sapere, da vedere, però è proprio una pratica quotidiana. Ecco, il femminismo è un appuntamento militante quotidiano, non deve rimanere teoria e soprattutto non è dogmatico, perché è in continua trasformazione.
0: Professoressa Magaraggia, come si incarna nell'università, nel Gender Equality Plan, per esempio?
3: si incarna, come diceva giustamente Eleonora De Nardis, come un approccio plurale e riflessivo. Non è tanto sotteso il gender equality plan, non c'è l'idea di abbracciare un femminismo, ma di rimettere in discussione l'organizzazione, i contenuti stessi delle nostre discipline a partire da degli strumenti critici che i femminismi mettono a disposizione.
2: E sono molto d'accordo.
0: Bene, ringraziamo la professoressa Sveva Magaraggia, Università Milano Bicocca, per questo focus sui femminismi. Io ringrazio anche Eleonora De Nardis, sociologa, giornalista, attivista e autrice del libro Appunti Femministi, per essere stata oggi con noi. Ringrazio anche Luca De Ioris per la messa in onda. Da Arianna Voto l'appuntamento a domenica prossima. Vi lascio come sempre al notiziario parlamentare delle 17.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Sono le 17:10 secondi. Buona domenica da Massimo Giacomini. Camera e Senato riprenderanno i lavori domani. A Montecitorio si ripartirà dunque lunedì dalle 12:30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama, dunque parliamo del Senato, prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e l'istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita. Questo in memoria di Umberto Veronesi, ricordiamo, fondatore e poi direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. E si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. A scatenare le polemiche, in particolare le sue parole sul reato di femminicidio. Sentiamole.
6: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
5: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta di uccidere una donna perché è inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la Premier. Da Meloni, silenzio colpevole sulle parole di Vannacci. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. E chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma un anno fa. Medio Oriente, andiamo dunque agli esteri. Nessun accordo in vista tra Stati Uniti e Iran, nonostante gli annunci di Trump, che sperava nella firma oggi, che è il giorno del suo 80° compleanno. E tutto si complica dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una rappresaglia. Ascoltiamo Francesco Mincone.
7: Stesso copione di una settimana fa, e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. Almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non resteranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana con missili in arrivo, gli israeliani si dichiarano già pronti probabile una controrisposta di Tel Aviv in territorio iraniano, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per frenare l'escalation. Ancora nessun commento dal presidente americano che celebra il suo 80° compleanno e ancora ieri sperava di vedere oggi la firma del memorandum con l'Iran. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia.
5: E prima di chiudere torniamo in Italia con una notizia di economia. Titoli di Stato: inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia SI dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni con un tasso annuo garantito dell'1,6%, a cui però si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking. Era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Claudio Campobasso. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto da Massimo Giacomini.
4: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Questo è il numero 7.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora? No.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Meteo Radio.
1: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica. Quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ma quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai.

0: casa. Uno va dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Spirito libero, penna ispirata e voce inconfondibile con l'autorevolezza che solo un professore d'altri tempi sa avere. Tutto questo è Roberto Vecchioni. Prima di cominciare a metterci faccia e voce, Vecchioni scriveva canzoni per altri, anzi per altre, per gente come Mina, Vanoni, Cinquetti. Ma il palcoscenico lo aspettava e finalmente le luci si accesero e consegnarono alla storia della canzone d'autore italiana uno dei suoi maggiori interpreti. Il suo primo album è del 1971 e già lì ritroviamo il primo capolavoro, proprio quel Luce a San Siro che è stato in 45 anni di carriera uno dei suoi più limpidi, chiari e sintetici biglietti da visita. Nel 1973 partecipa al suo primo Festival di Sanremo, ma con poca fortuna. Vecchioni deve molto invece all'altra faccia di Sanremo, a quella rassegna della canzone d'autore, meglio conosciuta come Premio Tenco, a cui l'artista lombardo ha partecipato con continuità per quasi tutte le edizioni, portando all'attenzione degli appassionati della musica di qualità e alla critica soprattutto la sua poetica e la sua musica. Vecchioni incontrerà ancora il festival, che vincerà senza storia e incertezze nel 2011 con Chiamami ancora amore. In mezzo, tanti successi e affermazioni, tanti affondi nella fragilità umana e nei grandi temi della vita di ognuno. Impegno politico e impegno interiore che Vecchioni ha coltivato in tutte le forme d'arte che prevedono la scrittura. Per dirla come lui, le parole non sono fiato, evanescenza, convenzione. Le parole sono cose, niente esiste se non ha nome, perché siamo noi a far esistere il mondo.

ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

Beh, facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteoradio.
1: Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

veramente viaggio in prima classe. Manchi veramente, lei mi sente dalle casse. Se le manco io sono diverso dalle masse. Vogliamo via da qua dalle persone false. Io sono solo innamorato della libertà. Contro il grano dico tutto quello che mi va. Porto tutta la famiglia quando parto.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi,

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. E Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il tempo.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica. Quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox ancora nell'82. I jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della RAI. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.